0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Good Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Giuliano, vai.
3: Ciao, buonasera.
4: Buonasera.
3: E niente, io una volta d'estate mia mamma mi manda da zia che c'ha una specie di fattoria e sì, mentre sto lì nascono dei pulcini. Allora mi dice: guarda, prendi uno che era un po' più gracilino, dice portalo al sole. Allora lo metto sopra una specie di tettoietta bassa. Poi dopo un po' sono tornato a vederlo, non mi ero reso conto, il pulcino nel frattempo era sceso, era caduto dalla tettoietta. Io ho calpestato proprio, oh, e poi ho levato il piede e ho visto sto pulcino quello con l'interiore che era uscito un po' da dietro, diciamo, che esalava l'ultimo pio e niente.
5: Ma che racconto. Quindi, splatter.
4: Penso l'ha detto pure porco prima di morire, può essere pure che sai. Quando ha visto tipo Independence Day, in realtà era il piede suo, capito? Si tipo astronava aliena.
5: Per lui era un meteorite, praticamente.
4: Era qualcosa di grosso. Oh mio Dio, moriremo tutti. Tu immagini il presidente degli Stati dei Pulcini che sta lì e fa: signori, ci serve il vostro valore per difendere la terra da questa calamità naturale. In realtà era il piede di Emiliano.
1: Tutto Bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ma che accoglienza, grazie. Oggi mi sono messa i jeans, come ti ricordi la tutina anni 80, quella per dimagrire, che ti chiudeva completamente i pori della pelle, però per farti sudare, no? Che facevano anche le televendite. Oggi ho messo i jeans, bollino rosso, molto bene.
1: Capito
0: molto
1: quale bene. Dice? Quella che vendevano, se non sbaglio, proprio quelli di Monica Sport o roba del
0: però
1: genere.
0: Posso dire una roba del genere, sì.
2: Ma sti cazzi.
0: Beh, mancato da bollino rosso, ma un caldo incredibile. Oggi mi metto il jeans stretto.
1: Oggi mette il jeans stretto, sai perché?
0: Leccami il culo.
1: È così.
2: Sento però la necessità di una piccola postilla, perché uno che si è svegliato stamattina, ha acceso la radio, ha sentito Flaminia, dice leccami il culo, diamogli delle spiegazioni.
0: Oh, grazie.
1: Ah, sì, molto
0: ma
1: semplice.
0: Veramente, ma grazie
1: molto
0: mille.
1: Molto semplice, ve lo spiego in due parole. Niente, da qualche mattina che si sveglia con questa voglia.
0: Leccami il culo. Ma state zitti.
3: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale Garlasco, nuova svolta. L'ombra del pomello del portone d'ingresso di casa Poggi col sole alle 14:15 ricorda un po' il profilo del mento di Andrea Sempio.
3: Che vuol dire?
2: Si attende il DNA dello Zerbino. Taglio alto del Messaggero. Nebraska, cane a bordo di un camion, fermo in una stazione di servizio, gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo. Ferita una donna a un braccio. La polizia statunitense giunta sul luogo ha multato la donna per guida col braccio fuori dal finestrino. Taglio basso di Repubblica, guerra in Iran, trattative in una fase delicata. L'intelligence americana sta monitorando Matteo Salvini. Se se ne esce che siamo vicini alla pace, va tutto a puttane. La spalla del tempo, nuova Ferrari elettrica. Dopo Montezemolo anche Calenda furioso contro John Elkann. Qualcuno lo fermi, dichiara il segretario di Azione. Ha venduto Magneti Marelli, Iveco, La Stampa, Repubblica, Maserati la sta per... Ma non riesce a finire il discorso perché Elkann vende pure il microfono da cui Calenda stava parlando. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
3: No matter what.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Stanno lì sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando, ecco, quando incontrate, quando incontrate loro. Ecco, ecco, ecco, con i runner, ah, quelli urbani, eh.
3: Ma belli.
2: Oh, che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
3: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
2: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano correre. Adesso è partita la crociata contro.
3: Mamma mia, adesso sta bene niente.
2: Ma ragazzi,
3: però,
2: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
4: Guardate che fa l'uomo per riuscire a accoppiarsi, si inventa la passeggiata al trekking che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
2: Oh.
5: Sì, certo, va di moda al trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30 o 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
2: Bravo.
5: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che me devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Andiamo a chiudere la settimana oggi, che è venerdì 29 maggio, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Iniziamo con il Morning Show Replay.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Chiaramente un'ora con Federica Della Valle. Buon venerdì, si comincia a respirare il weekend e noi siamo pronti a ripassare anche la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: something I want to talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ha fatto molta notizia questa immagine, questo video del Papa che sta circolando molto sui social, di questo uomo svenuto. Lui è andato lì per soccorrerlo. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Che cosa è successo? A Piazza San Pietro c'era il Papa che stava parlando. Tutto a un tratto però c'è stato un prete che ha avuto un malore, dico
4: un
3: bene,
4: pellegrino
3: John,
4: che è stato colpito da un malore proprio in piazza, forse molto probabilmente per il caldo che era veramente veramente alto, la temperatura, e il Papa si è fermato, lui 14 si è fermato, si è subito avvicinato appunto per prestare soccorso e poi ha ripreso a fare i saluti, insomma quello che stava facendo,
3: sì, sì,
4: c'era,
3: sì, sì,
4: stata l'udienza, tra l'altro aveva parlato dell'Ucraina, delle guerre,
3: certo,
4: e altro,
3: certo,
4: e si è rassicurato delle condizioni del fedele che è stato messo poi su una sedia a rotelle,
3: sì,
4: ed è stato aiutato ovviamente, e poi il Papa ha ripreso il suo giro.
3: Molto bene, ok. Io mi chiedo però, in tutto questo, dov'è la notizia? Cioè non riesco a capire, che ieri la vedevo ovunque, accendevo, c'era sta cosa del Papa che si è fermato. Spiegatemela voi.
5: Non so.
3: Perché, mi chiedo, no? Mi chiedo. Un Papa che cosa dovrebbe fare? Cioè, e il Papa è normale che, cioè, voglio dire, per antonomasia è una persona che si deve preoccupare dell'altro, no? Deve dare anche il buon esempio. Se fosse andato là a questo svenuto e avesse cominciato a prenderlo per culo, pure pure, cioè, vedevo la notizia. Ma adesso, no? Uno che si ferma e va lì a dire: come sta? Tutto a posto? Ti sei ripreso?
5: Ma addirittura che interrompe il suo discorso, che si avvicina dal palco, scende i gradini, e l'immagine poetica di lui che si inginocchia accanto a questa persona che ha avuto un malore, non la devi dare per scontata, perché comunque ci sono anche dei tempi.
6: Ma di quello è la notizia, che è tutto organizzato dalla sua social media manager.
3: Allora, a un certo punto facciamo un reel, quindi mi raccomando, quello sviene e tu vai giù, così tutti là,
4: ti dirò di più. L'avete detto voi, l'ha detto te adesso, siccome è uno che deve dare l'esempio, quando un capo spirituale della più grande, una delle più grandi religioni al mondo, fa una cosa del genere e dà un esempio,
3: lo devi far vedere,
4: è giusto comunicare l'esempio del capo spirituale.
3: Sì, ho capito, ma non c'è la notizia, lo capisci?
4: Come dicevo, la notizia era a margine dell'udienza, l'udienza è stata importante ieri del pontefice, poi è accaduto questo.
3: Allora,
4: è normale,
3: guarda,
4: che è stato detto,
3: ho capito,
4: perché esce dal protocollo.
3: Ma io ho capito che esce dal protocollo, però la lavano come se fosse, se avesse fatto un miracolo.
6: Ma vi dirò di più, la notizia nella notizia, se voi fate caso proprio al frame, quello chiave, si vede proprio un piccolo cambio, quello è uno dei sosia del Papa.
3: Sì,
6: cioè, figurati che se adesso il Papa rischia di avvicinarsi a uno che sta lungo per terra e chissà che cosa,
3: giusto,
6: può tirar,
3: giusto,
6: fuori da sotto una gamba.
3: Metti che magari c'ha un ebola, che ne sai, capito? Contagioso.
6: È un sosia.
3: Ma è vero, c'ha
5: ragazzi,
3: ragione.
5: Però adesso chi ci sta guardando sul canale 91 può vedere le immagini, no, di cui stiamo parlando, e gli altri gli invito a andare a vedere il video. Dietro c'è un prete con gli occhiali da sole che sembra Carlo Calenda.
3: È vero.
5: Ragazzi, è identico. Quando si mette di fianco, no, ma quando viene ripreso da davanti è proprio Carlo Calenda.
3: Vabbè, ma che c'entrava adesso?
6: Un
3: questo
6: dettaglio.
5: Beh, il sosia del Papa, il sosia, ma mi devo sempre giustificare con voi. Ma veramente, ma io me ne vado adesso.
4: Assomiglia più a Salda Vinci.
5: Pure, sì.
3: Ma stiamo facendo il gioco della sosia.
5: Pure Salda Vinci.
6: E l'asfalto è di un grigio strano.
3: Aspetta. Guarda, c'è il quarto in seconda fila. Dimmi se sembra Mario Poletti. Dice, ma chi è Mario Poletti?
4: Cardinal Poletti, all'altro è importante.
3: Aspetta,
4: quelli che ci hanno in mano?
3: No, non lo so. Però
6: ma scusa, la signora bionda che sorride? Perché sorride?
5: Perché
4: fa la foto.
3: Guarda, in alto. Guarda. Quei sedie là c'avevo in palestra io.
4: Ma quelle sei grafiche nostre.
3: Ragazzi, è una cosa incredibile. Ragazzi, vabbè. Comunque, ragazzi, io non lo so. Secondo me i media hanno una logica tutta loro. Non la capisco. È vero, secondo me era solo un social media manager che ha dato delle indicazioni, perché sennò non si spiega. Dov'è il miracolo? Dov'è?
4: Ma non c'è scritto
3: ma
4: miracolo.
3: Se tu stai parlando e vedi uno che ti casca qua per terra, Gabri Venus, che fai? Non ti fermi a dire
4: come.
5: Scusate, non so se vi ricordate del Debbio, quando durante la sua trasmissione quella si è sentita male e lui è rimasto impassibile fermo.
3: Così si fa.
5: Non è scontato.
3: Così si fa, dai. Che cavolo. Fammi sentire.
7: Scusate, non credo perché il Papa non può soccorrere un altro un'altra persona, mica è un'entità astratta che non lo può fare, una notizia da dare, boh.
3: Ma no, ma infatti lo deve fare, ma non ci vedo la notizia.
6: Social media manager,
3: è solo questo.
8: Tommasino, pur di non stare con Flamini, andrebbe a lavorare pure in miniera.
3: Dai.
9: Ieri durante la finale delle conference, il portiere del Rayo Vallecano ha fermato la partita perché uno stava male sui spalti. Forse ha fatto meglio questo.
3: Ma quello fa il portiere, quindi giusto, ok, ma è il Papa, è normale, io me l'aspetto dal Papa un gesto del genere, no? Non ci vedo la notizia, questo è il discorso.
8: Ah, Massimo, non rompere i coglioni.
3: Guarda te, no. Vabbè, allora, se il Papa, lo ripeto, fosse andato lì a fare da sto coglione è cascato per terra, allora sì, prime pagine dei giornali, ma così no, dai.
6: Comunque col caldo sono tutti più intolleranti, sono due giorni che ci insultano.
3: È vero, c'ha ragione.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ci avviciniamo sempre più in fretta all'estate e lo stiamo sentendo anche con le temperature di questi giorni, e noi ieri nel Morning Show di Radio Globo abbiamo ritirato fuori i tormentoni estivi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il tormentone della tua vita.
3: Ce l'ho, per me è lui, Calvin Harris, Summer.
4: Ma bello.
3: Beh, sì. When I met you in the summer.
2: Ok, va lui, bene. Lui. Vabbè, tu poi sei orientato verso quella musica lì.
3: Sì, sì.
2: Il tuo, Flaminia?
4: È stato a Serie Re della SketchUp.
3: Ah, beh,
4: tornate
3: sì.
4: Di moda anche quest'anno poi a Sanremo.
2: 2000, penso sì, dai, la decade del 2000. Immagino,
3: ma facciamo cioè un 2000. 4, 2005.
2: Quindi sì, ci siamo, più o meno siamo in quell'epoca là. Giovanni, hai il tuo?
5: Ma guarda, io ci avrei sicuramente Kalimba di Luna, per esempio, di Tony Esposito, che mi ricorda tanto il periodo indietro, nel tempo, eccetera. Poi ci avrei pure Cash in Summertime, però quella è mia proprio.
3: Belle tutte e due.
2: Io così, a malincuore, ci devo buttare dentro una lambada, ragazzi.
4: Bella! Ma voglia!
2: Sì, mi vergogno un po' a dirlo, però effettivamente non so per quale motivo mi viene una lambada.
3: Non ti ci vedo proprio,
2: lo so.
4: Vabbè,
2: lo
4: ma
2: so.
4: Che ti devi ricordare? Moia musifo e un gia soni wetera.
2: Ho cambiato idea. ho cambiato idea. Vabbè, allora, attenzione, me ne faccio sentire qualcuna, giusto così, partendo però da un'epoca lontana, quindi partendo da gli anni 60, ok?
4: Ah.
2: Vi faccio sentire, senti qua. Ah.

0: non abbronzatissima. Poi lui, voglio dire, quante ne ha fatte che sono diventate dei tormentoni estivi. Questa è nata a Fregene, pensate, in inverno. Cioè, tu dici una canzone che non è un momento malinconico dove ricordava l'estate.
1: Perché a Fregene è sempre estate.
2: Sulle labbra due dolcissime.
0: Vi dico un'altra cosa, magari probabilmente qualcuno lo saprà, ma io sinceramente l'ho scoperto proprio ieri. Arrangiata da Ennio Morricone, ragazzi, questa canzone.
3: Pensavo
0: qua.
3: Pensavo da Ennio Moncato.
0: No, no, quello non lo può fare perché è impegnato a fare l'intervista a Salvini. Vabbè, comunque questa anni 60, rimaniamo negli anni 60, così.

0: questa scritta proprio contro i tormentoni estivi, quelli però scatenati, capito come? Cioè, sì, quindi voleva essere, non so, perché effettivamente il mood è molto lento, è molto molto. Ehi, bimba, sì, vieni qua che ci facciamo un balletto.
1: Poi dei giorni che passano pigri.
0: Vi dico una cosa che ho scoperto ieri. Indovinate un po' da chi è arrangiata sta canzone?
2: Da Ennio
3: Moncato.
0: Sì. No, Morricone, quello di prima. Non sto scherzando, è vero.
2: È vero, è vero.
0: Giuro,
2: è vero.
0: Non sto scherzando.
2: Sì, sì, l'avevamo ricordato anche quando era scomparso.
0: Sì, sì, assolutamente sì. È scomparso Gino Paoli, tra l'altro, recentemente, quindi ne abbiamo parlato. Vado agli anni 70, poi però preparatevi voi, perché voglio sentire quali sono i vostri tormentoni della vostra vita. Cioè, potete sceglierne uno, però.
3: Estivi,
0: Estivi, anni 70, vi porto

0: Gian Sorrenti, Figli delle Stelle, ragazzi.
1: Che splendore.
2: Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
0: Quanto mi piace questa? Guarda, bellissimo. guarda.
3: Evergreen questa, attualissima.
0: Guarda come fa a partire la gambetta. Guarda. Ancora un'altra anni 70, eh. Senti qua.
4: Vabbè, se oggi volevi fare la cena a spettacolo, dice.
0: È vero, ragazzi, fazzoletto, vai! 29 milioni di copie vendute. No, dico scusa, scusa un attimo.
5: Che cibo più non tocca.
0: Vabbè, Umberto Tozzi, insomma. Allora, io ve ne ho fatte adesso sentire qualcuna, poi altre magari le faremo sentire. Porca miseria, ce ne sono talmente tante, tutte belle, tutte che ti ricordano comunque un momento della vita. Adesso quelle degli anni 60, no, per ovvie ragioni, perché noi non c'eravamo.
6: Vabbè, però le sappiamo anche noi, sì, a memoria, dai, anche se non eravamo nati, quindi figurati.
0: Ah, vuoi sentire una ogni 80?
6: Eh,

0: della Madonna e con questa si sciolsero. Pensate.
1: Le meteore.
0: Non sto scherzando. Cioè, tutto bello, tutto poi arriva il successo, pum, ciao, si sciolgono.
2: Lo fanno.
0: Ah, sentito.
2: Ma chi erano loro?
0: Beh, ho detto gruppo italiano.
3: Si chiamava gruppo italiano, non è che era un gruppo italiano. Scoperti da Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi.

0: amico Tony Esposito, Kalimba de Luna e o e a. Che poi però sta canzone riprese come dire insomma un po' sotto traccia Bonnie M, che fece esplodere a livello mondiale. Naturalmente Tony Esposito buono a incassare i soldi dei diritti, giustamente.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ora nel Morning Show Replay si torna nella puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove alziamo il livello con la cultura musicale. Lo facciamo con la musica classica di Mozart.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Rinfreschiamo la memoria invece a quelli che ieri magari se la sono anche persa, e a tutti quelli che ci stanno chiedendo se questa storia è vera o non è vera, quella della canzone di Mozart.
3: Ah, è verissima, ragazzi.
2: Ragazzi,
3: sì,
2: è tutto vero, è una canzone di Mozart. Allora, diciamo così, possiamo dire una canzone non ufficiale, no? Erano quelle canzoni che lui utilizzava quando si riuniva con gli amici per giocare, per divertirsi e passare una serata, ecco, in simpatia.
4: Sì.
2: In simpatia.
3: Sì, mi piaceva più la storia fake, quella di lui sordo e gli avevano fatto uno scherzo, però vabbè, non si può dire nulla.
2: E quella era Beethoven.
3: Scusa, vabbè, sta guardando il capello.
2: Vabbè, ma scusa, ha sbagliato artista.
3: Tutti e due tedeschi.
2: Sì, però suonava bene, effettivamente faceva ridere.
4: No, mi sa che manco sono tedeschi.
3: Manco sono tedeschi.
4: Basta, Gabri, basta.
2: Stai sbagliando qualunque tutto, cosa. Tutto. Cioè, qualsiasi cosa la sta sbagliando. Parente di Gigi D'Alessio. Adesso tira fuori delle cose assurde. Vabbè, sentiamo. Allora, la canzone originale, che farei pronunciare a Flaminia per ovvie ragioni, roba tedesca.
4: Sì. Leck mich an Arsch.
2: Ok, che significa tradotto? È tradotto, eh?
4: No, io non lo dico più.
3: Come
4: andate
3: no?
4: A quel paese, metti, c'ha il contributo audio, se vuoi farlo dire da lui, non
2: mamma
4: ho capito.
2: Mamma mia, ragazzi, vabbè, significa vabbè. Questo, però in realtà questa è anche una richiesta di Flaminia.
4: Leccami il culo.
5: Non è vero!
2: Allora, sentiamola, sentiamola, vai.

0: devi considerare il periodo, devi considerare una serie di cose, insomma.
1: Bellissima.
0: Con questa vinse l'Eurovision.
2: C'era anche il balletto?
1: 1766.
0: Vabbè, giusto per farvi capire qual era il mood della canzone, no? Questa è la canzone originale che, messa così, uno pure pure, va bene, no? Ci può stare. Noi invece ieri l'abbiamo, come dire, un po' modificata, tradotta, ecco, un po' modificata e tradotta. E vi facciamo sentire come suonerebbe se fosse in italiano, ok? Vai.

0: ragazzi, eh? Tutto vero.
1: Ognuno si lecca il culo.
0: Ma non ho capito nemmeno la cosa degli arrosti, poi, a dire la verità. Sì. Che c'entra l'arrosto?
2: Mi stavo concentrando
1: una metafora,
2: su quello.
1: Una metafora.
3: Vi state facendo domande serie su questo brano?
0: Non lo so.
1: È vero. Vabbè,
0: comunque, ragazzi, stamattina ci siamo svegliati. È il caso di dirlo, con un'aria firmata Mozart.
4: Mi fa troppo ridere da ieri che sto ridendo sul pezzo che dice lecco gli arrosti tutti i giorni. Ma che c***o ordi?
0: No, quello non l'abbiamo capito nemmeno noi. Che vuol dire lecco gli arrosti? Tutto a un tratto lecco gli arrosti da lecco un'altra cosa.
1: Abbiamo spiegato,
3: sì, è un triplo senso.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: 6 nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Com'è là fuori? Sentite caldo? Troppo caldo? Bene, sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Però effettivamente,
4: come tutte le estati lo fanno,
3: potrebbe insomma essere utile effettivamente dove magari ci sono delle zone più sensibili, no? Che ne so, al parchetto con il vecchietto che sta gettando il becchime al piccione che passa.
4: Cioè noi dobbiamo pagare sì il nebulizzatore al vecchietto che butta il becchime al piccione?
5: Vabbè, non soltanto a quel vecchietto, a tutti i frequentatori del parco.
4: Per capire.
3: Sì, sì. Scusa, perché dovrei pagare allora invece nebulizzatore a quello che va dentro la biblioteca a leggersi un buon libro, no, e io devo andare a lavorare?
4: Non
3: ho capito.
4: No, è che c'entra, perché lì si lavora. Se la gente non va in biblioteca, il bibliotecaro, che è un lavoratore, non lavorerebbe.
6: Stiamo scherzando, vero? Cioè, sono tutte gag, ovviamente.
3: Sono gag,
6: cioè,
3: sono gag.
6: Devo ripetere che ci sono ragazzini che se morono de caldo dentro le scuole, oppure te lo ricordi, Giovanni?
4: Ma non ricordo, so il dato del 90%, lo conosco molto bene.
5: Ma
4: certo,
5: io sono d'accordo,
4: non sto dicendo nulla, caldo. Io sono loro.
6: Lo stai dicendo tu.
5: No, sono d'accordo con l'ascoltatore, ma dai, bambini, ragazzi, non sentono il caldo.
3: Ma no,
6: ma come
3: giorno,
6: non sentono il caldo?
5: Ma che gli
6: le maestre muoiono, però.
3: Ieri mio figlio, okay, c'erano 97 gradi e lui giocava felicemente a tennis e se ne andava da una
5: un
3: parte all'altra del campo.
5: Certo.
3: Ragazzi, non
6: sì,
3: sente
6: ho capito,
3: niente.
6: Ma infatti io dico che mi sembra più importante una maestra o dei bambini piuttosto che il vecchio corbecchime oppure quello che se va a leggere il libro in biblioteca, no, che c'ha niente da fare nella vita.
3: No, i bambini non sentono il caldo comunque, dai, tranquilla, non ti preoccupare.
4: Vabbè, però le maestre sì.
3: Che ci frega noi
4: chi
3: dei
4: se ne frega delle maestre?
3: Oh,
4: okay,
3: fanno 4 mesi di vacanza all'anno maestra adesso, dai, su, per favore. Senti qua, a proposito del caldo, senti.
7: Io faccio il piastrellista e come tutti gli anni quando arriva l'estate sappiamo per certo pure che come lavoro arriverà una bella terrazza sotto al sole come in questo momento. Quindi un saluto a tutti i colleghi e non che ora lavorano sotto al sole. Forza e coraggio, ce la faremo!
3: Ragazzi, lo so, ci vuole tanto sangue freddo in questo caso, è giusto dirlo.
5: Anche il cappellino col ventilatore aiuta.
4: Ah, è vero.
3: Aspetta, perché c'è il trend di quest'anno, ragazzi,
6: sì,
3: e non sto scherzando. È il nebulizzatore portatile.
5: Pensa noi che fortunati che il nebulizzatore ce l'abbiamo gratis.
3: Quello è Giovanni con raffreddore. No, attenzione ragazzi, non sto scherzando. Uno degli articoli più ricercati in quest'ultimo periodo, tra l'altro tante case produttrici stanno puntando proprio su questo prodotto, è il ventilatore che nebulizza però portatile. Cioè questo è il trend di quest'anno, ne vedrete sicuramente tantissimi perché tutte le maggiori case produttrici lo propongono e stanno cercando di diversi metodi, ecco, per farlo entrare di prepotenza nel mercato, per avere un po' di refrigerio quando sei in giro, no?
5: Quindi con acqua inclusa?
3: Con acqua, beh, l'acqua ce la metti tu, insomma.
5: Nel senso c'è il serbatoietto?
3: Ci sarà un piccolo serbatoio che nebulizza e ti dà quella frescura.
4: E come te lo butti addosso?
3: Te lo punti proprio in faccia, Gio. C'è presente il ventilatorino?
4: Quello piccolino.
3: Alla Diego Abbatantuono, non so se hai capito.
5: Con in aggiunta la nebulizza, boh, però fastidioso tutto il giorno con sta faccia umidice, no?
3: Vabbè, lo tiri fuori nei momenti in cui senti particolarmente caldo.
6: No, sai anche i bambini piccolini. Ieri alla recita di mio figlio c'era un neonato e questa signora che gli teneva questo ventilatorino senza nebulizzata davanti al
5: viso.
6: Il
5: neonato non aveva più un lobo di un orecchio, però era fresco.
3: Eh sì, perché si era distratta la signora con la palla. Pam, pam,
5: io eviterei.
3: L'ha affettato come una mortadella.
6: No, ma funziona.
3: No,
6: funziona.
3: Attenzione. No, a parte che non hanno aiuta nemmeno le pale. Sono, sai, quelli di nuova generazione. C'hanno quel
5: cioè sono
3: cilindro.
5: Interne.
3: Cioè sì, hanno quel cilindro da dove esce l'aria, però insomma, non è che c'è la pala adesso. Però attenzione ragazzi, perché sono sicuro che ne vedrete veramente tanti in giro, perché è uno di quei prodotti che stanno veramente mettendo di prepotenza sul mercato.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Buon venerdì 29 maggio, buongiorno da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay. Andiamo subito a collegarci con il nostro direttore No Mentana del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però a proposito di notizie, beh, a questo punto ci colleghiamo con il nostro super direttore, ragazzi. È arrivato il momento della rassegna stampa.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale Garlasco, nuova svolta. L'ombra del pomello del portone d'ingresso di casa Poggi col sole alle 14:15 ricorda un po' il profilo del mento di Andrea Sempio.
2: Che vuol dire?
3: Si attende il DNA dello Zerbino. Taglio alto del Messaggero. Nebraska, cane a bordo di un camion, fermo in una stazione di servizio, gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo. Ferita una donna a un braccio. La polizia statunitense giunta sul luogo ha multato la donna per guida col braccio fuori dal finestrino. Taglio basso di Repubblica, guerra in Iran, trattative in una fase delicata. L'intelligence americana sta monitorando Matteo Salvini. Se se ne esce che siamo vicini alla pace, va tutto a puttane. La spalla del tempo, nuova Ferrari elettrica. Dopo Montezemolo anche Calenda furioso contro John Elkann. Qualcuno lo fermi, dichiara il segretario di Azione. Ha venduto Magneti Marelli, Iveco, La Stampa, Repubblica, Maserati, la sta per... Ma non riesce a finire il discorso perché Elkann vende pure il microfono da cui Calenda stava parlando. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay.

0: di Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: lo dico dopo.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
2: TV. Scusami, mi amor, non grida.
0: Come mangi?
2: Che lo niño duerme.

0: detto, ma che fai, è una vergogna.
1: Bravo, ma non è vero, ma quale vergogna, ma che date pure, lo sostenete pure in queste battaglie, ma che battaglia è, su? È una radio, è una radio che...
2: Allora
1: possiamo suonare solamente De André, cioè che De André passa 10 volte al giorno.
2: Ma metti i Doors,
1: vuoi i Doors?
2: Metti Pink Floyd,
1: metti Pink Floyd.
2: Se hai coraggio.
1: No, non ce l'ho il coraggio. Non ce l'ho il coraggio. Mi sento, devo pagare il muto.
2: Metti Frank Zappa.
1: Non posso nemmeno Frank Zappa.
2: Metti Timery Corporation.
1: Infatti, quello no, non lo so. Beh, 06 89 28 99 6, numero per parlare con noi anche stamattina. Ma se volete c'è anche la possibilità di mandarci solamente dei messaggi vocali al 393 777 7172.
3: Giova, dice un po' piove oggi.
1: Dici, Giova. Aspetta, adesso te lo
3: dice. Adesso te lo dice.
1: Mamma mia, ma pesante.
2: La colpa è sempre la tua. Questo lo sappia, prenditi le tue
1: su
2: responsabilità.
1: Su questo sì.
2: Vero. Allora, cosa prevedi te invece per oggi?
1: Oggi prevedo un altro pomeriggio tipo quello di ieri.
2: Ah, ecco, perché dopo ne parliamo.
1: Brutto ieri.
2: Brutto. Oggi sarà invece giornata, sarà come ieri una giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite.
1: Sì.
2: Temperatura minima di 19 gradi e massima di 30, c'è un leggero abbassamento, lo potete sentire già questa mattina. Qualche nube sparsa al mattino, pioggia e schiarita al pomeriggio, cielo poco nuvoloso la sera. Durante la giornata la massima sarà alle 14, sarà di 30. Ieri sai quando sono uscito da qua?
1: No.
2: E sono andato in macchina, quant'era la temperatura?
1: Un quarantino.
2: 37.
1: Sì, immaginavo.
2: Dio mio,
1: sì.
2: Vabbè, ve meritate sta musica, dai.
1: Ma che c'entra adesso con la temperatura?
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Allora, ieri tantissimi allagamenti a Roma, robe disastrose, ho visto macchine coperte di acqua fino allo sportello, una roba che non si, solamente per, almeno dalle mie parti, ha fatto una mezz'oretta di pioggia molto intensa. Non so se nella capitale, non ovviamente in zone limitrofe, perché almeno da Monterotondo parlo, Monterotondo sì, acquazzone sì, per un attimo ho detto oddio che sta succedendo, ma è durata 20 minuti. E invece a Roma?
2: A Roma c'è stato un violento rubifragio, si è abbattuto proprio nel pomeriggio, tardo pomeriggio, colpendo in particolare il quadrante est, tant'è che e questa è la forza dei social, magari usati in questo modo è assolutamente utile,
1: sì.
2: Si sono mostrate immagini con testimonianze di forte vento, pioggia intensa e persino grandine, diversi anche gli alberi caduti. Uno pensa è crollato all'interno di una scuola in zona Prenestino, è crollato nei pressi il cancello d'ingresso dopo l'orario di uscita dei bambini. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Al lavoro anche la polizia locale, per qualche ora la circolazione diventerà difficile. Perché a Roma è facile ogni tanto, anche se piove.
1: Ma
2: questo è così anche, per capire.
1: No, perché poi quando fa caldo, ma guarda che la gente non sa guidare, il caldo gli dà in testa. Ah, come ci sono due gocce, non sanno guidare. La situazione è sempre difficile, dai.
2: Per qualche ora difficile, quindi, la circolazione auto e scooter, allagati anche alcuni sottopassi e c'è stato lavoro anche parecchio per i vigili del fuoco che stanno rimuovendo, hanno rimosso le piante e hanno liberato le strade.
1: Bene, sentiamo se apriamo lo 06 89 28 99 6, e ovviamente la Globo WhatsApp, se qualcuno ieri si è trovato in difficoltà, se c'è qualche protagonista dei video di ieri. Abbiamo visto video di sottopassi allagati, zone molto disastrate da questo nubifragio.
2: Se
1: c'è qualcuno, 06 89 28 99 6, sarebbe gradito il suo racconto.
2: Assolutamente. E oggi?
1: Oggi.
2: Sei pronta?
1: Beh, che succede? Devo mettere una base?
2: Se ce l'hai,
1: no.
2: Se ce l'hai al volo bene, se no
1: non ce l'ho, cioè tipo una roba trionfale. No, però c'è posta per te.
2: Fa posta per te.
1: Vai.
2: sciopero generale oggi.
1: Perché con c'è posta per te, me lo vedi?
2: Non lo so, quella va messa.
1: Ma perché? Ma non sapevo che dovevi parlare dello sciopero.
2: Quello che è. Sciopero generale con vari settori a rischio. Previste fasce di garanzia per i trasporti. La mobilitazione proclamata dai diversi sindacati coinvolge pubblico e privato.
1: Ecco qua.
2: Possibili disagi dalla sanità e i trasporti durerà 24 ore.
1: E secondo te non c'è qualcuno che magari il lunedì manda il certificatino al lavoro e si fa questi bei quattro giorni?
2: Che ci possa essere sì che sia legato allo sciopero, magari anche no, perché ripeto, quando si sciopera ai lavoratori viene tolto i soldi, cioè non è come le banalità che sentiamo sempre. A ogni modo, questa cosa del certificatino non lo so, magari con un medico di base compiacente. Stai dicendo che i medici di base sono compiacenti?
1: Sì, il mio sì.
2: Ti piace?
1: No, non mi piace, però è compiacente.
2: Cioè tu quando lo chiami dici:
1: sei compiacente?
2: Mi dai tre giorni compiacente?
1: Sì, sì, beh, tutte le volte che non sono venuta in radio non ho mai avuto
2: azienda,
1: niente.
2: Azienda Radio Globo, avete sentito? A posto così.
5: Buongiorno Radio Globo.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te. Come va là fuori, signori? Noi vi stiamo aspettando, siamo qua già in onda da 8 minuti. Magari qualcuno si è sintonizzato solamente adesso.
6: Buonasera Federica.
1: Buonasera.
6: Buongiorno Giovanni. Feliz fin de semana, ragazzi!
1: Anche a te!
2: Per me sta troppo simpatico.
1: Beh, sì, intanto signore. Prima gli hai detto: ah, perché queste musiche spagnole.
2: Non ho detto.
1: Perché c'è Nicky Jam, poi arriva.
2: Non ho detto queste musiche spagnole, ma ho detto proprio quella tipologia, sì, di brani.
1: Anche a me fa piacere avere degli spacciatori internazionali all'ascolto. Sì.
2: Chi è lo spacciatore internazionale?
1: Lui.
2: Ma non è vero.
1: Ma sicuramente, ma questo sarà colombiano, porta solamente la cocaina qua in Italia.
2: Calla.
1: Ma sicuro.
2: Guarda, sei pessima.
1: Ma ti pare che non
2: sei pessima? Ora perché uno è colombiano.
1: Certo, sì, certo. E i napoletani non sanno fare la pizza.
2: E loro con il Montrotondo se ne tutte le brigate rosse, perché Renato Cucci è nato a Montrotondo.
1: È vero.
5: Buongiorno Radio Globo, buona giornata. Super Trend, Good Best Strangers.

0: oggi è venerdì, io non voglio essere polemica, però se me lo chiedi lo faccio, Giova, perché c'è una polemichetta. Ma se me lo chiedi,
1: una
0: polemichetta ce l'ho, ce l'avrei
1: vabbè,
0: pure.
1: Se me lo stai chiedendo perché devo chiedere, te lo chiederò.
0: Non so, però vedo che scuote la testa Sidoti, non lo so, Sidoti, che faccio? La faccio la polemichetta?
2: Falla perché si merita di essere esposta a tutti questa polemica.
0: Perché hai la panda anche tu?
2: Ho la panda anch'io e non esiste. Cioè, questa cosa non esiste. Cioè, per un pezzo di plastica.
1: C'è una panda che non esiste, però ho capito.
0: No, esiste l'argomento.
1: Ah, c'è la panda, ne esiste.
0: Adesso ne parliamo. Intanto, Sombr sulla radio che suona, sono le migliori.
3: This

0: oggi è venerdì, in più sciopero generale, in più il ponte alle porte, voglio dire, oggi pomeriggio, sono d'accordo, fammi se il segno della croce.
1: Vabbè, ma che vi frega, tanto in onda c'è tutto bloccato poi dalle 16, quindi
2: vi fanno un po' passa così, manco ci se ne accorge.
1: Ma sì.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un po' di manutenzione, se caditoie piene di terra, no, per carità, non si fa niente. L'ultima volta che sono state pulite le caditoie dopo, penso che quando hanno fatto i lavori, poi manutenzione zero, poi piove ci allaghiamo.
1: Le caditoie, diciamo, le fognature, i tombini.
2: Perché non le stai pulendo?
1: Ma io devo pulire.
2: Certo.
1: Ma io le mie, quelle sotto.
2: Cioè, non è che tu devi solamente cucinare,
1: No,
2: devi anche pulirla la città, dare una scopettata, dare una spolverata. Allora, che te paga fai?
1: Allora,
2: no?
1: Diciamo che nel mio condominio, che neanche
2: pulisci tu.
1: Non mi riguarda, però a volte prendo qualche condomine e dico dai, andiamo a sturare le fogne insieme.
2: Se tu vai, suoni alla porta.
1: Mi odiano.
2: Beh, ma se tu lo facessi a me, apri, suona, fammi la domanda.
1: Vuoi pulire le caditoie con me?
2: Boom! Capocciata,
1: sì, immaginavo, sì.
4: Vogliamo dirlo anche che domenica c'è il Giro d'Italia che passa qui, quindi le strade sono chiuse da Ostia al centro dalla mattina, e per quei pochi disgraziati tipo me che devono lavorare in strada sarà una giornata peggio di quella di oggi, un inferno, ma non si campa più.
2: Cioè dobbiamo dire tutta sta roba?
1: Vogliamo dire
2: però
1: che
2: così è lungo.
1: L'ha detto lui.
5: A Lucifo, che ha fatto Sinner?
1: Poi arriviamo anche a quello, dai.
2: Me lo sono guardato e mi sono anche preoccupato a un certo punto per lui.
1: Sì, adesso arriviamo anche a quello. Adesso ho promesso la polemichetta, quindi
2: già è vero, c'è la polemichetta. The Morning Show on Radio Globo. Fai il lancetto, allora, o ci dai proprio tutta la polemichetta?
1: Tutta la polemichetta, tanto è velocissima. Faccio la stessa cosa che ho fatto a Gabriele Sidoti stamattina, appena l'ho visto, e a te. Avete mai visto 600 euro racchiusi in un pezzettino di plastica di 3 centimetri e mezzo?
2: No.
1: Quant'è? 4 centimetri,
2: cioè, sì, adesso
1: cosa.
2: Sì.
1: Adesso è questo qua, è questa. Aspetta,
2: guarda,
1: che la faccio
2: la telecamera,
1: vedere.
2: La telecamera è quella,
1: No,
2: telecamera.
1: Però i telecamera noi non siamo in TV.
2: Ah, scusa.
1: Dalle 7 sì, ma adesso in questo
2: canale.
1: No.
2: Sul canale?
1: Sul canale 91 del Digitale Terrestre, c'è il Morning Show in TV, ma noi non siamo in TV, quindi lo faccio vedere alla radio.
2: Bravo,
1: quindi
2: bravo,
1: ecco questo
2: bravo.
1: Qua questa cosa qua
2: no,
1: costa 600 euro
2: micro,
1: beh, alla radio,
2: certo.
1: Sì, ecco, questa cosa qua
2: visto.
1: Costa 600 euro, che cos'è? È la mia nuova chiave della Panda. Sai, mi hanno rubato la borsa qualche giorno fa.
2: Sì, l'abbiamo anche visto.
1: Esatto, c'è il video su Instagram, sui nostri social, Radio Globo FM, del ladro mentre sottrae la borsa, e dentro c'era la chiave della macchina, l'unica che avevo per avere l'apertura e l'accensione.
2: Vabbè, che è un pezzo.

0: Brasse un pezzo di ferro. Sì, quanto vuoi che sarà?
1: Allora, il costo degli ingredienti che sarà? 3 euro.
0: Ma metti pure 20 euro e c'è la lavorazione.
1: Facciamo 20.
2: Mettici il lavoro, esatto. 20 euro.
1: Facciamo 20. Ieri con il meccanico ci siamo guardati negli occhi e ho detto: senti, io non la voglio proprio dire sta roba qua. Dice, non ti preoccupare, non la dire, mi fa lui. Te la dico io. Questa è una mafia. Raga, questa è una mafia. Ma questa
0: io
1: qua,
0: prendo le distanze.
1: Perché tu, per riavere una chiave della macchina, chiaramente devi fare una serie di madonne. Devi prima tirare giù tu, perché quando gli dicono
0: le prendo un'altra volta le distanze,
1: no, non le prende le distanze, prendile, perché comunque l'altissimo sta molto lontano. Sta molto lontano. Allora, se avessi fatto tutto in maniera originale della Fiat, avrei speso più di 1000 euro. Chiaramente ho dovuto fare una cosa da poracci, perché
0: hai risparmiato.
1: Non ho detto: senti, ma veramente una macchina che ha 10 anni con 300.000 chilometri, adesso sinceramente spendere più del costo della macchina mi sembra un po' esagerato. Troviamo delle soluzioni e quindi troviamo una situazione compatibile perché non è che ti danno solamente una chiave, è il codice, è il blocchetto, è la centralina, è le madonne mie.
0: No, ancora.
2: Ti fanno pagare il bisogno, è quello il problema.
1: Ma
2: è normale.
1: La cosa mi preoccupa molto, perché questa cosa questa cosa è successa a me e vabbè, lì vago, l'ho pagato, se no non potevo avere più una macchina. Mi preoccupa molto per il futuro. Sai le macchine connesse di adesso, no? Le macchine elettriche. Sì. Arriveremo, come disse un influencer in un qualche video qualche tempo fa, mi sono imbattuta in un video di questi, dove ti faranno delle cose a pagamenti, come stanno facendo anche con i social, no? Vuoi avere Facebook Plus? Quindi puoi vedere le storie senza in anonimato? Devi pagare una quota. Quindi che cosa faranno? Avrai il cruscotto delle vostre macchine, delle nostre, perché tanto alla fine la comprerò come se fosse un iPhone con le app. Quindi vuoi l'aria condizionata per una settimana? Paga l'abbonamento per l'aria condizionata e paga una piccola quota per avere il sedile riscaldato, o paga una piccola cosa per il cruise control, queste robe qua. Cioè, se ci sono riusciti a toglierti 600 euro per rifare una chiave a una Panda del 2016, è preoccupante che è una macchina analogica. Pensa quando ci saranno solamente macchine connesse, macchine elettriche, macchine...
0: Ma ve lo meritate però, eh?
1: Perché ve lo meritate?
0: Ve lo meritate perché
1: ma
0: voi...
1: anche tu te lo meriti,
0: no, no, voi... No, no, io sono il narratore in questo momento, quindi mi ergo a voce astratta.
1: Sì.
0: Quindi non mi metto in mezzo. Ve lo meritate perché quando, per esempio, adesso hai visto Meta cosa sta facendo, no?
1: Quello che stavo
0: esattamente
1: dicendo.
0: Esattamente,
1: sì.
0: Quello che hai detto te.
1: Meta, stiamo parlando di Facebook, Instagram e WhatsApp.
0: Esattamente. Adesso c'è il Plus. Veramente, se ti abboni a 3, 4, 5 e 99 sempre al mese, hai dei servizi in più. Volete tutta sta roba? Bene, vuoi il telefono? Questo qua non è un telefono, ma costa 1500 euro. È un computer. Volete il computer portato appresso? È giusto, però è consumismo.
1: Lo so che è un consumismo, ma è anche una serie di azioni governative che ti portano a il fatto di
0: perché
1: avere.
0: Te la devi prendere col governo?
1: Ma la prendo perché
0: hai la scelta di comprarlo oppure. No,
1: qua stiamo parlando del telefono, io sto parlando della macchina. È un po' come quando dicono: ah, l'Euro 4, adesso sei la persona che può circolare sempre. Dopo un mese e mezzo diventa Euro 98 e tu sei la persona che inquina, che non può utilizzare la macchina, queste robe qua.
0: Vai con la bicicletta.
1: Sì, vado con la bicicletta.
0: Vai con un mezzo più idoneo.
1: Alla fine è sempre colpa
0: mia. Invece
1: vuoi
0: la Panda super accessoriata.
1: Ma quale Panda super accessoriata?
0: Con le borchie d'oro. Certo, dentro, se vedete la macchina di Federica, c'ha proprio i gioielli.
1: Io vado a Dubai con la Panda. Squarto con la Panda.
0: Sotto lo specchietto c'ha dei gioielli e dei zirconi. Il volante, che pensate, è di plastica? No, è legno massello proprio ricercato nella giungla indù.
1: Ma non è vero, ma che stai dicendo?
0: E poi anche i sedili, pelle umana, ha voluto la pelle umana. Quindi cosa vuoi se vuoi tutto questo consumismo, cara Federica?
3: Giovanni Lucifora mette in moto la macchina col cacciavite. Bravo Lucifora.
1: Voglio tornare ad avere la ritmo che si teneva il finestrino col cacciavite.
0: Te la trovo.
1: Ma non mi fanno circolare con quelle macchine là.
0: Siamo fatto tutto.
4: Ma Federica, ma te conveniva cambiare macchina direttamente? Facci prima, sarei risparmiato.
1: Sì, però capisci, un conto è dire: vabbè, dai, fammi sta chiave, un conto è va a cercare una macchina, compra una macchina, cioè è diverso.
0: È una noia pazzesca.
1: Sì, dai.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
6: A Giova quando c'è questo atteggiamento de spocchioso del cazzo da dare una capocciata, mannaggia a te.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 8928 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 €.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma.
7: Ti aspettiamo al Maximo.
6: Primo piano food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 €.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte.
14: Sotto costo Deco.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: Buongiorno Radio Globo, io ho un problema serio e importante, forse qualcuno di voi mi può aiutare. Io ancora devo arrivare al lavoro e mi sto già c***o addosso, come posso fare?

0: Show on Radio Globo.
1: Intanto è scorretto il messaggio perché è una stitica, non puoi dire una roba del genere. E beato te, che fare in questi casi, Gio? Torna a casa, cioè torna a casa.
2: Sinceramente preferirei parlare d'altro che fare questi discorsi di... Cioè,
1: ma sì, no, capisci, però poverini, ma magari è un problema,
2: è
1: Gio.
2: Un problema
1: suo. Magari è solamente un problema, cioè mi dispiace che tu ti astieni. Sei astenio?
3: Io me la mettavo, l'ho pagato 140, mi pareva un furto. Mamma mia, sei piotte, oh, beh, lasciamo i fili da fuori.
1: Aspetta, le 140.
2: Ma poi se fanno fregato.
1: No, se fai una copia è 140. Cioè, se io
2: se
1: avessi avuto.
2: Ex novo.
1: Se tu devi cambiare tutto il blocchetto, cioè praticamente la chiave precedente che mi hanno rubato non può più aprire quella macchina o metterla in moto. Cioè è stato cambiato tutto un sistema.
2: Tutto l'ambaratore.
1: Mi sa che mi hanno inculato, sì.
2: No.
1: Sì. Mi sa di sì, Giova. Mi sa di sì. Va bene, Giova, senti qua e chiedono di.
4: Oh, Sinner sa magnasse una bistecca, non si regge in piedi. Pesa 30 kg. E c'era tutto il sole. Penso se c'era vento lo trovavamo in Germania.
1: Allora, sì, chiedono di Sinner, o meglio, ieri c'è stato il Roland Garros, cioè o meglio è in corso il Roland Garros e quindi...
2: E ieri c'è stato questo incontro sotto il sole di mezzogiorno, Sinner ha ceduto al caldo a Juan Manuel Cerundolo, passato l'argentino in 5-7, pensate che erano già 2-7 in vantaggio de brutto, era un vantaggio Sinner, ha iniziato il terzo set, stava andando all'inizio le prime battute bene, dopodiché ha cominciato a sentirsi male e ha ceduto di brutto.
1: Non ce l'ha fatta,
2: ha ceduto di brutto, si è piegato anche un paio di volte, insomma, come se dovesse rimettere, si è toccato molto la coscia e niente, non è riuscito a passare. Sembrava veramente una gara a senso unico come quasi tutte quelle che fa il nostro Sinner, però l'argentino, pensate che stava perdendo 6-3 6-2, quindi per Sinner, e dopodiché invece è stata questa rimonta 7-5 6-1
1: 6-1. Ha vinto l'altro, no?
2: Finita la partita. La partita è terminata, però Sinner ha fatto dei colpi che non sono da lui.
1: Beh, no, immagino.
2: Si vedeva proprio che non
1: finita, sì, però nel senso ha vinto comunque.
2: Ha vinto Cerundolo.
1: Dicevo
2: all'inizio. Cerundolo. Ha vinto Cerundolo dopo 3 ore e 31 minuti di gioco, pensate. Quindi è andata così. È andata meglio invece a Berrettini e Cobolli. Berrettini ha vinto sul francese Rindrik. Sul francese Rindrik.
1: Mi sa che è andata via la connessione. 6-4
2: contro Rindrik. Stesso punteggio invece per Cobolli contro il cinese Ximing.
1: Vabbè, ma perché non sei capace tu? Mi fai leggere, scusa, te lo dico io.
2: Aspetta, te lo ingrandisco in modo che tu leggi bene. Vai.
1: Ah, questo è facile, è Rindrik.
2: E questo è il cinese. Stavo letto bene. Ho letto bene, è inutile che tu dici.
1: Mi rimetto le cuffie.
2: Certo, tu hai fatto una pronuncia un pochino più.
1: Un po' più tecnica. Sì, un po' più tecnica, sì.
2: Ecco, questo è quello che è successo. Se vuoi proseguo con lo sport, che preferisci? Lo sport o le notizie internazionali o la cronaca di Roma? Ti do tre opzioni.
1: La cronaca di Roma.
2: Perfetto, lo sport. Andiamo avanti perché c'è stata è iniziata la conferenza dei servizi relativi al progetto di riqualificazione e ampliamento, sai di quale stadio? Prova?
1: Flaminia.
2: Flaminio, esatto. Flaminia.
1: Flaminio.
2: Lo stadio
1: Mio.
2: Flaminia.
1: Mio.
2: È lo stadio che apri Venus.
1: Vabbè, però stadio Sidoti. Da quelle parti, sì.
2: Babbo. In una nota la Lazio sottolinea che rappresenta un'opportunità per la valorizzazione dell'intero contesto urbano che lo circonda. In questa fase la valutazione sarà espressa dagli esperti dei 39 enti coinvolti, tra cui appunto la Lazio anche. E in caso di esito positivo della conferenza dei servizi, il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima della giunta e poi dell'assemblea capitolina.
1: Sono contenta proprio se lo rimettono in piedi, perché sono passata ultimamente e sta ancora peggio di quando l'ho visto l'ultima volta. Proprio abbandonatissimo.
2: Sì. Immagino. Mentre da uno stadio a un altro,
1: sì.
2: Quindi dallo stadio della Roma. Dallo stadio della Lazio allo stadio della Roma.
1: Roma, sì.
2: E qui la giunta ha approvato lo schema di convenzione del progetto previsto nell'area di Pietralata. Allora, secondo quanto comunicato dalla regione, il testo approvato individua gli uffici regionali competenti e disciplina i compiti nell'ambito del procedimento autorizzato dalla regione. Praticamente, in poche parole, è un ulteriore passo avanti per l'approvazione della convenzione del percorso previsto per la realizzazione del futuro impianto sportivo a Pietralata.
5: Mi fanno ride questi consultano, pesa 30 kg, lo ritroviamo in Germania. Però mentre vinceva 5 Master 1000 di fila, solo lui e pochi altri ci sono riusciti al mondo, là tutti zitti.
1: Ha ragione, perfettamente
2: ragione. Non si può criticare Sinner, ma che ma stiamo dai, scherzando? Dai. Numero uno al mondo di oggi e di sempre. Non arriverà a diventare il numero uno di sempre.
1: Ma sì, va bene. Intanto si fanno le 6:31, il nostro buongiorno e buon venerdì. Il nostro di chi? Della Valle Lucifora, la prima ora del...

0: cazzo me lo mandi? Non me ne mandi mai uno. Metto dimensione sono Roma, eh?
1: Vincitemi!
2: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
3: Radio Globe!
2: A gareggiare a quei livelli, a tutte queste gare, uno dietro l'altro, cioè a un certo punto devi prendere la pausa.
4: Sì, stiamo parlando
5: è
4: sempre di
5: sin. Quello che ho pensato pure io, è verissimo questo.
4: Sì, sempre così.
2: Guardate che sto fine settimana ci sta pure il gran premio al Mugello di MotoGP, eh. O potete pure di...
4: Ma adesso lo diciamo, calma, sì. Abbiamo
5: a
4: ancora
5: parte
4: tempo.
5: Sì, allora, io sì. Ricordo sempre che noi diamo così una piccola sfogliata ai giornali delle le notizie internazionali, ma parliamo soprattutto di Roma e del Lazio, quindi questo è importante, certo. Da dire, però è importante quello che ci dice il nostro amico ascoltatore, perché appunto c'è la MotoGP al Mugello questo fine settimana, in questo weekend. È arrivato l'ultimo ok dei medici per Marc Marquez, questo è importante da sapere, a rientro dopo la doppia operazione a spalla e piede. Lo spagnolo sarà comunque rivisto dopo l'FP1 e Crutchlow e Pirro sostituiranno gli infortunati Zarco e Alex Marquez, sì. Questo è quanto vi dovevamo venerdì alle 10:30, le prove libere, presumo, sì.
4: Bene, grazie.
0: Nissan Micra del 2002, persa unica chiave per fare due copie, 350 euro.
4: Del 2002, raga, 2002, cioè una macchina che ha più di 20 anni.
5: Sì.
4: Cioè 24 anni, no, di 350 euro, boh, mi sembra un po' troppo però, Gio.
5: Vorrei dedicare questo commento al nostro amico che ha detto che quando faccio il polemico così eccetera. Quindi quanto hai pagato? 350?
4: Io, lui
5: 350.
4: Lui 350.
5: E invece?
4: 600.
5: Volete il consumismo? Ecco.
4: Ma ancora continui, certo. Mamma mia, basta!
5: Omologati proprio.
4: Pure tu lo vuoi.
5: Ma per me, oggi
4: allora fatti l'orto, fatti a fare l'orto
5: mamma
4: sotto casa.
5: Mamma magari
4: cosa che duri tre giorni, mori di fame te.
5: Ma io non è che lo curo io l'orto.
4: Ah, certo,
5: l'orto
4: tu,
5: si fa,
4: schiavi,
5: c'è
4: certo.
5: La natura con la pioggia, certo. Certo.
0: Buongiorno, direzione Rimini.
6: Ole, ole, ole, ole, Vasco.
4: Vasco, bello, mettiamo la canzone di Vasco.
5: Allora, non ti azzardare mai più di fare una cosa del genere.
4: Che cosa?
5: Non ti azzardare, anche se a me Liga piace.
4: È uguale, Vasco Ligabue sono la stessa
7: cosa.
4: Sono
7: la stessa persona.
4: La
7: stessa cosa.
4: Non l'hai capita ancora.
5: Voi dovete sentire. Voi dovete sentire la roba sudamericana, quella che sentire.
4: Vuoi questa, vuoi?
5: Amici, inizia il tour domani, oggi soundcheck, domani c'è il primo concerto allo stadio Romeo Neri di Rimini, è un soundcheck, quindi non è proprio il concerto vero e proprio, e ve lo dico subito, io ci sarò il 6 a Ferrara, proprio lì davanti, perché proprio abbiamo preso il primo settore.
4: Ma quindi dormi là pure? No. Comodino, ma certo,
5: sì, accanto al letto c'ho il comodino, sì. Abbiamo, sì, prendiamo casa, ovviamente. Il 6, anzi che ci sarà a Ferrara il 6, magari ci facciamo una birretta insieme, apertura del concerto inedita, ci sono delle nuove canzoni e canzoni che non ha mai presentato live.
4: Ma dai, bello!
5: Assolutamente,
4: bello.
5: Sarà un tour molto bello.
4: Il fumo
5: inizia...
4: compì là? Il fumo compì là?
5: No, quello non lo so, ma vedremo. Il 30 maggio, quindi domani Rimini, poi 5 e 6 Ferrara, poi andrà Olbia, poi Bari, poi Ancona e poi Udine.

0: Radio
1: Globo. Ma ce l'avevi un par di mille euro dentro la borsa, Fede?
0: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Ci attende un venerdì inizialmente con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Prevarrà infatti il sole e il cielo sarà poco nuvoloso. Alta pressione in indebolimento nel corso del pomeriggio. Transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Fenomeni in esaurimento con il passare delle ore, una serata con clima asciutto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Alta pressione dominante nel corso del weekend. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
12: Comunque ragazzi, io vorrei fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che partiranno per Rimini, ma per fare l'Aerox questo fine settimana. In bocca al lupo ragazzi!
13: Personale opinione, su Radio Globo non c'è niente.
14: Vanno a fare l'Aerox?
15: Aerox.
16: Su certe cose ce lo potevi spiegare,
14: vero? Chiamaci!
17: Sentito mille parole e Federica ci va in un treno.
14: Dai, parla sulle sigle se te va.
15: Va bene, ok, preparatevi, appassionati di fitness.
17: Sincero, sincero.
15: Rimini.
0: Sei nel morning show di Radio Globo.
18: Buongiorno.
15: 80 anni.
19: Bandannata al concerto di Vasco che l'hanno rinviato per maltempo. Che muovono, piove oggi e domani a Rimini.
14: Ma non è vero, ma non è vero. Non lo so, non credo.
15: Non è vero. Non si ha notizia di questo. Mentre Aerox Rimini dal 28 maggio al 31 maggio.
14: E che cos'è l'Aerox?
15: Per la quarta volta torna a Rimini Wellness, portando la sua unica combinazione di forza, resistenza e fitness funzionale alla principale fiera del fitness in Italia. Adesso io non so se sto facendo pubblicità a qualcosa che non
14: vedo. Vabbè, dai, però è figo come evento.
15: È fitness, è fitness.
14: È fitness.
15: È fitness, è engineered fitness.
14: Comunque tutti a Rimini fanno queste cose.
15: Beh, è l'estate.
14: La fiera del camper a Rimini, delle barche a Rimini, il moto show a Bologna.
15: Però sempre in quella zona, l'Emilia e la Romagna sono fantastiche.
14: Cristian Ilenia, che so, si chiama Cristian Ilenia lui, cioè ha due nomi.
20: Sì, buongiorno.
15: Buongiorno. Come state andando?
14: Ah, siete in due, buongiorno.
20: Buongiorno.
15: Beh.
14: Abbassiamo la radio per favore, perché sennò siamo in quattro. Cioè, tipo, c'è Cristian, Ilenia, Federica, Federica, Giovanni, Giovanni.
18: No, la radio ce l'ho a zero.
14: Ok, vai. Che ci dite? Che ci raccontate?
20: Stiamo andando a Rimini.
15: Bello.
18: Ma...
15: Vasco?
20: Certo.
14: Bah, fantastico.
15: Quindi che vi fate? Ma oggi, cioè domani è il sound check o è oggi il sound check?
18: No, questa sera.
15: Ah, questa sera.
20: Sound check. Domani da zero.
15: Da zero. E poi che fate? Vi fate solamente Rimini o vi fate altre date?
18: No, in teoria ti ho chiamato pure l'altra volta. Per Ferrara.
15: Ah, sì, sì, sì.
18: E ti ho detto che ci facciamo una biletta insieme.
15: Il 6, non il 5
18: Il 6.
15: Perfetto.
14: Scusate, okay. Ma voi state là fino al 6, quindi?
20: No, noi siamo oggi e poi dopo andiamo al 6.
14: Ma che lavoro fate?
20: Non facciamo un tour di forza, non facciamo un tour di forza.
14: Però per prendervi queste libertà, a parte i soldi, perché comunque vi sarà pure costato, cioè non lavorate voi oppure fate un lavoro che potete gestire?
18: Allora no, io in teoria la domenica sto di riposo, ho preso solo ferie oggi e basta.
14: Ok,
15: ma avete notato che, per esempio, questo è un argomento, A Ferrara io andrò con mio nipote, degli amici di mio nipote, gli alberghi, quando si è saputo che il concerto c'era il concerto di Vasco, un albergo minimo anche 3-4 stelle 500 euro, 400 euro, voi che fate? Andate a Ferrara, vi fermate oppure fate andata e ritorno in giornata?
18: Allora, giornata è un po' difficile. No, andata e ritorno in giornata, facciamo proprio una scappata. Però lo fanno.
14: Esagerato. Ma lo fanno con tutti gli eventi.
15: Noi andiamo a Modena a dormire.
14: Io a Monterotondo.
18: Quando andiamo a Zocca a luglio, quando lui sta
15: dove
18: lì,
15: abita.
18: Sta le stelle, gli hotel.
15: Senti, noi ci dobbiamo vedere assolutamente, così mi racconti di Zocca e ci organizziamo anche per andare a Zocca. Grazie, buon concerto, ragazzi.
14: Non li facciamo chiudere, non li facciamo chiudere con un coretto alla Vasco Rossi.
15: Ma magari, prego.
14: Vai, cantateci un pezzo. Ole ole ole ole ole ole ole.
15: Vasco,
14: corri, canta una canzone.
21: Voglio di una cosa.
14: Radio Globo. Li rivuoi? Li rivuoi? Sei sicuro che li rivuoi? Ci siete ancora? Non ragazzi, no, non ci sono.
15: Vabbè,
14: meglio,
15: anche da fare,
14: meglio così, meglio così.
21: Io sono da Norcia che c'ha la fioritura a fine giugno. Se metto un po' poi arriva, ma tutto a posto, raga. La fioritura di Castelluccio, guardatela su
14: molto
21: Google.
14: Bello, molto fantastico, bello. Fantastico. Io invece sai che faccio?
15: Non lo so.
14: Vado da Giovanni Lucifora per un rullo giornalistico.
15: Ok, facciamo il rullo giornalista anche se abbiamo dato poche notizie. Quindi ti chiedo adesso, veramente, notizie internazionali o cronaca di Roma?
14: Cronaca di Roma.
15: Notizie internazionali.
14: Manna.
15: Dunque, allora, parlo del rapporto annuale delle Nazioni Unite, Russia e Israele entrano nella lista nera ONU degli stupri di guerra. Nonostante gli avvertimenti, le Nazioni Unite hanno continuato a registrare episodi e manifestazioni di violenze sessuali nel contesto della guerra in Ucraina e nei territori palestinesi occupati. Il conflitto in Iran, secondo un'agenzia statunitense, accordo raggiunto con gli Stati Uniti, manca l'ok di Trump, Teheran però sta smentendo. Netanyahu ha detto che bisogna occupare il 70% di Gaza, questo sarebbe l'ordine impartito all'esercito. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro le vendite militari di petrolio dell'Iran. Questa è l'altra notizia internazionale e poi invece andiamo sul, vi ricordo, quella è la top news di oggi, perché oggi in Italia sciopero generale, a rischio i trasporti, la sanità, la scuola e molti altri settori indetto dai sindacati di base.
14: Grazie Gio.
1: Afibia, scusa l'ignoranza, sono sempre sabbia. Sabbia. Ma questo
14: Lo posso dire io? È il cantante che canta insieme a Vasco Rossi. Sound di nome, check di cognome.
15: Signori, ci vediamo lunedì. Ciao. The morning
22: show on Radio Globo. Io sono a lavorare, c'ho solo io,
14: Sì, mi sa di sì, mi sa che sei solo.
15: Perché noi no.
14: No,
15: a noi già
14: oggi c'è lo sciopero. Buongiorno.

0: Chiedo scusa, Giovanni, che puoi iniziare il GR, caro distratto?
1: Ma no, ma no, non si può fare, ormai siamo
2: molto
1: in chiusura.
2: Volentieri, ma scusa, no.
1: Ma siamo in chiusura, ormai si mette ad iniziare il GR.
2: Vabbè,
1: dai.
2: Dopo, dai, la prossima ora, va.
1: No, sai che facciamo? Lunedì ridai il GR di oggi.
2: Ah, va bene.
1: Che non è male, che non è male. Magari è morto Trump tipo nel weekend, sì. Non lo dai perché devi dare il GR di oggi.

0: fino alle 10. Io, Giovanni, Gabriele Sidoti e pure Daniele. Pure Daniele, ci metto Daniele. Sì, sì, sì, Daniele, questo qua. Questo. Ah, è lui è Daniele. Daniele?
1: Sì.
0: Lui è Daniele.
2: Daniele.
0: Daniele.
2: Dici tutto.
1: Eccoci.
0: Che
1: buongiorno.
0: Succede? Che ci racconti?
2: Come stai andando?
1: Allora, sto andando al lavoro intanto. Buongiorno a tutti.
2: Sì. Lavori, ok.
1: Allora, che succede? Che io quest'anno mi dovevo fare la tappa di Bari, prenotata con largo anticipo, preso il B&B.
2: Parli di Vasco?
0: Vasco Rossi? Stiamo parlando di Vasco Rossi.
2: Grande. Beh, e che è successo?
1: È successo che mia moglie è rimasta incinta e quindi quest'anno, proprio a ridosso della tappa, tra settimana prossima e prossima settimana, ancora mia moglie partorisce, quindi...
2: Vabbè,
1: a malincuore ho dovuto vendere tutto il pacchetto B&B e concerto, però dai ragazzi, mi faccio il concerto con il bimbo, me lo sentirò.
0: Te lo vedi là, te lo senti.
2: Potevi pure andare al concerto. Potevi pure andare.
1: Ma ci avevo pensato, ho detto a mia moglie, dai, alla fine andiamo, lo facciamo partorire a Bari. Bimbo, però.
2: Non ha accettato molto. Potevi lasciare tua moglie a casa che partoriva, tu te ne andavi a Bari e ti sfondavi al concerto di Vasco, poi tornavi.
0: Tanto
1: è una bella idea.
0: Tanto quell'accollo lì ce l'avrei per tutta la vita.
2: Esatto,
0: che ti frega.
2: Senti, lo chiamerei Vasco il piccolo?
1: Certo.
0: No, non è vero. No.
2: Ah, Rossi.
0: Vasco Rossi.
2: Vasco Rossi, tutto attaccato.
0: Non cognome.
2: Grande,
1: lo
2: abbraccio.
1: Marco. Il prossimo anno.
0: Il prossimo anno?
1: Concerto, quindi, con le cuffie.
2: Grande.
1: E subito lo indirizziamo.
2: Innanzitutto in bocca al lupo, ovviamente, per questa bellissima notizia.
0: Ciao,
2: e poi
0: ciao.
2: Ti racconterò io il concerto di Vasco.
0: Ciao.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Allora Giova, siamo molto in ritardo, se vuoi ti rimetto la base romantica, quella di che stavi sentendo sotto alla telefonata di Daniele, perché devo parlare di un'altra cosa romanticissima che secondo me tu la fai questa come cosa.
2: Perché io sono romantico.
0: Beh, con gli amici sì.
2: Ecco.
0: Tu sei una persona che ci tiene a queste cose.
2: Cosa?
0: Amici storici ne hai? Con cui hai dei gruppi? Su WhatsApp, no?
2: Beh, sì, certo.
0: Ti ci vedi spesso anche con
2: sì,
0: loro.
2: Sì, ma vorrei vedermici di più, no?
0: Vabbè, aspetta.
2: Ci sentiamo.
0: Non me va più di raccontare sta cosa, voglio
2: prima. È come che hai messo matta, sei?
0: No, c'è Achille al telefono.
2: Achille.
0: C'è Achille.
2: Dai,
0: Achille.
2: Achille.
0: Vai, Achille.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, Achille.
4: Eccolo.
0: Vai, Achille.
2: Achille.
4: Io sono uno degli autisti dei 36 camion che porto la scenografia per Vasco Rossi.
2: Dai! Ma l'hai portata adesso a Rimini?
4: Sì, siamo già lì da ieri sera, siamo arrivati, ci siamo posizionati.
2: Achille, a bassa voce, dillo a bassa voce, mi dici il pezzo d'apertura? Perché se stai lì l'hai sentito, non mi dite no.
0: Cioè, quanti grammi è, dice il pezzo d'apertura?
2: No, il brano d'apertura, lo so che non puoi, però fammelo capire, dai, senza che dici il titolo.
4: No, non possiamo dire niente, non possiamo fare foto, non possiamo fare niente fino,
2: ed è giusto. Fino a oggi.
4: Alla sera dell'inizio. Sì.
2: Vabbè, quindi comunque è un pezzo degli anni 80 o contemporaneo, De Vasco? L'apertura
4: anni 80,
2: immagino.
0: Ma lo sai perché non ce lo può
2: non
0: dire Achille?
2: Non sei alibi, però.
0: Ma lo sai perché non ce lo può dire Achille? Per colpa d'Alfredo.
2: Io lo sapevo, guarda. Stavamo per tirare fuori la notizia, lo scoop, Fede.
5: Io mi sto preparando mentalmente e fisicamente per andare a fare il Cammino di Santiago.
0: Dai.
5: C'è qualcuno che l'ha fatto già?
0: Allora, il Cammino di Santiago, magari non adesso, con sto caldo, no, lo faccio. Sai, poi la legna devi portare su a casa, in casino devi pulire, tutta la fuliggine.
2: Poi mi diceva che sto periodo sta va in vacanza.
0: Chi?
2: Santiago.
0: Perché va in vacanza?
2: Se te fai il Cammino di Santiago non lo fai con Santiago.
0: Ah, lui? Con Santiago.
2: Sì. Stato tutto l'anno a camminare e adesso sei.
0: Anche questo è vero, anche questo è vero. Vabbè, 6:56, grazie Giovanni Lucifora.
2: Grazie Federica Della Valle, grazie a quel pezzo di Sidoti che si chiama Sidoti.
0: Ma ci vieni
6: il
0: a salutare?
6: Sì, certo, se vuoi entro direttamente in studio, non lo so, faccio una...
0: Se, se ce la fai al volo?
6: Non lo so.
0: Devi correre però, siamo in ritardista, non ce la facciamo.
6: No, non ce la faccio.
0: Non ce la facciamo.
6: Vi saluto da qui, ciao.
0: Ciao.
7: Buongiorno, oggi è venerdì. Ma no, domani ho la... lavoro.
0: Vabbè, sempre venerdì è.
6: Siamo in due, sì. Cara.
0: Grazie, buon weekend da Federica della Valle, che torna alle 5 di lunedì mattina con il Morning Show Replay. Vi auguro un buon weekend. Ora è il Morning Show fino alle 10.
3: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
9: Mauris. Via tutto, tutto da rifare.
10: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
10: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
11: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: 7 anni insieme.
11: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
11: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1.000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
15: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
16: Radio Globo ti riempie il carrello.
17: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
16: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
17: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
18: voci artefatte
17: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
16: Il Morning Show è offerto da
23: Magicland.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: deciso, andiamo che è tardi. Buongiorno.
1: Vabbè, sono solo 5 minuti, abbiamo fatto di peggio. Poi però Federica ha fatto di peggio.
2: Ha ragione però,
1: ho capito, però insomma,
2: 706 è vergognoso.
1: Allora, o ti allunghi fino a 20 oppure questi ritardi così di 5 minuti non ci piacciono affatto, lo diciamo a Federica, la prossima volta o lo fai bene o lascia perdere. Buongiorno a tutti, si riparte con il Morning Show di Radio Globo.
0: Buongiorno, sveglia un po' Giovanni stamattina. Namo, stamattina fa pure freschetto, mi sono dovuto fare una grappetta per riscaldare.
1: Ma insomma, come mai dobbiamo svegliare solo Giovanni? Sei stato un po' addormentato fino adesso per caso?
3: Forse sono stato l'unico sveglio insieme a Federica fino adesso.
1: Allora non ho capito perché questa ritarguita adesso.
3: Non lo so, comunque forse perché vuole l'augurio di giornata. Oggi l'augurio di giornata sapete qual è?
4: Qual è?
3: Che non ci sarà traffico. Buono sciopero generale a tutti.
1: Che meraviglia.
3: È un augurio ovviamente che facciamo a tutti, a voi e famiglia.
1: Molto grazie. Bene, molto bene. Quindi sciopero generale. E allora la teoria di Giovanni la conosciamo, esatto. Quando c'è lo sciopero non c'è il traffico. Ma questo naturalmente lo verificheremo nel corso di questa puntata. Intanto però prima saluto tutti quanti, saluto Flaminia e Cappelli. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi VVB.
1: Buongiorno Gabri Venu.
2: Buondì, buondì.
1: Ho già salutato Giovanni Lucifora. Salutiamo tutta la squadra dall'altra parte del vetro che stanno affollando lo studio della nostra redazione. Però dobbiamo cominciare con quello che è stato il pomeriggio di ieri, perché a un certo punto ieri, ragazzi, vi ricordate quello che ha fatto Giovanni durante la puntata?
3: Ve l'avevo detto.
2: Tra l'altro ti spiego, per via del messaggio dell'ascoltatore, la redarguita a Giovanni è uno dei trend della settimana.
1: Se
2: tu guardi quello che è virale questa settimana, c'è ridarguita di Giovanni Lucifora.
1: Incredibile. Attenzione, perché ieri ci sono stati nubifragi che si sono abbattuti sulla capitale con allagamenti, abbiamo visto macchine bloccate nei sottopassaggi, insomma di tutto e di più.
3: Nel tardo pomeriggio, soprattutto nella zona est di Roma, è stato colpito in particolare il quartiere est, il Prenestino. Alberi caduti, sono stati alberi caduti.
4: Strano.
3: Uno anche pericolosamente in una scuola in zona Prenestino a Roma. Fortunatamente i piccoli erano già usciti, quindi era poco dopo l'orario di uscita. Non si sono registrati feriti, e questa è la cosa più importante. Molto lavoro per la polizia locale, per le strade allagate, auto e scooter, anche alcuni sottopassi si sono completamente allagati, e in campo anche i vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere le piante e liberare le strade.
2: Ma tutto questo in quale cittadina?
3: Nella tua città, mio caro.
2: Ma dove vivete, dico io? Ma ragazzi, percolate tanto Roma Sud. Ieri sono stato in boxer al sole fino alle 7 del pomeriggio.
4: No, ma eri imbriaco.
1: Guarda, ti dico una cosa, secondo me non ce ne siamo accorti, perché nemmeno io mi sono accorto di tutto questo. Cioè, io ieri non ho vissuto niente di quello che stanno dicendo.
2: Ma non c'è proprio stato.
1: Per me c'è stato sole e basta, nient'altro.
4: Ma lui era ubriaco e tu giocavi alla PlayStation.
3: Non siamo capiti cominciato.
1: No,
3: tutto nero.
1: No, però ti dico che qualcosa è successo, perché questa mattina naturalmente ho visto le macchine che erano tutte quante
3: delle macchine, si è accorto
1: con il terriccio, terriccio fastidioso, no? E quindi qualcosa è successo, però io non mi sono accorto assolutamente.
2: Ma zero.
4: Massimo, vogliamo fare radio verità. Tu non te ne sei accorto, io ho detto per giocare alla PlayStation. Invece no, ma perché tu sei uno sportivo ormai, ti stavi allenando, eri nella tua palestra personale a casa. E quindi non ti sei reso conto di ciò che accadeva all'esterno.
1: Allora Flaminia, diciamola tutta se vogliamo fare la radio verità. Ieri ho fatto due esercizi, ragazzi, oggi sto una merda.
2: Allora, se vogliamo dirla proprio tutta, l'attrezzatura della sua palestra personale consta di un elastico rosso e un elastico giallo. Fine della palestra.
1: No, c'era anche quello nero.
3: Non ho capito, non ti sei sentito offeso? Ha detto che ti stavi allenando, Flaminia. Ti ha detto che ti allenavi. Io mi sarei alzato e me ne sarei andato.
1: No, non mi posso offendere perché è la verità, gliel'ho detto io. Le ho raccontato che ieri ho provato a fare un po' di esercizi. No, perché ti spiego, di solito faccio il tapis roulant. Ieri non so per quale motivo non è partito, e allora ho detto ripiego sugli elastici.
3: Tomato.
1: Non l'avessi mai fatto, che stronzata, ragazzi.
2: Il tapis roulant, quello di Leroy Merlin,
3: oggi faccio il tapis roulant, fa lui.
1: Io c'ho la palestra a casa, Giovanni, devi fare così, tu c'hai il bagno rotto, io c'ho la palestra.
3: Adesso la palestra la usi, però.
4: Tra poco si tessera, a me mi ha chiamato Malagò, la chiamata è pronta anche per lui.
1: Diglielo. Prossime Olimpiadi, Massimo Vai. Incredibile, ma vero. Vabbè, insomma, oggi un po' così, mi sento con le gambe però recupererò. nel corso di questa mattinata. Che dicono lì fuori?
5: Buongiorno ragazzi, mi fate in bocca al lupo che domani mi ricovero per un intervento. Un abbraccio a tutti.
4: Un altro toto intervento abbiamo.
1: Beh, speriamo non sia niente di importante, insomma, una cosettina, che ne so, un trapianto a cuore aperto, che sarà. Bene, però recupererò nel corso di questa mattinata. Che dicono lì fuori?
5: Buongiorno ragazzi, mi fate in bocca al lupo che domani mi ricovero per un intervento. Un abbraccio a tutti.
4: Un altro toto intervento abbiamo.
1: Beh, speriamo non sia niente di importante, insomma, una cosettina, che ne so.

0: c'era traffico. Ho preso la tangenziale ed è stato 20 minuti bloccato.
1: Molto bene.
2: Questa radio ci sta 40 di minuti bloccato. Invece stamattina solo 20.
1: Solo 20? Oh, beh, sì, è vero, ha dimezzato.
0: È vero, cioè, per dite sa la pontina, stamattina traffico non c'era. Ma sarà perché c'è un sciopero. Boh, però è venerdì, in genere c'è sempre il traffico. Oggi no.
1: Oh, ricordiamo che poi alcuni con la solita mandragata potranno fare un weekend super lungo, perché poi ci sarà anche il 2 giugno, no? Quindi magari chi si è preso il lunedì di vacanza si può allungare fino a martedì.
2: Allora c'era Federica che questa mane si permetteva di dire che alcune persone presenteranno il certificato medico lunedì.
1: Può darsi.
2: No, no, dai, ma che malafede che avete in voi.
1: Vero? Guarda, siete queste proprio cose malfidati. Non le fa nessuno.
3: Giovanni, quel termometro nel taschino perché ce l'hai?
1: Sta mangiando tabacco per farsi venire la febbre, come si faceva da ragazzini.
2: Ho già 38 e mezzo.
0: Giovanni, non sbaglia mai. La Tuscolana è vuota. Ci ho messo un 4 ore per arrivare al lavoro.
1: Oh, incredibile. Allora, raffica da traffico. Dai, vediamo un attimo se effettivamente...
3: Era presto, però tangenziale stamattina da San Giovanni, liberissimo.
2: Traffico dove non c'è traffico.
1: 393-777-7172. Così ecco, facciamo un servizio utile a tutti quelli che...

0: Buongiorno, le 7:15, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
2: Ci sta diventando scianotico, verite.
3: Ma non mai, stanno tutti a ride, fatela finita.
4: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
5: Ma che punta tre quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprofata. Mamma mia.
1: The Morning Show on Radio Globo.
6: È la puntata che chiude la settimana, ragazzi. È venerdì! Che meraviglia, solo a dirlo, mi vengono i brividi, è una cosa meravigliosa. C'è stato il nubifragio ieri, quindi oggi a complicare le cose ci si aggiunge anche un piccolo sciopero generale, niente di che, la cosettina proprio, dai.

0: sentiamo.
1: Me l'ho accorto io ieri sul raccordo della grandinata. M'ha fatto la macchina. Asci sulla sta grandina di merda.
0: Ai ai ai ai ai. Cioè, sono caduti i breccoloni, come si suol dire?
2: Sì, sì.
0: Ah, dai.
3: Grande grandinata.
0: È assicurato, sicuramente sarà assicurato, no?
4: Beh, per gli eventi atmosferici, non tutti, eh?
0: Non tutti, dici? Mi sa che per come l'ha presa non era assicurato. No,
5: a prati fiscali di Viale Somalia non ha fatto una goccia, solo vento.
0: No, vedete, ragazzi, alcune zone allora.
3: Non è che piove in tutto il mondo quando piove da una parte.
2: Ah, no.
0: Stiamo parlando, però.
2: Ma dai.
3: Non so, ma ieri era così. In Roma Est c'è stato il nubifragio anche con la grandine. Da me qualche goccia l'ha fatta, da te no, e da Gabri neanche.
0: Noi abbiamo la nuvoletta, anzi, non abbiamo la nuvoletta.
3: Io mezza nuvoletta ce l'avevo.
0: Ma
6: che ne sanno, Gabri? Ma che ne sanno? Io sono stato addirittura al mare ieri e il sole non ha mai smesso di splendere.
0: Ecco, infatti, a confermare quello che dicevamo, no? Zone sì, zone no.
7: Io abito alla Borghesiana, zona Roma Est, e ieri pomeriggio nubifragio, tuoni, lampi e grandine, certi chicchi grossi.
0: Ecco, anche a lei ha fatto la macchina? No, non credo, voglio sperare.
4: Non lo so, noi a Roma Sud eravamo in costume.
0: Beh, buongiorno amici.
8: Buongiorno Radio Globo, io sto ancora a letto e vi sto vedendo.
0: Amore.
3: Ci dispiace, salutiamo il nostro piccolo, salutiamolo.
4: E ci dispiace per lui. Sta a letto e ci sta vedendo, non è un bel risveglio.
3: No, assolutamente no, però almeno salutando.
0: La piccola o piccolo, adesso non si capiva bene, però ecco, salutiamo tutti i nostri piccoli ascoltatori che peraltro oggi saranno chiamati all'appello per il disco abusivo Junior. Ecco, lo diciamo già da adesso, anche perché sarà uno degli ultimi della stagione, ragazzi, perché poi mi chiudono le scuole.
2: No, ci sono i centri estivi.
0: Mi chiudono le scuole.
2: Quindi possiamo andare avanti. Entrano alle 8.
3: I centri estivi, che sono i garage dei bambini,
0: certo,
3: per il dell'estate.
2: Sì,
3: no?
2: Sì,
3: garage estivi.
0: Dove puoi mollarli tranquillamente. Allora, diamo il numero già da adesso, così se sono sveglia e avete sentito con questa voce impastata, così secondo me è ancora lì prima di fare colazione. 393-777-7172. Ripeto, 393-777-7172 per le vostre canzoni preferite. Massimo 10 anni di età.
9: Ragazzi, buongiorno. Eccomi presente. Sono uno di quelli che si è preso il lunedì. Dai, col ponte lungo.
0: Olè! E dai, ponte da Giangi, mi viene da dire.
4: Mica male.
3: Che medico hai? Ti ha fatto il certificato medico? È interessante questo.
2: Così per sapere.
0: Complice. Secondo me andrà a fare la brace col medico, capito?
3: Ci sta, se tanto vi dà tanto.
6: Te credo che le strade sono tutte vuote. Stanno tutti sull'Olimpica.
0: Tutti sull'Olimpica. Che c'è sull'Olimpica oggi?
3: Forse lì non fanno sciopero. Le altre strade sì. Sull'Olimpica.
4: Ah, è selettivo?
3: Sì, problemi particolari.
10: Allora, posso confermare che la strada era più libera grazie allo sciopero, però un po' di traffichetto l'ho trovato. Non ci sono più le strade libere del sciopero come una volta.
0: Ok, va bene.
11: Io non so che film ha visto Giovanni, ma a me il navigatore stamattina mi diceva tranquillo, alle 7:32 arriverai a Magliana. Mo mi dice tranquillo, alle 7:55 arriverai a Magliana. Se va avanti così mi dice tranquillo, pranzerai a Magliana.
0: Ragazzi, i tempi di percorrenza poi si prolungano, capito?
4: È pure vero che questa indagine la facciamo troppo presto. Voglio dire, alle 8:15 se la tua teoria tiene.
3: Però Gabri, tranquillo.
0: Tranquillo.
3: Tranquillo.
12: Ragazzi, comunque volevo dire, viale Anicio Gallo, benzina 1,89, gasolio 1,97.
0: Sì, c'è stata una piccola discesa, ma roba quasi impercettibile.
4: Stamattina mi sono fatto un po' pena, perché io di mio sono sempre un ottimista, trovo sempre un motivo per sorridere. Ho gioito di nuovo per 1999 al gasolio, ho fatto una derapata in versione AU. Ragazzi, siamo felici di 1999.
2: Ma vieni vicino a casa mia che è 196. Pazzesco.
0: Mamma mia, organizziamo comitive oggi proprio.
2: Correte.
0: No, effettivamente, ragazzi, è un po' quell'effetto psicologico, no? Non vedere quel 2, il 2 te la fa proprio prendere a male. Poi quando vedi 1 cominci già. Ah, che figata!
4: È una cosa orribile che 1999 è proprio 2.
0: Sì,
4: è
0: fatto 2,9 peraltro. Periodico, però vabbè, quando vedi il 2 è tutta un'altra cosa. No, tra l'altro, qualche giorno fa c'è stato un problema, una pompa di benzina, se non ricordo male, credo in Svizzera, dove il benzinaio ha sbagliato a digitare il prezzo che poi vediamo sul tabellone luminoso e aveva messo, se non ricordo male,
2: 20 centesimi,
0: ti rendi conto? Tu immagina che cosa si è creato a quel distributore di benzina, prova a immaginarlo.
4: Ma solo sul tabellone, non poi sul contatore,
0: no,
4: della pompa.
0: No, no, no, perché evidentemente questa cosa poi si trasferisce anche sulla pompa di benzina.
4: Ah, dici, è centralizzato.
0: Credo di sì. Quindi,
2: sì, in Alto Adige comunque, sì.
0: Si sono organizzati con le macchine a fare il pieno 3 o 4 volte, hanno chiamato parenti, amici, insomma questo ci ha rimesso, prima sì, che si accorgesse di tutto quanto, 10.000 euro.
4: Porca
0: 10.000
4: miseria.
0: Euro.
2: Ma niente.
0: Ragazzi, niente di che. Anche perché non possono nemmeno chiederti i soldi, perché come sappiamo, cioè, se il prezzo esposto è quello, io non è che sto rubando,
2: no,
0: qualcosa,
2: cioè,
0: non sto
2: legge rubando pagare quello.
0: Quindi io mi attengo e pago quello. Cioè, sono, insomma, ecco, piccoli errori che possono costare caro.
4: Giovanni ha mormorato gli sta bene, gli però sta... non l'ha fatto sentire per non essere impopolare.
3: Io sinceramente questo angolo della poracitudine, guarda, ne prendere anche un po' le distanze, immagino quel distributore tutti poracci uno dietro l'altro.
0: Come no, no, certo, no, no, stiamo scherzando. No, invece volevo sapere se c'è magari qualcuno che da onesto cittadino avrebbe chiamato il gestore della pompa di benzina per avvisarlo.
4: Sicuramente.
0: Vero? Eh? Sì. Così come quando magari vanno sbagliato un prezzo a voi, però ve l'hanno sbagliato a vostro favore, che avete fatto? L'avete detto oppure avete fischiettato e siete usciti dal locale?
4: Ma guarda, ti dico in tutta onestà, io l'avrei chiamato, ma solo dopo aver fatto il pieno.
0: Beh, chiaro.
2: Vabbè.
4: Dopo l'aver chiamato.
0: No, no. Pieno e qualche tanica. Quello sì. No, no, no, ecco, quando invece vi siete trovati ad avere un prezzo a vostro favore, con un errore evidente, chiaro, no? Siete andati a comprare qualcosa in un negozio, hanno sbagliato e vi hanno fatto il prezzo di un altro articolo.
2: Ah,
0: che avete fatto?
3: Guarda, secondo me c'è da distinguere tra sbagliano di poco o sbagliano di tanto.
0: Ecco.
3: Se sbagli di poco fai
4: la, guarda, bella, fai forse, la bella figura.
3: Forse ti sei sbagliato.
0: Certo,
3: guarda,
0: certo. Ma...
3: grazie, grazie. Se sbaglio di tanto, guarda, guardi chi... a posto, quant'è?
0: Grazie, arrivederci, ciao. Con un passamontagna in fronte.
13: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
3: Buongiorno.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
2: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
3: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: The Morning Show,
10: sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.it.

0: con dei documenti che ci arrivano dai nostri ascoltatori alla Globo WhatsApp, foto di palline da golf che si sono abbattute ieri sulla capitale, anche sulla macchina di qualcuno. Ecco.
1: Comunque, Giovanni ci può dire oggi cosa accadrà, perché.
2: Per questa è la cosa più importante.
0: Allora dice,
2: ragazzi, oggi.
0: Sì.
2: Dai.
0: Ok.
1: Ancora.

0: abbiamo ricordato molto velocemente, no? Perché insomma, prima abbiamo parlato del carburante, di quello che è successo a questo distributore. Che cos'era? In Alto Adige?
1: Sì.
0: Dico bene, ok, no, pensavo Svizzera io, figurati. Vabbè, 20 centesimi il prezzo. Evidentemente l'omino che gestisce la pompa di benzina ha sbagliato a digitare, quindi ci sono stati alcuni, ma pochi, pochi cittadini che ne hanno approfittato. Giusto un 3-400 automobili che si sono accodate lì, vabbè, a chiamare i parenti che sono arrivati anche dalla Calabria. Cioè, vi dico tutto.
2: Anche Sinner è tornato a casa, che è dell'Alto Adige.
0: Sì, è tornato a casa davvero, Sinner, e tra poco ne parliamo. Vabbè, quando sbagliano, no? Cioè, che cosa fate? Avvertite? Oppure fate gli ignori e approfittate di quello sbaglio fregandovene proprio altamente.
1: Ma
0: Giovanni,
1: sei impazzito! Ma è ovvio che avvertiamo.
0: Giovanni diceva, dipende, se è poco avverti, se è tanto non avverti.
2: Cioè, ovviamente se siete poracci non avvisate, prendete e andatevene, insomma, la poraccitudine purtroppo è in voi.
0: Quindi tu te ne vai allora?
2: No, io sto lì e dico, guardi, mi dispiace che lei abbia sbagliato e se vuole le pago anche un corso di matematica.
0: Certo. Sai, un'altra cosa, quando sbagliano il resto, per esempio, anche quando sbagliano il resto è un'altra cosa che fai, avvisi, avverti, no, te ne vai, fai finta.
2: Se è uno spiccio o una banconota, te la mettono in mano, fai così, tu ti accorgi subito che ha sbagliato, guardi la persona davanti, guardi se quella persona tra i soldi sta guardando i soldi, se non li sta guardando aspetti altri 2 minuti, poi fai ciao, grazie.
3: Cioè,
2: ciao,
3: tu stai 2 minuti a guardare quello e lui secondo te non capisce.
2: Se lui si muove io mi muovo, se lui si muove io mi muovo.
0: Ma dove vai a fare la spesa, Gio? Certo. Io da una signora impagliata.
2: Ma non caso, ma al bar
0: non lo so,
2: quando vai a acquistare la droga, Massimo.
0: Certo,
2: anche
0: vabbè,
2: quello,
0: quando vai a acquistare la droga, secondo me sta impallato te, sta impallato lui.
4: Vai. Io l'avrei chiamato quando finiva per dire guarda, le va in ricarica.
0: Ecco, vai, aspetta, l'onestà prima di tutto, mi raccomando, questo capitolo lo possiamo intitolare così.
5: Io vorrei capire quello che ha detto che sulla puntina non c'era traffico, quale puntina ha fatto? Vorrei capire, altezza Castel Romano, fermi.
0: Ah, stanno fermi, vabbè, comunque intanto queste sono notizie sul traffico.
4: A 20 centesimi io mi affittavo un'autobotte, la riempivo.
0: 20 centesimi, ragazzi, qua in questi tempi c'è da approfittare, veramente arrivi con una nave, sai, di quelle petroliere bloccate allo stretto di Hormuz, con quella ti presenti.
3: Però magari poi al gestore un po' gli puzza se ti presenti con un'autobotte. Potresti dare nell'occhio.
1: Ah, sì, sì.
6: Sciopero o no sciopero, 12 km 48 minuti.
0: Vabbè, continuano anche le lamentele sul discorso traffico.
7: A me è successo in un tapezzino che il conto era semplice, tipo 10 più 15, 25. La persona alla cassa fa il conto così ad alta voce, allora quello è 10, quello è 15, ok, sono 15 euro. E io là mi sono stata zitta perché sei stato pure scemo tu a fare il conto ad alta voce e sbagliato.
0: Ah, facendo il conto, sì.
3: Bella la giustificata,
1: sì,
3: eh. Sei stato scemo tu, allora ti purgo.
1: Uscendo gli ha detto pure a stronzo.
0: Con grande classe, peraltro. E vabbè, l'abbiamo nominato, ci abbiamo cincischiato fino adesso, ci abbiamo un po' girato intorno, però ragazzi, l'amarezza purtroppo c'è poco da dire, c'è poco da fare, ma ieri è successo.
8: E chiude con il dritto Juan Manuel Cerúndolo, elimina Yannick Sinner.
3: Vergogna.
8: Il caldo soprattutto ha eliminato Sinner, era avanti 5-1 nel terzo ed è crollato.
9: Sì, peccato perché sembrava una partita a senso unico per 2 set, anzi alla fine quasi 3 set.
10: The Morning Show on Radio Globo.
0: Cerúndolo che gioiva.
1: Ma ha gioito dopo,
0: non ho finito, ragazzi. Purtroppo è andata male, Yannick Sinner stava dominando la partita, ma d'altronde insomma il divario fra i due è veramente tanto, quindi non ce l'avrebbe mai fatta, però per Cerúndolo si sono allineati i pianeti, mentre invece per Yannick Sinner purtroppo è arrivato un malore. Adesso non si è capito bene di che cosa si tratti, perché si pensava a un colpo di calore, però poi a sentire Yannick sembrerebbe che non sia stato un colpo di calore.
11: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energie, però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
10: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Alla fine di questa intervista è arrivato Cerúndolo a fare ha ha ha ha ha ha.
1: No, secondo me alla fine dell'intervista lo hanno messo in carica perché ma se fosse davvero un robot e ieri ha avuto un cortocircuito, cioè dare. Stai vincendo, stai dominando e così in un attimo perdi, scagli, ti senti male, fine, fuori.
0: Funziona così, funziona purtroppo.
1: Ma è un robot.
0: Il malore arriva, hanno giocato a temperature piuttosto alte, tra l'altro in tanti si sono lamentati, abbiamo visto anche una raccattapalle l'altro giorno, è andata giù come una peracotta, insomma, e in questo momento in Francia c'è un'ondata di caldo, un po' come quella che stiamo vivendo anche qua in Italia, forse anche qualcosa di più, però sembrerebbe che ieri le condizioni per giocare ci fossero, perché so che ci sono dei sensori nel campo che ti avvisano quando le condizioni sono preobitive.
1: La temperatura sale troppo.
0: Sì, quando sono preobitive a quel punto interrompono la partita. Questo non è avvenuto ieri, però ci chiediamo perché far giocare una partita a mezzogiorno, ragazzi, allo zenith, quando il sole è allo zenith.
3: Per far crollare il campione.
0: Tu ci scherzi? Attenzione perché qua complotto mi viene da dire.
3: Sai che il Corriere ipotizza anche una relazione, pensa, tra i capelli rossi, la carnagione chiara e i cambiamenti termici, perché sembra, questa cosa è proprio studiata dalla scienza, che la mutazione del gene MC1R, che è quello responsabile della sua carnagione, di quel fototipo, influenza nel cervello i recettori del dolore e della temperatura, quindi lui potrebbe essere più vulnerabile.
0: Molto bene, bastava dire roscio comunque.
3: Ma poverino.
1: Hai capito, il tallone
3: uno,
1: d'Achille.
3: Uno si tocca subito se dici roscio, non si può, è discriminante.
0: No ragazzi, tra l'altro ha cambiato anche abbigliamento, perché proprio quando ci furono gli internazionali, qualcuno gli disse, ma come mai di nero, che il nero attira, esatto, il calore, sì. E infatti qua ha cambiato anche colore, ha messo la maglietta già sudata, come vedete, cioè adesso sicuramente andrete a vedere le immagini, ieri avete visto la partita, aveva questa magliettina azzurra con delle chiazze già sudate, capito, che è comoda da mettere, potrebbe essere una moda da lanciare.
1: Sì, sembra lo sfondo del nostro studio, comunque pensate, è quell'azzurrino smorto,
2: è poi con la maglietta dell'Italia nei mondiali del 2006, se voi ci fate caso sotto sembra c'ha tutto un alone di sudore, in realtà è invece una colorazione, e forse lo fanno apposta. Comunque ieri, vedendo la partita, lui a un certo punto ha fatto degli errori che veramente manco se ti senti male, cioè prendeva la palla e neanche guardava, non andava sui palloni, ed era arrivato a un certo punto 3-6 2-6 sì. 5-1, cioè ti manca un gioco per vincere, un spogliatoio, gli hanno misurato la pressione, è tornato, sembrava un bambino di 10 anni
1: che ho detto, è un replicante,
3: ma l'impressione era che avesse qualcos'altro per la testa, sai, cioè più che colpo di, era proprio come distratto, aveva qualcos'altro per la testa,
0: mi sta venendo voglia di fare. Vabbè, adesso vediamo un attimo come ci possiamo organizzare. Intanto però sentiamo che dicono gli ascoltatori, che magari hanno visto la partita.
12: Sto avvelenatissimo, dispiaciutissimo, sto proprio a pezzi. Mannaggia, 5-1, 4 punti da fine passaggio turno. No, non ci posso pensare.
0: È vero, ti ci fa rimanere male, perché era lì a un passo proprio. Dici, sai, ha giocato male tutta la partita. E vabbè,
1: comunque
0: okay,
1: se ci
0: sta.
1: Pensate, non abbiamo né il numero 1 né il numero 2 in questo torneo.
0: No, peccatissimo. No, è vero. Tra l'altro l'unico che manca alla collezione di Sinner è proprio Roland Garros, e continuerà a mancare per un po', che
1: c'è,
0: dobbiamo fare,
1: comunque.
0: Ho visto Panatta che voleva premiarlo, però dice mi tocca rimandare.
13: Ma regà, quanto era dato il fatto che Sinner si ritirava?
0: No,
2: vabbè, può
0: no.
2: succedere. Volete dire che Sinner è coinvolto nelle scommesse?
0: Ma no, dai, no.
14: Vabbè, quindi se Sinner è uscito, quindi il derby a Parigi si può giocare ugualmente,
0: sì, questo per ritornare alle polemiche del derby.
3: Stanno facendo ipotesi di complotto, congetture sui malori più strani. Poi girano questi audio ufficiali, però io vi dico che noi abbiamo un audio che potrebbe chiarire il tutto.
2: Dai,
1: veramente.
3: Esclusivo, scoop. Ragazzi. Scoop. Esclusivo.
0: Aspetta, che però vediamo un attimo perché. Allora, ce l'hanno mandato, io non so nemmeno. Guarda, sei sicuro?
3: Beh, ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità.
2: Fonte è certa comunque.
3: Beh, perché poi l'hanno portato via comunque in ambulanza, non stava bene. Noi abbiamo l'audio dall'interno dell'ambulanza.
0: Allora, io non mi prendo. C'è arrivato da una fonte. Io non mi prendo responsabilità, anzi, prendo le distanze.
1: Io pure.
0: Ok.
3: Rimane Giovanni, se le prende lui.
0: Se le prende solo Giovanni
2: le responsabilità.
0: No, prendiamo le distanze, tranne che Giovanni. Quindi, se adesso dovete querelare qualcuno, insomma, sappiate a chi rivolgervi. Vabbè. Beh, allora sentiamo che cosa è successo. Questo è l'audio che è arrivato dall'ambulanza mentre lo portavano via. Ci colleghiamo.
15: Non erano 10.000, erano 10.001. C'è un pezzo mancante.
11: Forse l'ha preso il gatto.
0: Il gatto?
11: Ha perso. Non riesco a finirla.
0: Ma che cosa?
11: Manca la punta. Ho perso il libretto di istruzioni.
0: Ma non
11: alla Tour Eiffel.
0: No.
11: Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi porti il Lego della Tour Eiffel.
0: Ma sta delirando.

0: 7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Vabbè, le nostre fonti, ecco così, ci hanno mandato questo audio, adesso da prendere un po' con le pinze, per carità, però insomma adesso avrà tempo per finire il Lego, almeno quello, no? Sappiamo di questo Lego che sta facendo con il fratello.
2: Dallo spogliatoio è uscito il sosia De Sinne, non era lui. Ecco per capirlo.
1: Non era lui, a tra poco!
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo, meteo.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Ci attende un venerdì inizialmente con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Prevarrà infatti il sole e il cielo sarà poco nuvoloso. Alta pressione in indebolimento nel corso del pomeriggio. Transiterà una veloce perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Fenomeni in esaurimento con il passare delle ore, una serata con clima asciutto. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Alta pressione dominante nel corso del weekend. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
21: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
22: The Morning Show, sponsored by Magicland.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.com.

0: tormentone della sua vita, perché ieri abbiamo sentito un po' quelli che sono stati i tormentoni che sono rimasti di più nella vostra vita, quelli che hanno segnato, che ne so, un periodo particolare che vi portate dietro come il tormentone dei tormentoni, no?
1: Questa a tormentare ha tormentato.
0: Ha voglia, guarda, lasciamo perdere. Vabbè, comunque abbiamo

0: purtroppo l'esclusione, l'uscita, l'eliminazione, il malore di Jannik Sinner al Roland Garros. Però c'è qualcuno che insomma ci vede anche dell'altro in tutto questo. A parte che ci sono i complottisti che stanno dicendo, ma non è che magari l'hanno fatto giocare a quell'ora proprio per metterlo in difficoltà per via delle scommesse sportive, ragazzi.
1: Io prendo le distanze.
0: Addirittura le distanze.
1: Non ci posso credere.
0: È un'ipotesi, potrebbe essere. Comunque giocare a mezzogiorno con queste temperature non è proprio il massimo.
2: Allora, ragazzi, o giocano tutti a mezzogiorno o non gioca nessuno. Partiamo da questo presupposto. Detto questo, dobbiamo capire se nell'organizzazione si può giocare solamente la sera, cioè se hanno i campi idonei e tutti i turni si possono fare in 20 giorni, quanto può durare un torneo. Se non può durare un torneo, amico mio, 6 milioni l'anno, 20 milioni l'anno, quanto, un miliardo l'anno, e giochi a mezzogiorno.
0: Giochi a mezzogiorno.
2: Poi ti senti male, ciao, grazie.
0: Vabbè,
2: detta però, proprio così.
0: Aspetta, senti.
3: Non capisco che non è colpa di nessuno, però non è leggermente scorretto vincere in questo modo, cioè nel senso, se un giocatore si sente male, non so come funziona, non sarebbe comunque da rimandare la partita?
0: No, non è da rimandare, perché il regolamento non lo prevede, ma vale per tutti, non soltanto per Sinner.
2: E questo è lo sport, ragazzi. Certo. Se hai un problema, è così.
0: C'è da dire che insomma Serundolo stava già sotto la doccia comunque,
1: lo so, è una gran botta di fortuna, no?
4: Allora,
1: come
4: è vero,
1: dice,
4: che il regolamento prevede questo, no? Però cioè, tu che sei Serundolo, che ti sta stracciando, ti manca un game, non hai vinto niente, ti sta distruggendo, quello si sente male, fair play, cioè Dio, basta, finita,
0: cioè quindi che fai? Lui lancia e tu non la tu prendi abbandoni. Nemmeno la prendi
1: certo. Certo. Okay. Ma che abbandoni, Gabri, ma quelli giocano per vincere, ma perché te rode a te, allora quello se deve comportare così.
0: Sai quanto significa in termini economici fare un passaggio di turno al Roland Garros?
4: Ma il coglione
1: credeva.
5: Pensieri, perché si sono persi i due pezzi per la Torre Eiffel dei Lego.
0: Ah, ecco perché ha perso, ragazzi, alla fine. Adesso abbiamo la preoccupazione del Torre Eiffel di Lego che sta costruendo.
6: Comunque Sinner è proprio un signore, perché comunque stava male e invece di ritirarsi se l'è voluta giocare fino alla fine. Mentre invece la maggior parte si sarebbe ritirato subito, perché oddio, sto male, non ce la faccio. Invece sto stronzetto, ma in maniera positiva, non molla mai in cazzo. Dovremmo imparare tutti da questo qua, tutti quanti.
0: Ma non è proprio così,
4: anche perché in ballo c'è quel qualche milioncino, per cui dici, beh, ci provo.
0: Ma sì, dai, poi era arrivato.
2: E poi non è un calciatore. Il calciatore appena lo tocchi, capito?
0: Sì,
2: oddio,
0: sì.
1: Che hai detto?
0: Vabbè, ma è normale. Però effettivamente, insomma, ormai sei arrivato, sei a un passo alla vittoria, ci provi anche se stai male, giochi, insomma. Poi davanti c'è quella pippa di Serundolo,
4: sperando che quella pippa dica, beh, vabbè, non è giusto vincere così. Invece no, sta lì, ridacchia Serundolo.
5: Guarda che ha fatto Sinner per sbrigarsi a Naffini e l'ego della Torre Eiffel.
0: Dai, vabbè.
7: Ma solo a me non me ne frega proprio niente di quello che ha fatto Sinner.
0: No, no, più di qualcuno, non ti credere. Adesso non è che sono tutti...
5: Sì, ma ha giocato a mezzogiorno Sinner, ma pure sfidante ha giocato a mezzogiorno, ma non si è sentito male.
0: Sì, no, ma infatti vale per tutti, ragazzi, questa roba qua. Poi abbiamo detto, le condizioni c'erano, perché ci sono questi sensori che danno l'ok
2: danno i parametri
0: ai giudici per continuare la partita o meno. Ieri insomma c'è stato questo nubifragio, oggi la situazione non migliora, senti.
8: Raga, io un po' vorrei dire, ma qui a Ostia mi sa che si sta a nuvolare.
0: Ai, ragazzi, la vedo buia. Allora, sentite che cosa ci è arrivato. Questo è un messaggio di un nostro ascoltatore che l'altro giorno è arrivato alla Globo WhatsApp, che noi abbiamo mandato, così come ne mandiamo tanti, no? Quindi magari facendoci anche una battuta sopra, adesso non mi ricordo come poi è stato commentato. Risentiamo.
9: Comunque non mi venite di complottismo e cazzo varie, alzate gli occhi al cielo e guardate quante scie ci stanno. Scommettiamo che entro 3, 4, 5 giorni si annuvola tutto e piove.
0: Allora, sono passati da questo messaggio qui 3, 4, 5 giorni. Sentiamo.
9: Mo come la mettiamo? De quando ho telefonato martedì, de strisce, che dicevate dopo nostro signore, de qua e de là. Ha fatto due cosce, ieri o me sbaglio. Io non sono un complottista, ma sono un realista.
4: Come la mettiamo? Si chiama temporale di calore. È accaduto, accadrà.
0: Oh, non te la vogliono dar vinta, ascoltatore delle scie chimiche. Non te la vogliono dar vinta proprio. Però dovete ammetterlo, dovete ammetterlo.
2: A questo punto creiamolo questo scenario. Lo scenario cos'è? Degli aerei che decollano da aeroporti invisibili o comunque nascosti o comunque militari,
1: voli anche segretati.
2: Segretati, quindi anche pratica di mare, volendo, che è un aeroporto militare. Con a bordo cosa? Cosa devono scaricare? Dei residui,
1: delle sostanze
2: chimiche.
0: Delle sostanze, Giovanni, che dovrebbero influenzare quelle che sono, che ne so, le nuvole.
2: Ah, quindi non è per buttare via sostanze che comunque vanno buttate, sono proprio sostanze create per creare le nuvole e fare la pioggia.
0: Per controllare il clima. Per controllare il clima.
2: Ora, però, io vorrei dire al nostro amico, visto questo scenario, abbiamo dato, perché?
0: Chiediamolo a lui.
2: Perché deve piovere?
4: Ma tra l'altro questa cosa sappiamo già che si verifica in microzone, però lo fanno di creare artificialmente le nubi. Primo, secondo, non ci sono voli invisibili, a meno che non voli con uno stealth. Ci sono dei portali accessibili che vai e vedi tutto il traffico aereo del mondo.
0: Mi chiamate per favore questo ascoltatore, così almeno vediamo un attimo se ci può dare una spiegazione. Se riusciamo ad averlo subito, bene. Se no, ce lo date subito, ce lo potete dare subito?
2: Subito.
0: No, niente. Non sta rispondendo,
2: Hai capito come fa poi?
1: Perché la data vicina è proprio quella del 2 giugno, quindi chissà come sarà il tempo.
0: Va bene. Allora facciamo così: se riusciamo adesso a collegarci con lui, bene. Intanto, però, sentiamo qual è la situazione del traffico. Traffic News.
10: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Oggi sciopero generale, com'è la situazione del traffico? Tutto tranquillo, no?
2: Sì, tutto tranquillo, poca roba, vi do qualche segnalazione, tipo quella sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, si rallenta un pochino, tra la diramazione di Roma Sud e l'Appia, poi un pochino anche sul viadotto della Magliana, tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la Laurentina, qualche rimasuglio sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila, tra il raccordo e la tangenziale, e qui però c'è un incidente in tangenziale all'altezza della Salaria verso il Foro Italico. Qualche auto in coda tra la Prenestina e via La Spezia verso San Giovanni, sulla Flaminia e sulla Salaria, e ci si incolonna un pochino verso il raccordo sulla Pontina. Vi ricordo oggi, per questo non c'è traffico, sciopero generale di 24 ore dei lavoratori Atac e Cotral, incrociano le braccia anche i dipendenti di Trenitalia, a rischio i treni regionali intercity a alta velocità, garantire i servizi essenziali in caso di sciopero nei giorni feriali fino alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Atac sta rispettando le fasce di garanzia. Comunque tutte le notizie le trovate su roma.luceverde.it.
11: Oh, questo delle scie chimiche, la striscia si è pippata, Chicco. The Morning Show.
12: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo.
0: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
13: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
13: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
13: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
13: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione creazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
13: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Via tutto, tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: The Morning Show, sponsored by Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: È da qui che ripartiamo con il Morning

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Venerdì con il Morning Show di Radio Globo. Buon weekend. Weekend segnato anche dal caldo, ma anche da qualche perturbazione, come abbiamo sentito e come abbiamo già visto, peraltro. Quindi dicevamo anche della versione complottistica delle scie chimiche. Un nostro ascoltatore ci aveva messo in guardia con un messaggio che era arrivato all'inizio di questa settimana e che adesso vogliamo risentire, perché dobbiamo capire qua, allora, a questo punto. Roberto?
4: Sì.
3: Allora, pronto. Sei tu quello del messaggio, no?
4: Sì, sì.
3: Allora, tu ci hai mandato un messaggio all'inizio settimana dicendo: ragazzi, guardate il cielo, perché se guardate bene stanno, insomma, arrivando un sacco di scie chimiche.
4: Sì, secondo me perché non è la prima volta, dici, sai, la prima volta che lo vedi, allora dici, vabbè.
3: Ok.
4: Queste sono cose che io ci faccio sempre caso, perché l'occhio al cielo li alzo sempre.
5: Ecco,
4: sempre,
5: ma secondo te...
4: Per ringraziare il nostro Signore.
5: E questo è giusto. Secondo te, ecco...
4: Sì, ma io ringrazio a modo mio, però.
5: Va bene, poi questo...
3: Ognuno lo ringrazia come vuole, adesso.
5: Fai come ti pare.
3: Quello è libera scelta.
6: Ma lui bestemmiando.
5: Ecco, perché avrebbero fatto adesso questa cosa, quindi lasciando delle scie chimiche e facendo poi scoppiare dei temporali? Perché?
3: La domanda è questa, ecco.
4: Allora, guarda, io ho visto tempo fa che in pratica Berlusconi, più di 11 anni fa, roba del genere, fece un accordo con gli americani proprio per fare ste prove, non ho capito bene per cosa, per la vegetazione,
7: Di cambiamento climatico, influenzamento del
3: po' vago,
5: quindi ha fatto questo accordo con entità americane per il cambiamento climatico,
3: no, per la cosa del verde, ha detto.
4: Per verde.
3: Hai detto parole tue, io insomma riporto
5: cosa del blu, la cosa del rosso, non so di che colore.
3: No, non c'entra niente il colore, la cosa del verde, il verde inteso come vegetazione,
5: vegetazione, caro?
4: Sì, come vegetazione, non so, per studiare cosa a livello biologico, biochimico, cosa.
5: Quindi
4: ma...
5: per studiare una, non sai cosa a livello biologico e biochimico, giusto?
4: Guarda, mo non mi ricordo bene, non fa sempre lo sborone, su, dai.
7: Giovanni, mamma mia.
5: Ma ti sto facendo.
7: Sei sempre ad attaccare,
5: ma guarda, sto facendo una domanda.
4: Guarda, ti ho mandato pure il.
7: Comunque c'erano tutti con Giovanni.
4: Ma sì, perché fa sempre.
7: Ma c'hai ragione, Roberto.
3: Lascialo perdere.
4: Io mo sto pure a guidare, quello è il problema.
3: Lascialo perdere, parla con me. Allora, secondo te, perché vogliono controllare quindi il clima e quindi determinare che cosa con questo controllo del clima?
4: Sì, ma secondo me ci vanno pure finita a sbragare il paese questi. Ma
3: finita a sbragare il paese.
5: Gli chiedi questi chi?
3: Quando diciamo questi, a chi ti riferisci?
4: Ai grandi, a quelli che pensano tutto loro, quelli che stanno al potere.
3: Fai qualche nome, perché sennò così è un po' vago.
6: Berlusconi è un po' morto.
4: I politici, è tutta una cosa di politica, di accordi tra nazioni.
3: Allora, ti posso dire una cosa, per carità.
4: Siamo sempre stati i gaggi da americani.
3: I gaggi da americani. Roberto, ti posso dire una cosa, per carità, mi fido di te, però posso dire che sei stato leggermente evasivo e vago?
4: Leggermente così, ma io adesso sto a guidare, devo stare attento agli vigili.
3: Senti, allora facciamo così, ci vogliamo risentire stasera verso le 6:30, dimmi quando sei comodo, dimmi, mi dici, noi ti richiamiamo. Dimmi,
4: bravo, bravo, dai.
3: Facciamo verso le 6:30, ti richiamiamo verso le 6:30.
4: Che magari sto pure più sveglio.
3: Ok, allora dai, ci risentiamo verso le 6:30, così ci sei io, ok? Perché insomma, detta così, la cosa del verde non funziona, va bene?
7: Possiamo spoilerare però un qualcosa a Roberto. Roberto, tu hai sempre visto le scie di che colore?
3: Chimiche.
4: Partono di chiaro.
7: Partono di chiaro, ma che colore è quella scia che tu vedi degli aerei?
4: Diciamo sul biancastro.
7: Sul biancastro. Sappi che il 2 giugno ci saranno le scie bianche.
4: Tricolori,
7: rosse,
4: ma dai.
7: E verdi, hai capito?
6: Complottissimo. Che colori.
4: Passano pure su altare della patria, magari, davvero.
7: Certo, chissà. Ma,
3: e a farle passare, lo sai chi so? Loro. Hai capito?
4: Comunque, queste scie chimiche non vengono buttate da aerei. militari o che vengono buttati da aerei di linea.
8: Sì, sì, aerei di linea li abbiamo visti.
4: Gli caricano sta monnezza dentro che... al carburante, non lo so come fanno, che impicci fanno.
8: Allora, sì, sì, sì, sì, ha ragione. Allora, però
4: ti... voi fateci caso, no, no, da no. adesso in poi, fateci caso, quando questi spargono ste scie per aria,
8: sì.
4: E vedete che dopo si annuvola tutto quanto bello paro.
8: È vero, è quello che è successo, perché ha mandato il messaggio e poi è successo.
9: Ma Robè, smettiate di drogate, apri qualche libro.
8: Ma quale drogate? No, non è drogate, è lucidissimo, ragazzi, e questo è il problema.
4: È questo che drogo io, se lo pio.
8: Diglielo. Sei lucido, Robè, quello è il problema, questi ancora non hanno capito.
10: Livello di spiegazione, Peppa Pig.
8: Non è vero, non è vero.
7: Non è vero. Adesso, Peppa Pig è educativa.
8: Perché è mattino e sta messo
5: e
8: così.
5: No,
8: oggi verso le 6:30 ci spiegherà tutto. Vabbè,
4: date nel tempo per Sam, mio lavoro, mica
8: c'ha ragione.
7: Ma quante ne volete da Roberto pure
8: dai,
7: voi?
8: Dai.
6: Ragazzi, abbiamo solo assistito a una spiegazione alternativa della formazione della condensazione acquea.
8: Tutto qua. Tutto qua. Comunque, Robè, posso dire una cosa? Fino adesso ci ho avuto dei dubbi. Ora mai convinto. Cioè, giuro,
4: no,
8: io sono convinto. Sono convinto. Sono convinto del contrario.

0: ritorna alle 8:12, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. The Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
0: Radio Globo.

0: convinto un po' tutti quanti. Adesso poi ognuno poi può fare le proprie considerazioni, però se non avete cambiato idea sulle scie chimiche allora siete degli ignoranti, no. fatevelo dire, delle capre che vi ostinate a guardare soltanto il dito e non la luna, capito?
1: Ma no, come? Ma dobbiamo fare serbatoio di informazioni per poi decidere con la nostra testa. Grazie,
0: grande
1: Roberto.
0: Grande Roby.
2: La gente paga questa come te, non è giusto.
0: Eccolo un altro.
3: Ah, Rubè, dillo che ti hanno rapito alieni e tu sei in contatto con loro e ti dicono tutto.
0: No, aspetta.
4: Mamma mia, raga, a me questo mi preoccupa perché sta a parlare di scie chimiche. Mi preoccupa che porta una macchina.
0: Porta la macchina, c'è la patente. Gliel'hanno data. Vabbè, comunque poi lo sentiremo di pomeriggio, un giorno che sarà più lucido, anche perché adesso non si ricordava bene quello che gli hanno detto, esatto. Quello che ha letto da qualche parte che però non mi ricordo dove. Capito?
5: Ha detto questo.
6: Però non possiamo proseguire se non arriva anche il messaggio e questo vota.
1: Ve
6: lo dico,
0: No, non c'è tempo, lo dico io. E questo vota pure.
7: Guarda, esci del cazzo che esce, frega Roberto, fitter mandaggia
0: Roberto. No.
8: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Allora, attenzione, a proposito di guara, andate a vedere un attimino quello che è successo con questo razzo che è stato lanciato, razzo di Jeff Bezos, quindi Blue Origin, no? Perché ci sono quelli X o X, fate come vi pare, insomma, sì. Quelli di Elon Musk e poi ci sono i Blue Origin che sono quelli invece di Jeff Bezos. Rampa di lancio, boom, mega esplosione, ragazzi, tutto finito, 2 secondi, insomma è andato male questo lancio. Che è successo?
5: Cape Canaveral, Blue Origin già ha rilasciato un comunicato, ha fatto riferimento a una anomalia, è un virgolettato, durante un test, dice quando.
0: Ma non era proprio così, non era voluto.
5: Esatto.
6: Fuoco d'artificio.
5: Durante il test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o ferite.
0: Meno male, almeno quello. Anche perché voglio ricordare questa cosa. Un po' di tempo fa lanciò un razzo, tra l'altro ci somigliava pure, con la moglie dentro. Non so se vi ricordate.
1: E un sacco d'altre donne.
0: Sì,
1: voi.
0: C'erano anche altre persone, però dentro c'era la moglie, ragazzi.
1: C'era Katy Perry, delle scienziate.
0: Vabbè, quindi è andata male.
5: Tra l'altro il video è già pubblicato un po' su tutti i social, ma soprattutto su tutti i siti giornalistici. È una esplosione che direi, che te dico leve te, perché se stai là sotto è un casino. Comunque sarà
1: ragazzi,
5: una grande esplosione.
1: Lo sapete quanto vi rompo le scatole io pure sulla pronuncia?
0: Lo sappiamo. Proprio in generale, adesso poi anche sta buona dalla parte.
1: Posso dire?
0: No, non puoi dire.
1: Dai ragazzi, allora quando vi dico Langhaus, no, ricordate la S, vi voglio dire solo Blue Origin, va bene? Dovevo puntigliare.
0: Allora, adesso
1: va bene?
0: È cambiata la mattinata, ragazzi.
1: È cambiata.
6: Ci dai anche Cape Canaveral?
1: Giusto.
6: Ah, okay.

0: grazie.
1: No, che poi rompi i coglioni sarei io. Cioè, mi toglie sto ruolo.
2: Ma io ti voglio battere.
1: Ci batterei.
0: Sei riuscita.
1: Sta 0-1 per credibile.
0: Perché questa sfida non la perpetuate nella stanza finale? Allora,
3: adesso, ragazzi, io ve lo dico. Per la prossima stagione farò installare dei sedili con l'espulsione, tipo quella dei jet. Okay. Quindi, insomma, Flami, tu sta buona perché secondo me schiaccerò parecchio quel pulsante.
2: Aspetta, ma con l'autodistruzione o meno? Perché ci posso pure stare se mi espulso.
1: Cioè, te devi pure su sta cosa.
3: Cioè, no, perché mettiamo i puntini sulle i. Io voglio comunque l'autodistruzione. No, il tuo senza paracadute. Cioè, vieni espulsa e poi non riscendi giù col paracadute come fanno i piloti dei jet. I jet che vanno in giro a seminare le scie chimiche.
1: Massimo, però si dice jet.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
5: 100 euro per tre volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Radio Globo. Promotion. Radio Globo è sempre stata attenta al territorio e cerchiamo sempre di dare il giusto spazio alle iniziative più interessanti che troviamo. Proprio per questo sono qui con noi Marco Giannetti e Tommaso Pavan, i due creatori del podcast C'era una volta in Italia. Ciao ragazzi.
2: Ciao Massi. Ciao Massimo, salve a tutti.
1: Allora Marco, sei venuto a parlarci di un argomento che ti sta molto a cuore. Io ti conosco e so di che vuoi parlarci.
2: Sì, io di base, sai Massimo, sono un artigiano, sono un camiciaio. Abbiamo creato questo podcast proprio per dare voce a quei mestieri che stanno sparendo in Italia e che hanno reso grande il nostro paese. Si può essere artigiani, tappezzieri, camiciai 2.0, si può essere fighi.
1: Tommaso, quindi proprio per questo avete deciso di creare il podcast C'era una volta in Italia.
3: Esattamente, l'obiettivo del podcast è far capire ai nostri ascoltatori che ci sono tanti percorsi di vita. Uno di questi è legato ai lavori artigianali che, se fatti nel modo giusto, possono portare in alto il Made in Italy, che è un sinonimo di eccellenza, il tutto con la collaborazione con Fartigianato Roma.
1: Ragazzi, però insomma, qualche nome, chi siete riusciti a intervistare fino adesso?
2: Allora, nella prima puntata abbiamo avuto Giorgio Di Rabassi, Corrado Formigli, Mattia Bervellieri e tanti altri ce ne saranno.
1: Tommaso, dove possiamo trovare C'era una volta in Italia?
3: Potete trovare le puntate integrali su Spotify e YouTube, mentre sulle piattaforme social trovate tutti gli estratti shorts e dei trailer simpatici che annunciano il prossimo ospite.
2: Il 16 giugno saremo il primo podcast italiano live al PT Uomo a Firenze.
1: C'era una volta in Italia, disponibile su tutte le piattaforme streaming e YouTube. Siete pronti per riscoprire il mondo dell'artigianato Made in Italy?
4: Wait for me, I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: The Morning Show,
10: sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: accompagnarvi nel tragitto oggi con questa giornata di sciopero generale. Oh, che meraviglia, eh?
1: No, mi dispiace che ci ascolteranno poco.
0: Sì, perché?
1: Perché c'è poco traffico, quindi in macchina staranno poco.
0: Ma non è vero, dai.
1: Vai a accendere i radio nei luoghi di lavoro.
0: Ancora, dai, ma guarda che adesso vogliamo sentire la situazione, l'abbiamo già fatto intorno alle 7, possiamo rifare un giretto di traffico.
1: Velocemente,
0: se vuoi,
1: tanto non ci sarà nessuno.
0: Ma che, ma vedrai. Vabbè, allora aggiornateci, se insomma siete bloccati come piace a noi, perché a noi piace quando voi siete bloccati, perché se siete bloccati rimanete di più all'ascolto.
2: Aggiornateci, arriveranno solo insulti per Giovanni.
0: Giusto? No, è quello l'aggiornamento.
2: Esatto.
0: Devono essere insulti per Giovanni e se volete anche un po' per Flamini, è tutto qua. Va bene?
1: Un insulto aggiornato, e se volete fare una cosa nuova, anche per Gabri e per Massimo.
3: No!
0: Si può fare, non si può fare. Io li blocco, lo sai. Io li blocco. Allora, sono le 8 e 24 minuti. Visto che siete in mezzo al traffico, io insomma ci tengo a ricordarvi che magari la mattina, quando vi svegliate presto, oltre a sentirci alla radio, potete fare un'altra cosa. Potete anche guardarci sul canale 91 del Digitale Terrestre. Sì. Noi siamo in onda Globo TV. Però. Sì, io insomma devo dirla tutta, guardo Globo TV, perché mi piace, insomma, il canale, insomma,
3: la nostra
0: azienda, certo. Però la sera io passo le serate, ragazzi, con un altro canale, lo devo dire, mi dispiace.
2: Traditore!
0: Ragazzi, a me piace la TV verità. E quindi mi sono appassionato di questo canale televisivo dove la sincerità viene prima di tutto.
2: Allora sei giustificato.
0: Non posso più di queste trasmissioni dove
1: è
0: tutto
1: nobile,
0: studiato.
1: È nobile.
0: Ti consiglio di vederla, guarda che se la guardi poi non la molli più.
1: Immagino.
0: Si chiama Sincera TV. Attenzione, ci colleghiamo. Vai. Adesso vi faccio vedere.
4: I giovani che oggi non ce la fanno a campare con un solo lavoro.
5: Non soltanto i giovani, anche lei, dottoressa Mangani, che non rientra nella categoria, ma mi confidava che deve arrotondare con una seconda attività.
4: Intanto grazie per la non giovane. E poi quando le avevo detto delle consulenze, le avevo fatto una confidenza, infatti.
5: Ah, quindi consulenza? Ma non me l'aveva detto mignotta?
0: No.
5: Vabbè, sincerità. Super spot.
0: Ma non... Sincerità.
6: Al mattino metti in tavola i garganelli di Nonna Palmira, un biscotto ecologico, in quanto prodotto utilizzando scarti alimentari, dei quali riusciamo a prolungare la scadenza grazie a un additivo bandito in tutta l'Unione Europea. Per questo i nostri stabilimenti sono in Djibouti, in Africa, dove non c'è grande attenzione per le infezioni intestinali. Diciamo che lì hanno altri cazzi a cui pensare. I garganelli di Nonna Palmira, ottimi con il caffè latte, che nasconde il sapore di calcestruzzo, poco digeribili e causano stitichezza. Ma il 10% di incasso dei garganelli di Nonna Palmira va a Mogambe, il bambino che facciamo vedere da anni che si lame in un fiume sporco della savana, sempre lo stesso da 20 anni. Infatti Mogambe oggi è laureato e lavora per la FAO. I garganelli di Nonna Palmira, la tua colazione fintamente italiana ma onestamente malsana.
0: Giusto.
6: Pensa che l'olio di palma è la cosa migliore che ci puoi trovare dentro.
0: Ottimo, è venuta voglia.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. Sì. In prima serata andrà in onda Incontri, soap venezuelana di scarso successo, ambientata in una stazione del treno. Premio alla regia a Pedro Gomez per la brillante quanto noiosa intuizione di usare per tutte le 762 puntate un'unica inquadratura a grand'angolo sul binario 4. Nella puntata di stasera Maria Espadrilles cammina avanti e indietro per la banchina per i primi 20 minuti. Poi il protagonista Álvaro Fuertemolites si avvicina per lamentarsi dei ritardi dei treni. Gran colpo di scena. Alle 22.45 trasmetteremo Il mio vicino geometra. In questa puntata il geometra Protusi spiegherà con dovizia di particolari come mai la pratica di condono della casetta degli attrezzi nel giardino di suo genero è stata rigettata per via di un eccesso di altezza della copertura e di un impiegato stronzo al catasto edilizio. Noia e malumori caratterizzano ancora una volta la serata di Sincera TV. State con noi.
0: Solo tu, eh?
8: The Morning Show. Radio Globo. No matter what. No matter what.

0: Wake Up.
1: Per metterti in contatto con il morning show di Radio Globo,
0: ma mi spiegate come si fa?
1: Chiama lo 06 89 28 996,
0: altrimenti niente.
1: O Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: Ok, bene.
1: Radio Globo.
2: Quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo. Oggi con uno sciopero generale vi state districando in mezzo al traffico. Almeno questo è quello che dico io, stando invece a quello che dice Giovanni Lucifora. Oggi il traffico non c'è, però sentiamo, perché noi non è che siamo sulle strade.
3: Ma raga, io do ragione a Giovanni, okay. Non c'è un'anima.
2: Bene, ok, quindi...
4: Da ragione a Giovanni, sì, siamo sì. Impazziti.
2: Beh, aspetta, aspetta, insomma, siamo soltanto all'inizio, ah. Quindi ancora non abbiamo sentito niente.
5: No, non c'è traffico, vi auguro salti di gioia e soffitti bassi.
2: Ecco qua, diciamo, con questo diciamo che abbiamo ribilanciato.
6: Uno l'ho pure guardato troppo di voi, basta mettere le camicie che c'eravate ieri, però.
2: Quale? Non ho capito che ha detto.
7: Ha detto che basta ieri. Che non vi mettiate le camicie che avevate
2: ieri.
7: Che camicia? La solita camicia bianca.
8: Verdina.
2: Io boh, non mi ricordo nemmeno. Vabbè, comunque. Che ne so.
9: Chi viene da Fiumicino ed entra nel raccordo, attenzione perché c'è molto traffico causato da un incidente. Ah, per fare 23 km 40 minuti.
8: Ecco, se poi c'è l'incidente. Incidente è colpa mia? No, quella è una cosa straordinaria. Se non ci fosse un incidente oggi non ci sarebbe traffico.
2: Vi dico una cosa, è comunque colpa di Giovanni. È comunque colpa di Giovanni.
7: Ma di che cosa?
2: Dell'incidente. Ah. È comunque ha frenato lui. Sono sicuro.
7: Qua.
2: L'ha provocato lui.
8: Ma non ce lo dico.
2: Ha fatto una frenata a secco Giovanni, secondo me.
10: Se vinco 100 euro di spesa, me compro 10 pacchi di garganelli di nonna Palmira.
2: Però, cioè, devi vincere i 100 euro di spesa, eh. Chissà quando arrivano.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Profetico proprio, eh! È arrivato il momento!
4: Incredibile!
2: 06 89 28 996, questo è il numero da chiamare per cantarci il gingolone dei supermercati PIM, Iber Family ed Agora e per vincere 100 euro di spesa. Forza, di corsa al telefono!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996. Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iber Family e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
11: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lodi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Aiutare!
1: I migliori live.
13: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
13: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 996.
13: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
14: Radio Globo.
15: Radio Globo. Promotion.
2: Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa.
16: Salve a tutti.
2: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
16: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
2: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
16: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
2: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
16: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
2: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
16: Assolutamente sì, siamo all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
2: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene.
14: Wait for me, I'll be back.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma, che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Che facciamo questo weekend?
19: Stiamo a casa.
18: A casa?
19: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
19: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
19: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
21: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
22: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
23: Ecco la refurtiva McDonald's.
24: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
23: E ci sono anche i McFits irresistibili.
24: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
25: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Cafè Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
26: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
27: The Morning Show.
28: Sponsored by
29: Magicland.
30: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
31: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
2: Che momento, ragazzi! Stiamo per premiare con 100 euro di spesa. Questo è quello che fa Radio Globo 3 volte al giorno. Pensate, 3 fortunati di voi si possono fare la spesa, beh, per una settimanella se vogliamo.
4: Oh,
2: no,
4: no, dai, ci sta, ci sta.
2: Adesso però andiamo a conoscere la concorrente che abbiamo già in linea, è stata velocissima a chiamare lo 06 89 28 99 6. Vi presento Silvia. Buongiorno Silvia.
32: Ciao a tutti.
2: Ciao Silvia, lavoro. Ciao. In macchina, a casa, che stai facendo in questo momento? Descrivici
32: un po'.
2: In
32: macchina sto andando al lavoro e niente, mi sono fermata. Brava. E vi ho chiamato.
2: Hai fatto bene, hai fatto anche bene perché sei stata la più veloce. Questo ti dà la possibilità adesso di cantarci il gingolone dei supermercati Pim, Iperfamily ed Agora, che ormai è diventata una hit, ragazzi. Scaricata anche su Spotify.
4: Come no?
2: Come voglia. Adesso, se la canti bene e mi superi il giudizio critico, ma diciamo che ultimamente è stato anche abbastanza lasco con i giudizi.
4: Buono.
32: Io sono stonata, però.
7: Iniziamo ad apprezzare l'onestà.
2: L'ha detto,
7: sì,
2: l'ha detto.
8: L'onestà c'è, però.
32: Sono pure raffreddata.
4: Mette le mani avanti.
8: Ma è giustificazione.
2: Proviamo a sentire quello che riesci a fare. A te il microfono, vai Silvia.
32: Allora, supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità. Sono da bene, no?
2: Ah, pensavo dicevo peggio io, dai.
7: Insomma, io dico bene, dai.
2: No, pensavo peggio, raffreddata. Non sta, poi sta nel traffico, in macchina. Dai,
4: però,
2: ci può
4: però
2: stare, no? Ci può stare.
8: Secondo me siete abituati male voi. Proprio male male. Sì. Ha tremato nell'ultima parte della canzone, si sente un tremolio. A parte la giustificazione.
32: Ma è l'emozione, Giovanni, l'emozione. È l'emozione.
2: L'ha interrotto, però, ha interrotto.
8: Ha interrotto o sbaglio?
2: Ha interrotto, ha interrotto.
8: Due e mezzo.
2: Due e mezzo. Due e mezzo, mi dispiace, dal punto di vista artistico ti becchi questa insufficienza.
8: Anche comportamentale.
2: Anche sì, addirittura?
8: Sì, si è interrotto.
2: Ma adesso?
8: Certo.
2: Ma addirittura adesso?
8: Sì.
2: Ma io ho capito.
4: Ha interrotto, però ha usato la tecnica di autoinsultarsi prima per poi essere un po' lodata, sperando di essere lodata, che Giovanni
8: Camilla
4: poi non ha fatto.
8: Un e mezzo.
2: Ti tolgono ancora a mezzo punto. Vabbè, niente, un disastro totale, mi dispiace. E allora, cara Silvia, ti porti via questi 100 euro di spesa senza aver convinto, diciamo, artisticamente. Però
4: senza
2: brava, merito. brava. Oggi è tristissima, cioè ha vinto, dovrebbe essere contenta, però quello a cui
32: sono contentissima.
2: Ha detto che è contentissima, quindi se ne frega del tuo giudizio.
8: Mezzo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati, ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ah, scusa, sono andato a controllare se Taiwan è sempre là, non si muove, è rimasto lì, cioè non.
5: Si muove alla velocità della luce, però.
4: No, non mi sono accorto. Xi Jinping, Putin,
5: Taiwan.
4: Che si muove alla velocità de- ah, non posso senti qua,
6: supermercati Pimmi per famiglia agora
4: il risparmio, non ha fatto il finale, non ha fatto.
7: Ma l'ha mandato perché vuole un giudizio?
5: Ma dato che l'ha mandato e non è presente, io una sufficienza gli darei.
8: Se, no.
5: Se chiama, poi vediamo.
4: Vabbè, comunque non ci ha convinto nemmeno questo,
5: no.
4: Insomma.
5: No,
4: non
5: beh,
4: è fatta
5: convinto
4: dal
5: proprio no.
7: Ma sufficienza di Giovanni non era mai accaduto, eh?
4: Sì, vabbè,
5: è indifferita. Poi se chiama in diretta vedremo, perché è facile.
4: Ragazzi,
5: registrare.
4: Adesso manteniamo questo tono regale, perché dobbiamo parlare di un qualcosa che riguarda il re Carlo, ragazzi, all'epoca principe, all'epoca era soltanto principe, no? Quando ci fu questo fattaccio. Mi riferisco a questa lettera che sta tornando di nuovo, è uscita la notizia di questa lettera che era stata acquistata all'asta, dove Re Carlo confidava un piccolo problema che aveva avuto con principessa Diana. Che cosa successe?
8: Allora, successe che Re Carlo alla fine degli anni 70 comprò un cane, un Labrador, con cui si divertiva moltissimo perché questo cane faceva tante marachelle.
4: Sì.
8: Questo è il contenuto di una lettera che lui mandò a questo tenente colonnello Philip Creasy, che si prese questo cane,
4: sì,
8: alla fine della vita di questo cane, diciamo, perché dopo 3 anni lo dovette sopprimere, perché Re Carlo si disse dispiaciuto della morte di questo cane, che causò dei litigi tra lui e la principessa Diana, perché Diana sosteneva che questo cane era troppo puzzolente,
4: no,
8: e quindi non potevano più tenerlo in casa, perché sai, no, avevano una casa piccola, comunque non c'era,
4: sì,
8: posto,
4: beh, insomma,
8: per,
4: soltanto un
8: per
4: castello
8: un cane
4: con 800 stanze più o meno,
8: esatto,
4: insomma,
8: sì,
4: quanti ettari di giardino,
5: sì. Dove lo porti a passeggiare, balcone,
8: ma poi non c'è nessuno che può prendersi cura di lui quando tu vai al lavoro, no? Sappiamo,
7: quindi,
8: che
7: gliel'ha
8: Carlo
7: fatto allontanare perché puzzava,
4: sì, sì, no, l'ha fatto, sì, proprio dar via,
8: adottare,
4: non è, non
8: adottare,
4: come.
5: Abbiamo un sottone, Carlo,
4: sì, un sottone,
7: beh, sottone, poi curiosamente Diana è sparita, un po' zitto.
8: Ah, complotto.
4: Diciamo sottone fino a un certo punto, ecco, poi insomma sappiamo bene com'è andata. No, però ecco, curioso il fatto che abbia dovuto rinunciare a questo animale a cui teneva tanto, con cui ha condiviso battute di pesca, perché insomma era molto simpatico a Re Carlo questo cane, e quindi
5: certo,
4: l'ha dovuto lasciare a malincuore. Che brutta storia, ragazzi, mi viene da dire.
8: Che brutta storia, perché ma quanta poca sensibilità, ma vivi con un cane tutti quegli anni, ti ci diverti pure per le sue marachelle e poi lo dai via così, ma sei senza cuore.
4: Vabbè, lo dai via così, lo dai via perché non vuoi creare litigi e malumori dentro casa. Sai quanta gente deve rinunciare a cose perché non vuole creare situazioni di tensione dentro casa? Che ne so, magari tu c'hai la moto, tua moglie non vuole che vai con la moto e quindi te ne devi sbarazzare.
8: Ma rinuncia alla moglie, no?
4: Ah, beh, certo.
5: Te ne devi sbarazzare, avrei qualche dubbio.
8: Della moglie.
5: Ah, ecco,
4: no,
5: forse,
4: no,
5: forse.
4: No, della moto, io. Della,
5: no,
4: moto,
5: no,
4: della moto.
5: Ma perché?
4: No, allora,
5: cioè, tu moglie, sai che io ho la moto. Allora, se vuoi sposarmi, c'è la moto, se no, tu te ne vai da una parte, me ne vado da un'altra.
7: La fa facile lui.
8: La fa facile, falla però come mio compagno, Pietruccio,
5: compagno,
8: che ha la sua bicicletta dentro al salotto, davanti al tavolo da pranzo, e noi dobbiamo vivere con quella bicicletta lì. Io ho fatto
5: sottone
8: di tutto. Ma
4: sottone,
8: che sottone? Non la toglie, sta sempre lì.
7: Più
8: sono
7: sottone,
8: io la sottona.
7: Poveri, cioè,
5: a parte
7: la bicicletta in sala da pranzo.
5: Fatevi un box.
8: Sì.
4: Tu non,
8: sì,
4: hai capito che la tiene,
8: sì,
4: sempre pronta per andare. Cioè, questo è il discorso. La vuole sempre a portata di mano. Metti che deve scappare, fa la fuga. Sai quando dicono fa il ciclista che fa la fuga?
8: Ma ti do una notizia.
4: Si sta preparando alla fuga.
8: Ma che si sta preparando? Lo fa, caro Massimo. Lo fa
4: giusto,
8: già.
4: Giusto, giusto. Vabbè, però, insomma, ecco, non se ne deve sbarazzare. Cioè, tu glielo chiedi, lui naturalmente ti ignora, come facciamo anche noi.
8: Ovviamente.
4: Come facciamo anche
8: esatto,
4: noi. Però ci sono quelli che invece purtroppo vivono una situazione talmente tanto di tensione. Tu dici, vabbè, ma perché uno si deve sbarazzare? sbarazzare della moto, perché se poi questa roba qui comincia a montare e diventa veramente l'origine del male, del malessere di questa vita da coppia, a quel punto uno dei due deve cedere.
7: Ma io so che poi Diana si pentì di aver fatto allontanare il cane per l'odore, perché l'odore in verità veniva dal maglione di Carlo.
8: Dopo la pesca
4: controllarono dopo, dice, ma allora non era il cane.
1: Ma se Diana non contava niente per lui, ha fatto venire pure Camilla al matrimonio loro, ma non ci credo proprio che Diana ha fatto una cosa del genere.
8: Però
1: mandarsi
8: lettera,
1: a quel paese,
8: la lettera è vera, ragazzi, inspiegabilmente è stata venuta all'asta questa lettera. Adesso il Telegraph l'ha fatta riuscire fuori,
4: sì, però c'è da dire che poi la lettera è stata scritta da Carlo, quindi stiamo sentendo soltanto una versione, per sentire l'altra bisognerebbe fare una seduta spiritica probabilmente, che ne so io.
2: Mi immagino Carlo che fa il cane, ma papà, ma perché i pesci hanno le spine? Perché nel mare c'è la corrente. Quelle sono le battute di pesca.
4: No, l'umorismo inglese.
7: Battuta di pesca.
4: Ma cos'è umorismo inglese, ragazzi? Allora, Sottoni, adesso... Se avete rinunciato per il quieto vivere, non è un rinunciare perché me l'ha detto lei ordine.
5: Però prima di sta cosa, dì ai Sottoni, allontanatevi da vostra moglie e da vostra compagna, perché sennò ti sentono le compagne.
7: E quindi la risposta è condizionata.
5: Allontanatevi.
9: Mia moglie mi ha intimato di lasciar perdere, di comprarmi la moto, se no è un macello. Ma io me la compro, sti cazzi.
4: Eccola, lui però ancora non l'ha comprata. Poi io ho detto la moto, ma vale per tante cose, cioè che ne so, anche la donna che magari stava frequentando il corso di salsa e merengue e lui geloso non la manda, perché se no chissà che pensa, capito come?
8: Vi faccio un altro esempio che può essere reale, ti metti con una persona che è allergica al tuo animale domestico, a cui sei molto affezionato, io rinuncio alla persona, perché non è che poi do via il gatto, però c'è qualcuno che può averlo fatto.
7: Però non sono d'accordo sull'esempio di Massimo.
4: Cioè?
7: Perché un conto è inibire gratuitamente una passione. Dici, no, è la moto, ma che vuoi, è la mia passione. Se tu vai a fare, non dico salse merengue, ma che ne so, la baciata che ti vai a far beccucciare tutte le sere, uno può anche essere geloso.
4: Ma no, invece scusami, perché con la moto non ti puoi far male, quindi io poi insomma ho paura per quello che ti può succedere.
7: Ah, dici che lei è preoccupata per te. Ingenuo.
4: Ho detto una cosa così, insomma, figuriamoci. No, ma solo perché dopo chi ha fa spesa a casa?
8: Ecco,
4: chi ha la bolletta che sta lì ormai da
10: certo. Ragazzi, io sono 6 mesi che vivo con paraurti e un serbatoio in salotto e mia moglie non mi dice niente.
8: Non ti dice niente?
4: Mandabile dentro lo spaccio questo, non ho capito. Quale motivo c'ha un paraurti?
8: Strano che non gli dica niente.
4: Non lo so.
11: Ma infatti il principe poi dopo se ne è sbarazzato, ha risolto e si è ripreso il cane.
4: Si è ripreso il cane?
8: No, quella
4: è Camilla.
8: Questa lettera è proprio perché questo colonnello lo informava della morte del cane.
4: No, e infatti il cane è stato poi soppresso perché naturalmente...
8: Non lo voleva manco più il colonnello.
4: No, aveva una certa età. Stava male, quindi ecco.
12: Una volta mi hanno messo a confronto, cioè mi hanno chiesto una scelta, o me o la moto. Sai che gli ho detto? Ciao.

0: 40-50. Sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo sulle strade per sentire la situazione del traffico.
3: C'è molto traffico, molto intenso sul grande raccordo anulare tra la direzione Roma Sud e la via Appia. Code anche nella direzione opposta tra la Roma Fiumicino e la Pontina. Molto traffico, visto oggi lo sciopero, quindi è sempre un parametro superiore. Incolonnamento sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la Laurentina. Restano le file sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila, tra il raccordo e la tangenziale est, dove si rallenta da Monte Tiburtina a Salaria verso il Foro Italico, e auto in coda anche sulla Prenestina da via La Spezia verso San Giovanni. Rallentamente sulla Flaminia e sulla Salaria. Dunque, oggi sciopero generale di 24 ore dei lavoratori dell'ATA, Cotral, e incroceranno le braccia anche i dipendenti di Trenitalia. A rischio i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Garantiti i servizi essenziali, quelli previsti in caso di sciopero, dalle 9 fino alle 9 e poi dalle 18 alle 21 per ATAC, rispettate le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.

0: Lobo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Euro con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Radio Globo ti riempie il carrello.
10: Tutti i giorni ti regala €300 di spesa.
9: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a €100 di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Home Sofà. Il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà. Qualità, relax e convenienza.
17: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
18: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
19: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
20: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
21: Sotto costo Deco.
22: Puoi dirlo forte.
23: Sotto costo Deco.
24: The Morning Show.
25: Sponsored by Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
27: Solo le migliori in FM.
28: Streaming.
27: Dab.
28: E sul canale 91 del digitale terrestre.
29: Globo TV.
0: Si sono fatte le 9:01 di venerdì. Buon weekend con il Morning Show. Io sono Massimo Vari. Buongiorno.

0: sarà rovinato da una cresima, da una comunione o da qualche matrimonio?
1: Da una festa di bambini?
0: Olè! Vabbè, ma tanto il tempo è un po' così, è birichino, quindi a questo punto. Poi, oh, sposa bagnata, sposa fortunata, no?
1: Ho capito, festa di bambini dove devono giocare a rugby contemporaneo, come la vedi?
0: Allora, festa di bambini bagnata, festa con influenze e orecchioni,
2: ma
0: tutto
2: loro
0: il resto, valori, valori.
2: Pensa per loro sguazzare nel fango con quella palla. Il
0: fango, la lotta nel fango adesso, non ho capito.
1: Però piccolo particolare, storia di povertà, Tommy ha solo quel paio di scarpe da ginnastica.
0: Ma che miseria, ragazzi, ma che è, dico io, ma che famiglia è? Ma che famiglia è?
1: Merda.
0: Fate pacchi con derrate alimentari da mandare a casa, perché sennò qua
3: Giovanni,
0: non veniamo fuori.
3: No. Ma che storia,
1: non mi
3: che
1: dire
3: poraccitudine.
0: Poraccitudine. Dai. Ragazzi, allora, parlavamo di sottoni, abbiamo sentito la storia di Re Carlo con questo piccolo problemino che ha avuto con Lady Diana, almeno questo è quello che racconta lui in una lettera che è stata venduta all'asta e che adesso riciccia fuori, dove si è dovuto purtroppo allontanare dal suo cane, l'ha dovuto dare a un amico, diciamo così, perché purtroppo non poteva tenerlo più per via dell'odore del cane.
1: Stiamo parlando del principe Carlo d'Inghilterra.
0: E Carlo d'Inghilterra adesso mi è diventato, capito?
1: Esatto.
0: Capito? Il re sottone, il re sottone.
1: Ci avranno 700 cavalli nelle loro scuderie, un cagnolino, ma che gli faceva? No,
0: ma
1: si sono dovuti
0: ma...
1: liberare del cagnolino.
0: Ettari e ettari di terreno,
1: sì,
0: capito? Stanze, castelli, contro castelli e questo no, no, te ne devi sbarazzare. Ma che roba è? Ma sì, poi cattiveria.
2: Per me la notizia rimane comunque che qualcuno si sia comprato all'asta una lettera di questo.
3: Pure speso un sacco.
0: Sì, però ecco, come vedi, da questa lettera stanno emergendo dei particolari interessanti. Abbiamo scoperto che era un sottone, anche se poi è sparita lei, ricordiamolo. Adesso però, i sottoni sono soltanto qua i regali d'Inghilterra oppure anche tra i nostri ascoltatori? È già partita la base, senti, senti.
3: Capirai.
0: Quelli che si sono purtroppo dovuti allontanare da una loro passione, da qualcosa a cui tenevano, perché, che ne so, la compagna non condivideva o il compagno non condivideva.
3: Beh, ci sono più sottoni che sottone.
0: Ma questo è tutto
1: secondo
0: da verificare,
1: me,
0: è tutto da verificare.
1: Sì,
0: verifichiamo, verifichiamo, verifichiamo.
4: Guarda che le donne te la fanno vendere la moto, perché così la domenica invece di uscire in moto le porti in giro, le porti a fare la spesa, le porti a fare shopping, rotter.
1: Porti. Ricordati il guinzaglio quando ci porti, mi
0: quindi
1: raccomando.
0: Diciamo che non si tratta allora di apprensione perché magari ti puoi fare male, è soltanto per un loro tornaconto.
1: Ovvio.
2: Ma avevi dubbi?
0: No. Però assolutamente.
5: Questa è la classica storia di quelli che rinunciano e poi la moglie gli dice: ma non sei più come una volta, ti vedo cambiato. E te credo, mi ci ha fatto cambiare a te.
0: Prima gli hai tarpato le ali, adesso è diventato, capito, uno buttato sul divano. Sei sempre su quel divano, poi ti dicono, capito come? Io
3: sì,
0: stavo sulla moto prima.
3: Vabbè, ok, ma pure uno c'è sempre sul divano, perché prima dove stavi? Io lo sapevi. Quindi stavo indo sul divano oppure ciao, vai.
6: Avendo genitori fumatori che fumavano abitualmente in casa, anch'io fumavo in casa, poi quando sono andato a convivere con mia moglie e lei mi ha chiesto cortesemente di non fumare dentro casa per l'odore, per per non annerire i soffitti e le pareti, e adesso io non c'ho manco più voglia di fumare dentro casa, mi dà anzi fastidio.
0: Ecco, finalmente usciamo da questa storia della moto, non c'è soltanto la rinuncia della moto, ma ci possono essere anche altre rinunce, no?
3: Ci sono anche i casi in cui appunto la donna ti fa capire delle cose che poi ti entrano dentro, cioè il fatto di non fumare dentro casa o banalmente dentro l'autovettura, uno si inizia a farlo, poi dopo dice: beh, però in effetti è figo, è meglio. Meglio.
2: Vabbè, in questo caso gli ha fatto apprendere una buona abitudine, anche qualcosa di utile per la salute, quindi qui
3: certo. Sì, assolutamente, io sono assolutamente d'accordo perché è successo a me.
1: Dio, ti prego, regalami un compagno sottone, per favore, per favore. Ma perché io non ce l'ho?
0: Beh, pensa che io ho dovuto rinunciare ad andare con le altre.
3: Addirittura.
0: Che sottone.
7: Finalmente, dopo 15 anni più o meno, mi ricompro la moto. È il tutto perché mi ha dato il consenso lei, perché se non c'era niente da fare. Son sottone, sì, lo ammetto.
0: Ah, l'ha detto. Bravo,
3: senso.
0: Però mi piace il fatto che lui l'abbia ammesso, mi piace. Lui
2: la,
0: sì, che
2: la consapevolezza è già un primo step.
0: Sì, ragazzi.
2: E presto la lascerà.
8: Dai. Non è assolutamente vero. La mia me la fa comprare, me l'ha fatta comprare e viene in giro con me. Anzi, alcuni qualche fine settimana è proprio lei che mi dice: oh, perché non andiamo a fare un giro in moto?
0: E te lo dice perché la sottona è lei a questo punto.
3: Me lo fa comprare, ha detto, me lo fa comprare.
1: La mia me la fa comprare.
0: Quando vedo ste donne trascinate su una moto come un pacco, hai visto dietro come stanno? Tra l'altro col terrore perché stanno appiccicate dietro, scomodissime. Io ringrazio i motociclisti perché a volte c'è una bella visuale quando sto in macchina, diciamo che c'è una bella visuale perché c'è poco spazio, quindi
2: guardi la targa
0: sì, guardo la targa spesso perché tu non la guardi la targa?
1: No. Però adesso ragazzi, non mi fraintendete, non per fare body shaming, però ho sempre pensato che i motociclisti con queste moto magari sportive tipo la Ducati Monster, adesso ne dico una che conosco, devono scegliere le proprie fidanzate, che devono rispettare dei canoni di magrezza e anche non troppa altezza, perché devi essere lì dietro tutta abbarbicata, lui compatta, piccolina, come lui piccolino che guida.
0: Poi fanno i viaggi lunghissimi, ma tu devi sapere che queste donne qui, loro le comprano con la moto, cioè le comprano al concessionario, le prendono direttamente,
2: è uno degli option,
0: compra nel casco il cupolino, quello, quell'altro, e poi mi dai pure qua ragazza là
2: su misura.
0: Sì, certo, così
9: funziona. Ma questi che lo dicono sono ancora più sottoni, secondo me.
10: Io c'avevo due moto, una da corsa per la pista e una stradale, però quella stradale era enduro stradale, ma è dalla favola, manco per monopattino posso
0: niente avere. Ragazzi, però ecco perché non ce l'hai più, perché lei aveva paura che tu ti potessi fare male e quindi quelle bollette chi le paga?
2: Perché no, ragazzi?
11: Io c'avevo la passione di andare in Art Club, niente, mia moglie mi ha fatto levare, mi ha fatto smettere. Mamma mia.
0: In due, ecco.
1: Hai scelto male.
0: Guarda.
12: Beh, io sono un'appassionata di piante tropicali, le adoro, le coltivo da un parecchio tempo e siccome la casa era diventata una giungla e mio marito dava fastidio perché ovunque andasse ci fossero piante e non le ho tolte, ma le ho dovute diminuire un po' e quindi sono scesa a un compromesso.
0: È scesa a compromesso, ragazzi.
3: Quindi la donna non è sottona.
0: Scende a un compromesso.
3: Esatto.
0: Capito?
3: Esatto.
0: Comunque ti faccio sentire a casa di... Senti, Questa è la casa sua. Le 9:10, questa è Radio Globo Morning Show.

0: Le 9:12 minuti è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Avete fatto come Re Carlo, avete dovuto rinunciare magari al vostro cane amato, compagno di giochi, compagno anche di battute di pesca, insomma un compagno inseparabile fino a un certo punto, perché poi ecco, per via dell'odore, Lady Diana chiese di allontanarlo e quindi Carlo fu costretto a farlo a malincuore. Viene fuori da una lettera che è stata venduta all'asta, quindi ci sono i particolari e adesso sta ricicciando fuori questa notizia. Fa un po' discutere, no? Perché io mi devo privare di quello che è un mio compagno, perché tu non lo sopporti.
1: Perché sei un sottone.
0: Perché sei un sottone. Però stiamo scoprendo che pur di non far scoppiare la guerra dentro un rapporto di coppia, a volte si rinuncia a delle cose, no?
2: Ma sai, per non far scoppiare la guerra basta separarsi.
0: Molto facile, molto facile. Riccardo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Metto la musica da sottone, Riccardo?
3: Ma proprio da sottone enorme, cioè. No,
4: ah,
3: no,
4: sì. Consapevole.
2: Insomma, anche dalla voce si sente.
0: Si sente, sì, è un po' abbattuto. Sì, che è successo? Sì. Raccontaci la storia.
2: Povero.
3: Allora, io quando sono andato a convivere ho rinunciato alla mia collezione di carte di Pokémon, no, e a tutti i Funko Pop barra, no, robe un po'. Però non me l'ha mai chiesto, lei è stata di mia sponte, poi magari indotta.
0: Sì.
3: Però a onor del vero, ho un angolo dentro casa in cui piccolo, minuscolo. Dove ho qualche libro, una maglia autografata della Roma e un pupazzetto.
1: No,
2: cioè tu c'hai praticamente una parte di della tua casa,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: è un bunkerino,
4: uno
2: sgabuzzino, esatto,
4: tedesco,
2: dove ti permetti di tenere queste cose che altrimenti non potresti tenere,
4: è di nascosto,
2: e quando le vai a vedere proprio zitto in punta dei piedi, ci vai.
1: Ma poi ha detto che aveva una collezione di Funko Pop e adesso ce n'è uno di pupazzetto, quindi gli altri li hai pure venduti.
0: Certo, te ne sei sbarazzato. Scusa, perché hai detto lei non me lo ha chiesto? Evidentemente te l'ha fatto capire, perché se no non ti saresti sbarazzato di quello che collezionavi, no?
3: Beh, ogni volta che poi veniva, quando abitavamo separati, veniva a casa mia, vedeva questa collezione e faceva delle facce un po'.
2: Quindi veniva a casa tua?
0: A casa sua?
2: E quindi a casa tua comandava lei?
3: No,
2: era lei che faceva le facce?
3: No. Ognuno c'aveva a casa sua, poi abbiamo preso casa insieme.
1: Ma lasciami immaginare, lei ti diceva che eri troppo bambino e che dovevi un po' crescere, vero?
3: No, questo no.
1: Lo pensava però.
0: No, guarda, io sono. Boh, forse sono un po' più perfido. Cioè, sai come si dice, no? A pensare male si fa peccato, però spesso ci si prende. Secondo me lei ha subito pensato: questo adesso viene a vivere con me, se porta tutta sta roba, chi ha spolvera? Ah, devo spolvera io. Cioè, capito come? Cioè, secondo me c'è anche quel discorso là. Cioè.
1: Da capire.
3: E meno male che abbiamo comprato casa rotonda, se no manco l'angolo c'avevo.
1: Esatto.
0: No, ragazzi, un po' di incoraggiamento per Riccardo,
5: Oh, era ora che crescevi, sei andato a convivere ancora che carte dei Pokémon.
0: Ma come, dai, ma valgono centinaia di migliaia di euro.
5: Che carino, c'ha le carte Pokémon.

0: lui.
1: Oh, meno male che abbiamo detto un po' di conforto, ecco. Esatto. Vabbè. Comunque, scusa, adesso non ho capito, la casa è la tua oppure è una casa?
2: No, insieme.
1: Ah, ok. Ah, okay.
3: Sì, ma arredata da lei.
1: Sì, rimane il fatto che a te ti ha dato un angolino.
2: Però il 5% lo arredo io di casa.
3: Ah, beh, allora 5%.
1: Angolino, gli ha dato.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
8: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, di Cecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche a

0: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro.
1: Mauris. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
12: Fuori sole parte la

0: e da sottone, anche se per ora diciamo prevalgono un po' più i sottoni, eh.
1: Vorrei una donna che ammettesse di essere sottona, però non lo so se arriverà.
0: Adesso io non lo so se ci sono, oppure se magari, ecco, hanno più timore a raccontarci a che cosa hanno dovuto rinunciare per un quieto vivere sostanzialmente nella coppia.
1: Non vogliono palesare la loro sfiga, no, come faccio io, di non avere un marito sottone.
0: Diglielo. Allora, sentiamo Globo WhatsApp, sempre attiva. 393 777 7172.
2: Io e il mio attuale marito, eccola, quando ci siamo conosciuti, gli ho detto, io avevo 5 cani, 3 gatti, e ho detto, se accetti tutto il pacchetto, altrimenti amici come prima.
0: Quindi è una donna, però il sottone è sempre lui, ha dovuto accettare, certo, tutto lo zoo ha dovuto accettare.
3: No, sono buoni amici.
1: Però vedi, perché le donne sono brave, perché sono organizzatrici, quindi lei ha fatto tutto subito, capito? Ha messo tutto sul piatto.
0: Come
1: io,
0: no,
1: ho detto, se te sta bene, bene, se no te ne vai.
0: E spero che lui abbia risposto, no, è diventato il marito, quindi no, ragazzi, sottone, no, ragazzi.
4: Tu immagina il discorso contrario,
0: no,
4: cioè,
0: ma
4: che
0: infatti
4: sei tu che dici alla donna questa cosa.
3: Però vedi, noi speravamo, dice, una donna, no, lei ha comunque raccontato la sottonata del marito.
4: Cioè, esatto, quello che ho detto. Esatto.
5: Signori, buongiorno, meglio la collezione dei Pokémon che una vita da sottone, oh.
0: Meglio la collezione, beh, il nostro ascoltatore Riccardo prima ci ha raccontato di aver dovuto rinunciare.
3: Beh, sono comunque due esistenze inutili,
0: Beh, no, però per meglio i Funko Pop, guarda, Pokémon e Funko Pop meglio.
6: Ragazzo, se tu avevi questa passione e l'hai annullata per lei, sei anche tu nulla, ok, sottone, ma niente carattere, ragazzo.
0: Ragazzi, devi saper reagire, forza, vai. Anzi, avresti dovuto rilanciare con una carta Pokémon, sai che fanno le sfide, no? Cioè, lei ti dice sta cosa, pum, e tiri fuori quella carta che c'ha quel punteggio particolare, la sdraiavi, la mossa di Pokémon.
4: E scoppia la terza guerra mondiale.
3: Ma l'errore da fiutare è a monte, cioè c'è veramente bisogno, per condurre un rapporto amorevole insieme, di fare, di porre subito in essere dei sacrifici,
4: dei divieti.
3: Cioè, ma perché?
1: Ma hai detto la parola chiave, l'amore, la felicità dell'amore.
3: Ma io capisco, come dice,
1: compromessi perché si sta bene con l'ale.
3: Ma compromessi può essere, dice, sai, io sono allergico, che ne so, alla verdura, foglia verde, evito di comprarla, ok, ma che mi togli una passione, no, quello non te lo compri, a modo di dire.
0: Vabbè,
3: ma
0: però,
3: ma perché?
0: Perché? Beh, magari dipende da quanto tempo dedichi a quella passione, se è normale, se tu ne sparisci tutti i fine settimana.
3: Ma dico, perché,
0: devi andare...
3: lo stesso.
4: È il sottone, Massimo, è il sottone che sta giustificando.
1: No, ma è stato ragionevole per una volta, Massimo.
4: Ecco, vedi che si dà ragione.
1: Grazie, sei stato ragionevole, comprensivo.
3: Tutti i sottoni, siccome lui è il suo capo, allora è ragionevole.
0: Esatto.
1: Non è sottone.
0: Aspetta, non ho detto che fanno bene, ho detto qual è la dinamica. Io non ho detto che fanno bene.
1: Ah,
0: io
1: non lo pensi?
0: No, certo che no.
1: Maledetto te!
0: Te l'ho detto che io ho dovuto rinunciare.
1: Mi rimangio tutto.
0: Ad andare con le altre, ragazzi. Mi sembra ragionevole. È ragionevole, secondo te.
1: Ma come vedete nei telefoni?
7: Pensa che pullo che sei. Io invece sono andato a convive e ho iniziato a collezionare le carte Pokémon, infatti l'ho stravolta, sta avvelenata,
0: sta pure con Mario, però questo non t'ha detto lei.
8: Sai qual è la differenza di tutto ciò? Che praticamente quando invece dentro casa siete che comandi, tra virgolette, sempre tra le virgolette, che magari ti imponi qualcosa, sei uno stronzo, pezzo di merda, padre padrone, e invece sei al contrario, capito, sei il sottone e in più hai pure preso per culo, ecco la differenza.
0: Come demovi, ragazzi, come dicono a Roma, sbagli.
7: A me mi ha detto, scegli o me o la macchina, e niente, ragazzo, devo metterla in vendita, quindi se vi interessa è alta 1,50 mora con gli occhi chiari e de bella presenza.
0: Cambiaci le foderine.
9: Io invece l'ho fatta trovare sul fatto compiuto, quando ci siamo sposati ovviamente avevo già comprato casa, io sono un radioamatore e avevo già progettato la sala radio, ovvero una stanza dove andavano messe tutte quante le radio. Quando siamo andati a vivere lì, niente, ho installato tutte quante le radio, tutte le antenne abbastanza voluminose sul tetto, e ancora ad oggi ho diverse radio nella sala radio e diverse antenne sul tetto che ci fanno compagnia tutti i giorni.
0: Ha resistito, ce l'ha fatta,
1: dai,
0: ha resistito,
1: che bella passione,
0: stando gli ha ficcate le radio, lo dico io, guarda.
7: Ah, ricordatevi una cosa, siamo tutti sottoni delle donne, chi non è sottone dalla moglie

0: No, adesso non partire col balletto che mi fa senso. Quando parli mi fa senso.
1: Questa sigla chiama proprio twerk.
0: Ah, vuoi twerkare?
1: Sì.
0: Vuoi twerkare? Ma come? Non vuoi fare il balletto della quarantena? Non vuoi fare i balli di gruppo? Ormai c'è la coreografia, ragazzi.
2: Ma infatti questo qua era un tormentone. Adesso non mi ricordo come si chiamava. C'era proprio il balletto correlato di questa base qua.
0: A noi non interessa questo balletto qua. Noi ormai abbiamo il nostro che potete vedere andando sul canale YouTube di Radio Globo. C'è la possibilità di vedere uno la coreografia, perché c'è tutta l'animazione, ma poi soprattutto di ascoltarvi la canzone della quarantena a piacimento, possiamo dire, no? Visto che ce la chiedevate così tanto, Radio Globo su YouTube, e potete ascoltarvela quando volete.

0: morning show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Radio Globo Meteo.
2: Amici del morning show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata inizia con tempo asciutto ed assolato sul Lazio, ma entro il pomeriggio avremo nuovi disturbi nelle zone interne ed un ombrelli a portata di mano. Si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Le temperature diurne più contenute rispetto alle giornate precedenti in diverse località, ma anche su Roma, saranno prossime ai 29-30 gradi. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà nel weekend o nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
0: Radio Globo. Radio Globo.
3: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: The Morning Show,
4: sponsored by Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Radio Globo.
1: No, sta con sta voce, sta quarantena deve diventare un tormentone quest'estate, dai su. È perfetta sta voce per questo pezzo.
0: Quanto gli piace, ragazzi, quanto gli piace.
2: Beh, sta a voi adesso farla girare.
0: Dai, dateci dentro, forza.
3: Namo, che dobbiamo monetizzare.
2: Che dobbiamo fare?
3: Monetizzare.
0: E allora stai tranquilla, tu non prendi soldi da nessuno.
3: Ma io no, figurati.
0: Beh, ragazzi, invece dobbiamo farla diventare viralissima, così come le cose che andiamo a sentire nel nostro spazio che insomma noi ci prodighiamo per voi, lo abbiamo pensato proprio per questo, per non farvi scrollare. Scrolliamo noi, sentiamo che c'è, va.
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo.
5: Signori, facciamo un brindisi e portiamo in alto i calici.
6: Ci avete presente quelli che quando brindano fanno a chi ci vuole male? Ma chi te vuole male? Gianfra, chi te vuole male? Non te conosce nessuno, ma no. Chi sei? Netanyahu? No, Gianfra, stai tranquillo. Cioè, tu pensi che c'è sta uno la mattina che si sveglia e fa porca puttana, Gianfra, quanto cazzo te odio? No, Gianfra, non succede.
2: Non succede.
6: Stai sereno, non te sei incazzato.
4: Viralissimo.
5: Il ministro Tajani va in crash.
7: No. Abbiamo chiesto al segretario generale della Farnesina di convocare immediatamente l'ambasciatore italiano e abbiamo chiesto scuse e
3: sono arrivate?
7: Mi pare che formalmente
0: no.
4: Viralissimo.
5: La Maionchi, professoressa di storia.
8: Perché io sono nata il 18 gennaio del 1940.
0: Oh.
8: E fate il conto,
0: sono
8: 86 anni.
0: 86.
9: Io sono nata il 1° di giugno come Marilyn Monroe.
8: Io sono nata lo stesso anno di Mina.
9: Cazzo, meno male che avete evitato Garibaldi, ragazzi.
4: Viralissimo.
5: Qui torre di controllo. Trastevere, mi rispondi?
10: Morning, ladies and gentlemen, this is your captain speaking, Cesare Oliprandi. Welcome aboard our flight to Zanzibar. We're just about ready for departure. Buongiorno a tutti, qui a comandante Cesare Oliprandi che vi parla, vi do il benvenuto sul volo diretto per Zanzibar. Siamo quasi pronti alla partenza, alle mortacci vostra, ma che davvero, forza Roma, porco.
4: Viralissimo.
5: Eppure qualcuno dice che il lavoro nobilita l'uomo.
11: Cioè, perché il lavoro, attenzione, è come la droga, cioè inizi con piccole assunzioni, un anno di progetto, uno stage, piccole assunzioni, poi senza che te ne rendi conto ti trovi dipendente e vorresti uscirne, ma con l'ultima legge non puoi uscirne fino a quando non fai 80 anni e c'è gente in questo paese di lavoro muore, quindi è identico il concetto, è identico.
4: Viralissimo su Radio Globo.

0: 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Drive safe, ecco, mi raccomando, fatelo, guidate sempre con grande prudenza, anche perché insomma sappiamo che ci possono essere dei problemi oggi per via dello sciopero generale, quindi al contrario di quello che dice qualcuno abbiamo sentito che le strade sono movimentate.
2: Sì, ma perché c'è stato un incidente, grazie allo sciopero ci sarebbe stato molto più spazio, certo. Molte più macchine andrebbero un pochino più veloci, certo. Non ci sarebbe traffico.
3: Ma andiamo a verificare.
4: Traffico o no, comunque per favore non guardate il telefonino, perché sennò tamponate me.
2: Quello siccome
4: quello stata tamponata.
1: È stata tamponata però avendo torto, ragazzi.
4: Non è vero.
1: Sì, avendo torto, ricordiamo. Sì,
4: ero immobile.
1: Era immobile, pensa come guidi de merda, pure da immobile, ragazzi.
3: Cassazione, unico esempio di tamponamento in cui ha torto quella davanti.
1: Incredibile, sì, l'ha detto il TAR, Ragazzi, stiamo per andare a sentire la situazione del traffico.
0: News. E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.
1: Allora, dici, sentiamo. Guarda, vai.
2: Quel poco traffico di oggi si concentra in carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la Via Appia. Se tutti hanno deciso di andare là, ne è colpa nostra.
1: Certo.
2: Poi a tratti anche in direzione opposta tra la Roma Fiumicino e la Pontina. Se vanno, devono anche tornare.
1: Certo.
2: Incolonnamenti poi sul viadotto della Magliana, questo come sempre, tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la Laurentina. E poi restano le file, ma queste restano nei giorni precedenti.
1: Ah, ecco.
2: Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, l'Aquila, tra i raccordi e la tangenziale est di Roma. Perché oggi non c'è sciopero? Perché oggi è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore. Perché oggi non c'è traffico.
1: Non capivamo.
2: Ecco, perché c'è lo sciopero di 24 ore dei lavoratori ATAC e Cotral che incroceranno le braccia. Anche i dipendenti di Trenitalia, mettendo a rischio i treni regionali intercity a alta velocità. Io su quelli non c'ho responsabilità. Garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 18 alle 21.
1: Molto bene. No, stavo pensando a una cosa, meno male che insomma fanno lo sciopero, perché se incrociano le braccia mentre guidano vedo male io.
2: Certo.
1: Cioè, non è proprio.
4: Tamponano meno.

0: organizzati per fare anche il ponte, poi per allacciarsi al ponte del 2 giugno.
1: Noi siamo qua, eh?
0: Noi siamo qua, siamo qua, ragazzi. Non manchiamo, lunedì ci ritroviamo come sempre con il morning show di Radio Globo. Intanto, però, vi auguriamo una buona giornata e arriva Roberta Coletti.
2: Che
0: va bene?
2: Bello, dai, buona giornata senza traffico.
0: Sì, senza traffico.
3: Vi voglio ammazzare. Avete detto stamattina che se state più tempo in macchina vi ascoltiamo di più. È 1:40 che sto in macchina. 1:40.
4: Il morning show è stato offerto da
5: Magicland.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano! È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma.
6: Ti aspettiamo al Maximo.
5: Primo piano, food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
13: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
3: Tra poco
14: on Radio Globo.
15: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
16: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
17: 56 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale.

0: Globo.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Ah, c'è aria di weekend. Con tutte queste hit pazzesche, ragazzi, stiamo volando verso appunto il fine settimana e io sono qui per distrarvi quel tanto che basta non farvi urlare, perlomeno al prossimo semaforo, no? Poi non so, pensateci.

0: tutto bloccato.
1: Piano, vai.
2: Ciao, buonasera.
3: Buonasera.
2: E niente, io una volta d'estate mia mamma mi manda da zia che c'ha una specie di fattoria e sì, mentre sto lì nascono dei pulcini. Allora mi dice: guarda, prendi uno che era un po' più, era un po' più gracilino, dice portalo al sole. Allora lo metto sopra una specie di tettoietta bassa. Poi dopo un po' sono tornato a vederlo, non mi ero reso conto che il pulcino nel frattempo era sceso, era caduto dalla tettoietta. Io ho calpestato proprio, oh, e poi ho levato il piede e ho visto sto pulcino quello con l'interiore che era uscito un po' da dietro, diciamo, che esalava l'ultimo pio e niente.
4: Ma che racconto. Quindi, splatter.
3: Pensa, ha detto pure porco prima di morire, può essere pure che sai, l'hanno visto tipo Independence Day, in realtà era il piede suo, capito? Si tipo astronave aliena.
4: Per lui era un meteorite,
3: era qualcosa di grosso. Oh mio Dio, moriremo tutti. Tu immagini il presidente degli stati dei pulcini che sta lì e fa: signori, ci serve il vostro valore per difendere la terra da questa calamità naturale. In realtà era il piede di Emiliano.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, i perfetti lavora, di risparmio, di qualità.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema. Vivi emozioni spettacolari.

0: Ferrari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Siamo in diretta dalla Globocar.
12: Radio Globo.
13: E buongiorno anche a tutti voi che siete in strada. Attenzione, c'è la Globocar in giro proprio per le strade della capitale e soprattutto c'è da vincere una Jeep Avenger nuova, che solo il più fortunato potrà portarsi a casa grazie a Radio Globo e a Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Romana Auto vanta 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto quella nuova in via della Magliana 309, in cui vi aspettano

0: saperne di più andate a visitare il sito romana-auto.it. Corro subito a collegarmi con Marco Valerio Camillacci oggi, cioè da scoprire dove è parcheggiata la nostra Globo Car. Buongiorno Marco.
1: Ciao Robby, buongiorno. Buongiorno nel senso che c'è un tempo un po' strano.
0: Già.
1: Vista la pioggia di ieri e gli allagamenti che ci sono stati a Roma, non vorrei tornare con la canoa in radio oggi. Speriamo di no. Comunque noi i remi dietro ce li siamo portati nella Globo Car brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Poi ci ha detto bene relativamente, tra virgolette, perché comunque siamo vicino alla radio oggi, perché siamo a Villa Ada pieni di gadget firmati Radio Globo, tra l'altro. Quindi se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, Villa Ada. E niente ragazzi, la cosa importante però lo sapete oramai meglio di me, visto che l'estrazione è sempre più vicina all'ultima estrazione, per vincere una Jeep Avenger nuova di zecca dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby.
0: Ciao Marco, ci sentiamo più tardi con te. Voi forza, correte immediatamente ad iscrivervi sul nostro sito radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

fino alle ore 10. Ovviamente vi ricordo che potete vederlo, non solo sentirlo, anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, dalle 7 alle 10. E poi c'è anche tutto bloccato. Il

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186 in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
15: Al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro. Mauris.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global.

0: collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: È in corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da 5 diverse sigle sindacali che interessa anche il settore del trasporto pubblico. Al momento viaggiano regolarmente le linee della metropolitana sino alle 17, lo ricordiamo, disagi saranno possibili sulla rete di superficie, bus anche periferici ed extraurbani, tram e filobus. Domenica l'appuntamento è con la tappa finale del Giro d'Italia, la Corsa Rosa si snoderà tra l'Eur, il litorale e il centro storico. Per quel che riguarda la viabilità, le prime chiusure al traffico scatteranno alle 13 di domani nell'area del Circo Massimo, poi dalle 13 di domenica è prevista la chiusura della corsia centrale della Colombo. Sul fronte del trasporto pubblico sono previste modifiche per 66 linee, 11 di queste saranno temporaneamente sospese.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche
3: dalle 10 alle 11.

0: fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma.
4: Ti aspettiamo al Maximo.
3: Primo piano, food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Sono le 11 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon venerdì 29 maggio. Siamo a Roberta Coletti fino alle 2. Vi vedo che state solo fissando lo schermo oggi. Che ne dite? Ci prendiamo un caffè?

0: qui con Trevor Guthrie. Dreamer, l'ultima di questa sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Adoro le hit della radio che suona solo le migliori. Radio Globo non lo fa col tappo, poi di darci quello slancio in più, di trasmetterci vitalità, ma ci aiutano a lasciarci alle spalle proprio tutte le ansie quotidiane e vivere il presente con spensieratezza. Le trovate nel nostro sito radioglobo.it alla sezione playlist.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Stato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Radio Globo Promotion.
0: Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 48esima edizione della Sagra della Tellina, Live Beach Festival, lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazioni e tanto divertimento. Protagonisti assoluti gli spaghetti con le telline, cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro, ingresso gratuito.
9: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
15: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
16: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
2: Siamo in diretta dalla Globocar
3: Radio Globo.
20: Attenzione, c'è sì da individuare la nostra Globocar, da localizzare. Tra poco scopriremo dove si trova. Attenzione, perché vi verranno date anche un po' tutte le coordinate per provare a vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, con la sede storica che è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, perché è in Piazza della Radio. È un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Romana Auto vanta 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto quella nuova che è in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto lì e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Poi, per saperne di più, potete visitare il sito, che è romana-auto.it. Da che si va allora a localizzare questa Globocar? Andiamo nuovamente a sentire Marco Valerio Camillacci. Ben ritrovato, ciao Marco.
21: Ciao di nuovo Robby. Allora, io sarei tentato di spegnere l'aria condizionata in questo momento, perché effettivamente fuori, cioè sì, c'è il caldo pesante, però essendoci poco sole alla fine non è così insopportabile, o forse è il peggiore.
20: Già.
21: Dipende da persona a persona, secondo me.
20: Sì.
21: Comunque non ci siamo mossi di un millimetro, siamo sempre a Villata con la Globocar, brandizzata Radio Globo e Romana Auto. Siamo davanti a delle giostre, tra l'altro, bellissime. Sono molto indeciso su cosa salire. C'è il cavallino, c'è la carrozza, c'è l'aeroplanino. Belle. Forse dopo ci salgo, no? Comunque, a parte gli scherzi, siamo veramente pienissimi di gadget, ragazzi. Quindi, se volete passare e portarvene a casa uno, vi ripeto dove siamo: Villa Ada. E la cosa importante, ovviamente, è che per provare a vincere una macchina così, perché va bene il gadget, va bene tutto, ma una Jeep Avenger, insomma, la vogliamo buttare? Assolutamente no. Dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e iscrivervi al form. Il momento di iscriversi è adesso. Vai, Robby.
20: Ciao, Marco. Sicuramente meglio la macchina nuova che le giostre, anche se poi vabbè, un giretto te lo puoi anche fare. Dunque, sbrigatevi, radioglobo.it, andate lì e

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
18: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
19: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Oscar. Tra amici storici, colleghi, modelle, star di Hollywood, del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce promette già di essere uno degli eventi mondani più esclusivi dell'anno, di questo 2026. E pochi invitati selezionati proprio personalmente da Taylor.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro. Mauris.
5: 7 anni insieme.
4: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
4: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 per 450 ml 2,99 euro.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
14: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
14: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
18: Mancano 2 minuti a mezzogiorno, all'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni. Vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E buon venerdì di nuovo, amici. Come gira oggi? Siete con me, con Roberta Coletti, fino alle 2. Voglio soltanto sorrisi.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba.
0: On Radio Globo.

0: www.radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Ciao, ciao. Tu stai due minuti a guardare quello e lui secondo te non capisce.
3: Se lui si muove io mi muovo, se lui si muove io mi muovo.
4: Ma dove vai a fare la spesa, Gio? Boh, certo. Io da una signora impagliata.
3: Al bar,
4: non lo so,
3: quando vai a acquistare la droga, Massimo.
4: Certo,
3: anche
4: vabbè,
3: quello,
4: ma quando
3: certo.
4: vai a acquistare la droga, secondo me sta impallato te, sta impallato lui.
5: Io l'avrei chiamato quando finiva. Per dire guarda, le va di carica.
2: Ecco, vai, aspetta.
4: L'onestà prima di tutto, mi raccomando, questo capitolo lo possiamo intitolare così.
6: Io vorrei capire quello che ha detto verso la puntina non c'era traffico, quale puntina fa?

0: 8. Vorrei capire, altezza cassero umano, fermi.
1: Ah, stanno fermi, vabbè, comunque intanto queste sono notizie sul traffico.
2: A 20 centesimi io mi affittavo un'autobotte, la riempivo.
1: 20 centesimi, ragazzi, qua in questi tempi c'è da approfittare, veramente arrivi con una nave, sai, di quelle petroliere bloccate allo stretto di Hormuz, con quella ti presenti.
3: Però magari poi al gestore un po' gli puzza se ti presenti con un'autobotte. Potresti dare nell'occhio.
4: Ah, dici, eh.
5: Sciopero o no sciopero, 12 chilometri 48 minuti.
1: Vabbè, continuano anche le lamentele sul discorso traffico.
6: A me è successo in un tramezzino che il conto era semplice, tipo 10 più 15, 25. La persona alla cassa fa il conto così ad alta voce, allora quello è 10, quello è 15, ok, sono 15 euro. E io là mi sono stata zitta perché sei stato pure scemo tu a fare il conto ad alta voce, è sbagliato.
1: Ah, facendo il conto, sì.
3: Bella la giustificata, sì, eh. Sei stato scemo tu, allora ti purgo.
4: Uscendo gli ha detto pure a stronzo. Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ormai lo avete capito che qui non ci si annoia mai. Sono le migliori. Radio Club, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: lo sentiamo subito con i colleghi di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo, il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
12: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
13: Mamma, io mi annoio.
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Gli artisti quali si interrogano su chi sarebbero senza il loro successo. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati e offerte convenienti per tutta la famiglia. Dopo le 20 ti aspetta il 10% di sconto. E ogni martedì, con la Senior Card, un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita, più il nuovo PIM di Viale Bruno Rizzieri 186, in zona Cinecittà. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
8: 7 anni insieme.
9: A chi?
8: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio 1 litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
1: on Radio Globo.
0: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
21: Manca un minuto alle 13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Eccola, pochi secondi, scatta la vostra aria di libertà. Pausa pranzo.

0: il weekend, il tempo migliora, quindi tranquilli, si può fare qualsiasi cosa vogliate. Ovviamente sempre in compagnia di Radio Globo, ve la potete portare ovunque perché c'è la nostra applicazione.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Stanno lì sudati, ti sfiorano se stai al semaforo. Niente ragazzi, sarebbe da prendere e usare solo una cosa quando, ecco, quando incontrate, quando capito, incontrate loro. Ecco, ecco, ecco, con i runner, quelli urbani, che stai lì praticamente al semaforo, che saltellano sul posto perché non devono perdere il ritmo.
4: Ma potranno scegliere loro se, di correre su strada invece che al parco?
3: Alle 5 di mattina, che li prendi su, mi ricordo quando andavo a lavorare presto, e gli dici, ecco, se sbucavano là, spazientiti, perché dovevano correre. Adesso partirà la crociata con...
4: Mamma mia, adesso sta bene niente.
3: Ma ragazzi,
4: però,
3: ma che me frega, ma fate bene, ma correte, fate tutto quello che volete, ci mancherebbe altro.
5: Guardate che fan uomo per riuscire a accoppiarsi, si inventa la passeggiata al trekking che non gliene è mai fregato niente, certo, né dalla passeggiata né dalla natura.
3: Oh.
6: Sì, certo, va di moda il trekking, ma il trekking che vai alla mattina alle 10:30 a 11, ti vesti tutto tecnico, li vedi con i bastoni per sorpassare un cazzo di sasso di 3,5 cm.
3: Bravo.
6: E come a fa trekking alle 5 di mattina a mezzo al bosco, che mi devo mettere gli occhi in modalità infrarossi per vederci.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 8928 996.
7: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.

0: è la radio che ti regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto. Via Togliatti 625. Seguici sui social.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show!
10: Buongiorno!
0: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
11: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show!
12: On Radio Globo.
0: Sponsored by
13: Magicland.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99€.
16: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
15: Dem, ogni giorno il meglio.
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: sfornato ora con questa. Questa hit abbiamo appena sentito, High Maintenance, su Radio Globo. Dai, che la settimana è finita ormai, praticamente, cioè possiamo smettere di far finta di lavorare bene, o meglio voi, perché io non è che lo possa fare più di tanto. Quindi leggerezza, leggerezza, amici, questa è la parola magica.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o persona.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: lo streamer, conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
10: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blue 56 66 76 centimetri super prezzo 47 euro.

0: no, è bellissima.
1: Bei colori.
0: Bellissima. Sì, sì, sì, sì, no, no, figa, molto figa. Tarocca, anzi, ma figa.
1: Ti dirò, io quest'anno tifo proprio il Brasile.
0: Ma lo sai che stavo vedendo però che si è rotto Neymar e forse non lo fa il mondiale.
1: Ah, lo so, è vero, vabbè, ma sta fermo un paio di settimane.
0: Però poi Neymar lo sappiamo che è mezzo un po' così, non lo so, non lo so, non mi dà la vibe positiva.
1: Va, vabbè, vabbè ragazzi, c'è il Camillacci, io torno domani mattina, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao Robby.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e cantaci.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma.
4: Ti aspettiamo al Maximo.
3: Primo piano food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Le bombe della programmazione,
15: una dietro l'altra,
8: solo le migliori,
15: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba,
15: tra poco
16: on Radio Globo.
17: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
18: Tutti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Guardate, se la Caselli non mi cambia il LED adesso che sta di là a smanettare, mi sta anche sentendo, eh?

59 secondi, solo 59 secondi in più rispetto alle 21 ore. Ti consiglio di andare in Vietnam. Ora, a parte gli scherzi, perché? E soprattutto perché 59 secondi? Perché a Da Nang c'è questo parrucchiere, Nguyen Hoang Ung, spero di averlo pronunciato bene, che ha stabilito un record mondiale perché riusciva a tagliare i capelli in 59 secondi, appunto, utilizzando 11 paia di forbici insieme. Adesso però ha detto che ha cambiato attrezzo, non usa più le forbici, usa una spada, wakizashi si chiama, che praticamente i samurai utilizzavano insieme alla katana. Un po' rischioso, devo dire, non sarei così al sicuro, però se riesce a tagliarli in 59 secondi ci potrebbe stare, se andiamo di fretta.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14.

0: 0118. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
1: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati Pim, Pim e Family Agora. Ti risparmio di qualità.
3: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

Comunque è periodo, prima Jennifer Lopez, adesso anche Lisa ha messo in vendita la sua casa a Beverly Hills solo per 11 milioni di euro. Era Love You Be Alive dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Arriva anche Taylor Swift, Opalite.

0: ragazzi, senza spoilerare nulla, così a sorpresa 100 euro di spesa in regalo per voi al primo, la prima di voi che riesce a prendere la linea allo 06 8928 996, ovviamente riesce a cantarmi il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Io sono pronto, voi sì, allora andiamo, va.
1: Chiama ora lo 06 8928 996, cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
2: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
10: E vinci 100 euro di spesa.
11: Radio Globo. 100 euro di spesa in regalo per allietarvi questo fine settimana. E sentiamo un po' chi è stato il fortunato o la fortunata a prendere la linea. Pronto, chi sei?
12: Pronto, mi chiamo Nancy.
11: Ciao Nancy, che bel nome particolare. Ma perché sei straniera o è stata una scelta così in onore di qualche, che ne so, Nancy Sinatra, che ne so, una roba del genere?
12: No, l'hanno scelto così, piaceva, per Nancy Frilli.
11: Ah, giù, per Nancy, è vero, che cretino, certo. Io sono andato a fare, cioè, sono andato a recuperare Nancy Frilli, grandissima attrice, tra

0: tipi, iperfamily agora, il risparmio di qualità.
1: Aspetta che verifichiamo. Intonata sul finale mi ha fatto quel mezzo acuto, mi è piaciuto. Tra l'altro Nancy Sinatra era una cantante, quindi vedi, qualcosina c'entrava, secondo me. Bene, complimenti Nancy, ti porti a casa ovviamente 100 euro da spendere presso supermercati Pim, Iperfamily, Lagorà, insomma sotto il ponte del 2 giugno, così magari ti va a fare una bella grigliata, capito? Beata te. Senti, ma mi devi dire una cosa, Nancy, qual è la radio che ti ha appena riempito il carrello?
0: Radio Globo!
1: Certo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero...

0: venerdì.
1: Are you ready?
2: Sei pronto per un altro weekend?
0: Radio Globo.
3: Jet setter. Go getter.

dell'R&B all'inizio degli anni 2000, Nio dal 2011, la sa One in a Million sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 14:49, abbiamo appena regalato 100 euro di spesa, ma non vi preoccupate perché torneranno. Adesso Olivia Rodrigo, cioè Drop Dead.

0: con me in questo venerdì 29 maggio 2026, dopodiché ovviamente ci saranno i marchetti con tutto bloccato e tutta la squad a tenervi compagnia. Io sono Marco Valerio Camillacci, attenzione perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba di oggi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel cuore di Centocelle, Taverna Sotto Sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna Sotto Sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
5: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: BEM Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, Ace, Ananas, Frutti Rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: BEM, ogni giorno il meglio.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
5: Le bombe della programmazione.
6: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
6: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
6: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
15: Due minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
16: Vieni, vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Solo un minuto ci separa dalle 15 di questo venerdì 29.

0: chissà quanto dureranno questa volta. Maybe you're the problem. Ava Max chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba torna domani
2: alle 9.55 su Radio Globo.

0: Marco Valerio Camillacci. Invece ci restano ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme prima dell'arrivo dei marchetti, ovviamente, di Tutto Bloccato. Quindi mi raccomando, vi consiglio di restare sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Allora, guarda, io ho visto tempo fa che pratica Berlusconi più di 11 anni fa, roba del genere, fece un accordo con gli americani proprio per fare queste prove. Non ho capito bene per cosa, per la vegetazione,
3: Di cambiamento climatico, influenzamento del
4: clima. Vago,
5: Quindi ha fatto questo accordo con entità americane per il cambiamento climatico.
4: No, per la cosa del verde, ha detto.
2: No, vabbè, no, per verde.
4: Hai detto te, parole tue, io insomma riporto.
5: Cosa del blu? La cosa del rosso, non so, di che colore?
4: No, non c'entra niente il colore. La cosa del verde, il verde inteso come vegetazione.
5: Vegetazione, caro?
2: Sì, come vegetazione. Non so, per studiare cosa a livello biologico, biochimico, cosa.
5: Quindi per studiare una, non sai cosa a livello biologico e biochimico, giusto?
2: Guarda, mo non mi ricordo bene, non fa sempre lo sborone, su, dai.
3: Giovanni, mamma mia.
5: Ma ti sto parlando.
3: Sei sempre ad attaccare.
5: Ma guarda, sto facendo una domanda.
2: Guarda, ti ho mandato pure il...
3: Comunque c'erano tutti con Giovanni.
2: Ma sì, perché fa sempre.
3: Ma c'hai ragione, Roberto.
4: Fai così, lascialo perdere.
2: Io mo sto pure a guidare, quello è il problema.
4: Lascialo perdere.
6: Mamma mia, raga, a me questo mi preoccupa perché sta a parlare di scie chimiche. Mi preoccupa che porta una macchina.
4: Ciao, patente.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo.

0: fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma.
10: Ti aspettiamo al Maximo.
9: Primo piano, food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Cantautrice, compositrice, attrice e anche imprenditrice. Ce l'ha tutte le...

dalla Spagna e dal Vallo Soler, dove andiamo adesso? Sì, ce ne andiamo in Brasile e anche un po' in Italia, perché lei è italo-brasiliana, orgoglio un po' italiano, è l'ultima di Gaia, Bossa Nostra su Radio Globo.

Chanel sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 15:37, cambiamo un po' genere adesso. Un rock particolarmente elettronico, quello dei Kasebian, il loro ultimo singolo, Great Pretender.

0: in studio preparare la roba, pare brutto, no, fate gli scherzi, comincia a mettere il computer, le cose sue, quindi stanno già chitando la puntata di oggi, chissà cosa hanno cucinato, lo scopriremo tra poco.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
16: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
17: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa.
20: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: lascio in non buonissime mani. Di più, perché stanno arrivando i Marchetti e tutta la squadra di Tutto Bloccato a tenervi compagnia fino alle 19. Poi Tommaso Di Vito, vabbè ragazzi, stiamo a posto. Che dire, buon fine settimana a tutti, ovviamente buon ponte, divertitevi, ciao!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Tutto bloccato
7: è offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: bloccato on Radio Globo.
1: È iniziato tutto bloccato dai treni.
2: Rob, buonasera, ma che me conviene? Stamattina mi ci telefonato il viramica di Ines, mi ha detto che scusate in caffè, sei tu lì a casa sua e gli hai rubato il pesciolino rosso sul tavolo, dentro l'acquario. Ma quello non era il suo, era da nipote di quella povera creatura, ma io lo riportavo.
3: Dai che con sto gallo è tutto bloccato, c'ho il cammello in doppia fila.
4: Dai, treni!
5: Una domanda, io sono umbro e non ho una grossa conoscenza del Lazio, ma Pavuna è il quartiere di Roma dove vive Roberto?
6: E niente, Roberti Marchetti, ho fatto tardi pure oggi e che cazzo! Mamma mia, meno male sta macchina del bombe, dolore che se ne va dai cogli, ma io non reggo più. Vabbè, consoliamo se un pochetto, va. Dai, è tutto bloccato!
7: Sì, ma adesso la Marchetti ci deve spiegare come ha rotto il divano.

0: only on Radio Globo.
1: Ottimo ragazzi. Aspetta, proviamo così.
2: Parubbe, buonasera. Oggi ho incontrato il Micetta. Mi ha detto il pavone ieri stava a fare pesca subacquea a Ostia, mentre Ines stava sulla riva a disegnare i cuori con la sedia a rotelle. Esce lui con porpo in mano e la fiocina. Sembrava il dio Nettuno, con sto addome, sto petto gonfio, slippino giallo fluo.
3: No.
2: Talmente trasudava testosterone che l'acqua gli si è asciugata in un secondo. Una signora di 80 anni appena t'ha visto, gli è partito subito ormone. Preso due tubetti di protezione solare e se l'è spussati tutti addosso.
1: Addirittura.
2: Una cosa abominevole. Ines si è talmente ingelosita che ha dovuto venire Filippo Biscilli e fanfalò di confronto. Peccar male acque. E re di Roma. Non si discute.

0: In questo caso appunto del 29 di maggio 2026, sta parlando Roberto Marchetti davanti a me. Lei ingiacchettata, molto professionista oggi, devo dire, molto da redazione, Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio, guarda, mi metto anche di tre quarti, così fa ancora più giornalista. Ultimo venerdì di maggio, è arrivata la bella stagione.
0: Allora prendi una decisione nella vita: o è bello, o è caldo, o è allarme. Ti ho messo due sirene già per iniziare.
1: Comunque mi sono resa conto che insomma, da qualche tempo ci sono diversi allarmi in città, forse un po' anche con la nostra complicità, ma è bene perché teniamo gli occhi aperti su tutto, quindi noi siamo così sul pezzo, qualsiasi cosa succede vi allarmiamo noi, non vi preoccupate.
0: Certo, così vi facciamo risparmiare una fatica, certamente. E allora via, andiamo a scarellare. Facciamo così, anzi, facciamo una cosa bella, perché sennò divento matto. E allora facciamo una cosa alla volta. Andiamo a rigonfiare le gomme, perché c'ho il mixer che ha le gomme un po' sgonfie, devo dire. Quindi così poi

0: Sono le 16:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Qua è tutto bloccato, ma non ce ne frega niente, perché ora inizia tutto bloccato.

0: fare degli esercizi diaframmatici prima di venire in onda. Ma che bello, che meraviglia, ti immagini quelli loro che scaldano la voce prima di venire in onda, così per mandare i messaggi. E ovviamente ricordiamo Globo WhatsApp 393-777-7172, al quale anche oggi, bello come il sole, Tommaso Di Vito sta lì così a sorvegliarvi. Che colore è quello là? Adesso lo devo individuare, quello di Liana Caselli.
1: L'arancio.
0: Buon pomeriggio!
2: Alle Sgut!
1: Ma che c'ha in testa? Vabbè, ragazzi, ma io me ne vado. Ma qua è una gabbia de matti.
0: Allora,
2: mi piace. I climi sono, e le temperature sono quelle di Natale, quindi.
0: Allora, si è messa delle corna natalizie, de, tipo sì, da renna.
1: Da renna, sì, sì, sono quelle là. Ma dove le trovate?
2: Stavano qua.
1: Per un attimo ho pensato fosse un'acconciatura, ho tremato. Invece no, è un cerchietto, però sì, caruccia.
0: È
1: dai,
0: vero, sembravano dei rasta dritti verso l'alto.
1: Sì. Beh, dai, ti aspetti di tutto.
0: Esatto.
2: Poteva essere
0: cappello tossico, amico.
1: Ma poi guarda, c'ha questo maglioncino, questa maglia a maniche lunghe, ma sopra la maglia comunque all'altezza gomito c'ha un bracciale tirato su fino a là,
2: sì,
1: che sembra il braccialetto elettronico.
2: Vabbè raga, ma non stai carino,
0: cioè l'unica che lavora in radio però sta ai domiciliari. Questo, tutto questo è veramente fantastico, signori. E allora quindi Liana Caselli sarà anche lei una delle protagoniste e protagonisti, diciamo, di questo show che sta così iniziando piano piano, lievemente, tutto in discesa, signori. Ormai la vediamo già da lontano, lontano anche dal tramonto, però le 7 non sono nemmeno così poi dietro l'angolo. Vanno conquistate le 19 che ho tutto bloccato.
1: Vanno conquistate, e poi questa è una conquista importante perché poi davanti abbiamo un weekend lungo, noi no, perché no, lunedì siamo qua, però in tanti fanno il ponte e quindi ritorneranno al lavoro direttamente mercoledì, ma che ve frega.
0: Montelungo, uscita lato destro.
1: Destro, Montelungo, sì.
3: Signori, buonasera.
0: Buonasera.
3: Inderogabili e stringenti impegni lavorativi mi hanno tenuto a distanza dalle vostre voci e dai vostri racconti negli ultimi 2 giorni e mezzo. E vi assicuro di aver sorriso molto di me.

0: il vostro squadrone. Siete importanti e dovete saperlo.
1: Allora, vedevo che sbracciava, ti salutava, caro Fake Art Director, anche Miriana Di Bartolomeo, che sta là. E quindi
2: abbracciamoci a distanza, mi fa venire in mente vecchi ricordi.
1: Tipo adesso c'hai aneddoti?
2: No, ti ricordi? Durante il Covid si diceva abbracciamoci a distanza perché non ci si poteva toccare.
1: Ma allora così giusto a rovinarsi il pomeriggio subito.
2: Vabbè.
1: No, perché abbiamo assistito a tutte quelle un sacco di puttanate a livello di gestualità, da quella che insegnava a lavarsi le mani, roba incredibile, mancava il bidet, le istruzioni per il bidet, che tanto non sono quelle universali. Però il top è arrivato quando ti dicevano ti devi starnutire sul gomito e poi salutatevi col gomito. Allora siamo stronzi.
2: Sì, sì. Cioè, oppure col pugnetto ci si salutava.
1: Vabbè, a parte il pugnetto. Per pugnetto, roba molto amici di Rihanna che si salutano così, tu di abbraccio. Esatto, amici suoi di Piazza Vittorio col pugnetto. Però se tu, papà, ricordi logica, cosa che è stata veramente rasa al suolo, mi dici di starnutire sul gomito, che è una cosa che non si è mai vista, sarebbe stato più tollerabile, che ne so, verso il ginocchio ma basso. E poi mi saluto col gomito, capisci che c'è qualcosa che non va?
2: Vabbè.
1: Non mi saluta!
2: Ma mica ci trasmetti il germe col gomito.
1: Ma allora se c'ho lì tutto la pestilenza.
2: Era nel gomito per non mandare in giro i germi.
1: Lo potevo fare
2: anche la tosse era nel gomito.
1: Su una mano. Era perché adesso no. Madonna mia. Arincoglioniti che avete dato retta a tutta sta roba. Mamma mia. Cosa hai tirato fuori? Ho riaperto il tombino. Andiamo avanti però.
2: Abbracciamoci a distanza.
1: Ma va. Facciamoci a distanza.
3: Marchetti? Marchetti? Marchetti, buonasera. Sì. Marchetti, quanto ti piace la scaletta, la puntata di tutto bloccato. Ieri ti sei superato. Cioè? Hai fatto la scaletta sull'amore, ti amo. E intanto che facevi così, te guardavi Roberto e facevi avanti e indietro con le mani. Perché eri Jack Marchetti. Non aspettavi altro che lei ti diceva, ma Robby, ci sono qua io che ti dico che ti amo, Rosy Marchetti. Marchetti poi dice perché tutti ti volemo bene. Perché sei un insegnamento di vita per noi. A tutto bloccato hai portato amore, tenerezza. Sei il numero uno, Marchetti. Jack Marchetti. Grazie. Mi raccomando, buona domenica e saluta Rosy.
4: Comincia tutto bloccato!
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: A proposito di Rose
2: e Jack, no, comunque Jack ha fatto una finaccia e io non te lo auguro.
1: Vabbè, ma tanto prima o poi dobbiamo morire tutti. Prima o poi ricordiamocelo, è importante, ricordarselo.
2: Sì, certo.
1: Perché almeno, proprio guarda, roba recente, vengo dal funerale ieri ti insegnano veramente, stavo lì a pensare tutte stronzate, no? Prima di entrare e poi dopo fai effettivamente sarebbe da concentrarsi su quello che ho, non su quello che non ho. E però, insomma, ragazzi, ricordatelo, se volete pure fate finta di niente.
2: Ricordati allora, che devi morire.
1: Esatto, altra grande citazione quella.
8: Ci siamo ragazzi, stiamo cominciando fine settimana, dai Marchetti, io da domani sto in holiday per una settimana, non voglio vedere niente, li odio tutti, però poi vi ascolterò, dal mare ma vi ascolterò.
2: Meno male.
1: Però come fai tu a rimanere impassibile? Io mi distraggo, adesso...
8: Ci siamo ragazzi, stiamo cominciando fine settimana, dai Marchetti, io da domani sto in holiday per una settimana, non voglio vedere niente, li odio tutti, però voi vi ascolterò, dal mare ma vi ascolterò.
2: Meno male.
1: Però come fai tu a rimanere impassibile?

0: oggi.
1: In holiday ha attaccato l'italiano all'inglese.
0: Ma no, sta in è pure inglese, eh. Non è che è per forza
1: vabbè,
0: latino.
1: Ma secondo me era sto in vacanza, invece di dire in vacanza ho detto in holiday.
0: Magari affoga nel suo anglicismo.
2: Raccordo direzione Appia, tutto bloccato.
3: L'anima delle mortali.
0: C'è la radio.
3: A voi è tutto il traffico.
2: Non se ne può più. Au!
0: Questi sono gli amici di Diana che ululano. Ma vuoi vedere che magari tutto sto traffico è dato da quello che vi avevamo segnalato anche ieri?
1: Sì, oggi c'è questo sciopero generale di tutto praticamente, trasporti, scuola, a stazione Termini ho visto che c'è stato un casino stamattina, treni cancellati, alcuni in ritardo di ore. Ora per strada dipende, perché io non ho trovato nessuno, invece c'è chi ha trovato casino anche proprio poche ore fa, tipo qui sulla Salaria, quindi non lo so, non so com'è adesso la situazione là fuori, però è stato uno sciopero molto aderito, quindi la situazione dovrebbe essere complicata.
0: Ma è finito, no? Tanto finirà
1: stasera. Sì, c'è la fascia di garanzia dalle 17 alle 20 per quanto riguarda il trasporto pubblico, e poi alle 8 di questa sera ricominciano a scioperare fino a fine servizio.
0: Perfetto. Aggiornateci pure, magari voi che siete abituati a prendere mezzi pubblici o banalmente a stare in giro con i mezzi privati. Ecco, da quello che arriva adesso, a quanto pare si percepisce che sia peggio degli altri giorni, quindi lo sciopero ha fatto effetto.
1: Sì, però è anche l'orario dell'esodo questo, eh. Secondo me adesso in tanti iniziano a partire per il Ponte Lungo.
0: Dove si va? Dove si va? Quali sono le destinazioni? Dai, che arriviamo a fare tipo studio aperto oggi.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion.
5: Ormai le farmacie non sono più quelle di una volta, questa però non è una cosa negativa. Oggi infatti non sono più semplici posti dove acquistare farmaci, ma propongono una vasta serie di servizi utili alla cura e alla prevenzione. Se però non mi credete, fatevelo dire dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Salve dottoressa.
6: Salve a tutti.
5: Dottoressa, è corretto dire che Corsetti Health è il posto perfetto per prendersi cura di sé?
6: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli, parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo. E per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale, soprattutto sotto casa.
5: Uno di questi percorsi è quello pensato per smettere di fumare, giusto? Come mai avete deciso di investire in un percorso terapeutico del genere?
6: Perché smettere di fumare è una sfida importante, si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
5: Questo però è uno dei tanti servizi in sede, ma offrite anche assistenza sanitaria a domicilio, giusto?
6: Con l'aumento dell'età media e pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
5: Meraviglioso. Allora dottoressa, dove possiamo trovarvi?
6: Siamo all'EUR a Viale dell'Aeronautica 33 oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
5: Avete capito? Corsetti Health, la tua salute sotto casa.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro. Mauris.
10: 7 anni insieme.
9: A chi?
10: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento

0: appuntamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
11: Però vedete da una regolata con questi jingle.
12: Quanto mi piace la pannocchia.
13: Dai e bomberoni.
14: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto bloccato.
15: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
16: Stai ascoltando
17: Tutto bloccato.
18: Tutto bloccato perché non funziona mai niente qua.
19: On Radio Globo.
20: Ciao, ma che sta a ripartire Diabolica?
21: No, raga, sirena del Diabolica, ma avete fatto volare un Diabolica.
22: Madonna, la sirena del Diabolica. Siamo tornati all'Energy.
23: Dai, locomotive!
24: E ce la filano dentro comunque.
25: Vedi, vedi come quante ne sanno, quanti ricordi, Diabolica, sì. Energy, spingevano questi, eh?
24: Oh, yeah. Ma noi avevamo il pubblico più figo del mondo che ha vissuto un sacco di vite proprio, come i gatti.
26: Stavo a portare la signora col taxi, è partita la sirena. La signora tutta impanicata. Certo. Ma che gli fate a

0: allarme incidente sulla corsia del raccordo, carreggiata interna, 3 incidenti nell'arco di 5 chilometri, di cui uno sono stato anche testimone.
1: Come
2: mai tutti questi incidenti?
1: Ragazzi, stateci attenti, però, che se no veramente poi dopo siete, cioè, siete in intralcio, no? Date un'occhiata, fa una cosa sola, devi fa.
2: Comunque è pieno di gente che non sa guidare,
1: ma non
2: pieno.
1: Solo, pure gente che sta col telefono in mano.
3: Io sto a Zurigo, ma è tutto bloccato lo stesso. Dagli treni!
1: A Zurigo!
2: Pure là!
4: Oh, finalmente! Finalmente è cominciato il mio programma preferito! Dagli Chicchi!
2: Bella cucciola!
1: Mancava, il Chicchi mancava effettivamente ancora tra diciamo le componenti di questo programma. Ladies and gentlemen!
5: Tutto bloccato! On Radio Globo.
2: Oggi c'è questo sciopero generale di tutto, praticamente trasporti, scuola, allora, a stazione Termini ho visto che c'è stato un casino stamattina, treni cancellati, alcuni in ritardo di ore. Ora per strada dipende, perché io non ho trovato nessuno, invece c'è chi ha trovato casino anche proprio poche ore fa, tipo qui sulla Salaria, quindi non lo so, non so com'è adesso la situazione là fuori, però è stato uno sciopero molto aderito, quindi la situazione dovrebbe essere complicata.
6: È stato molto sentito lo sciopero perché era il venerdì prima del megaponte e stamattina porti i bambini a scuola, fermatevi perché dalle 9 alle 10 c'è la recita, va bene? Finisce la recita alle 10 e un quarto, vabbè, noi adesso entriamo in sciopero, ma l'anima degli mortacci vostra.
4: Ha fatto effetto sì lo sciopero. Mi sono fatta per 25 km, 2 ore e mezza di coda sul raccordo. Ha fatto effettissimo. Ah, al prossimo sciopero io mi metto malattia.
7: Si può sapere perché? Perché preciso, perché non si sa, cominciano a scioperare, fanno uno sciopero a settimana, poi si risolve o no, loro non si capisce bene per come fanno, capito? Perché non è che dici, sai, risolvono il problema, smettono di scioperare, no, non si caga nessuno. Quindi, però loro smettono, riprendono, da che dipende?
1: Guarda, io poi lo sostengo da anni che se tu fai sempre la stessa modalità di sciopero, evidentemente vuol dire che non ha funzionato quello precedente. Quindi perché insistere su quello che poi metti solo, cioè l'unica cosa che fai d'effetto è rompere le palle a quell'altri, perché come dice giustamente lui, se quella tipologia lì effettivamente ottiene qualcosa, o invece magari hanno ottenuto però non gli è bastato, allora rifacciamo un altro po'. Ma considerando, scusami arrivo, considerando tutti gli scioperi da quant'è che campiamo, che ci sono stati, dovrebbero essere milionari adesso.
2: Ma, guarda, ci saranno sempre motivazioni diverse, immagino, suppongo, poi adesso la cosa principale sono sempre i salari bassi, e su quello siamo tutti d'accordo,
1: e va bene. Però e ogni volta come protesta di questa cosa mi fai la sospensione del servizio. Evidentemente, ragazzi, non funziona. Cambiate. O è una scusa, veramente, perché dice: allora hanno ragione loro. E sai che c'è? Alla fine, oh, guarda, Marchia, che non mi pagano, Lo so, 50 euro di meno prenderai, 70, 100 euro di meno, ma almeno ti allunghi il weekend.
2: L'obiettivo dello sciopero, però, è creare disagio. Disagio lo crei interrompendo il servizio o scendendo in strada. Se si scende in strada, no, perché fai casino, rompi le palle agli altri. Okay. Se si fa quello, no.
1: Sì, ma tu devi guardare alla finalità. Se la finalità è aumentare il tuo salario, tu cosa ottieni? Solamente creare il casino. Una volta creato il casino, ti hanno aumentato il salario? No. E allora la prossima volta vaffanculo. Questo ti viene di pancia proprio. Poi se vogliamo la intortiamo come vogliamo. Comunque, signori, magari abbiamo invece all'ascolto quelli che ci spiegheranno benissimo come quello che hanno ottenuto, che era giusto rifarlo nella stessa maniera, perché ragazzi, voi non sapete, ma che ne sapete voi? Se siete delle povere partite IVA, mettete

0: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
1: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli riportava.
0: Andiamo a sto tutta placchetta, figa magici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
3: On Radio Globo.
5: Non funziona, cambiate. O è una scusa veramente, perché dice hanno ragione loro, e sai che c'è alla fine, oh guarda Marchè che non mi pagano, lo so, 50 euro di meno prenderai, 70, 100 euro di meno, ma almeno ti allunghi il weekend.
6: L'obiettivo dello sciopero però è creare disagio, lo crei bene, interrompendo il servizio o scendendo in strada. Se si scende in strada no, perché fai casino, no. Le palle agli altri, okay. Se si fa quello no,
5: sì, ma tu devi guardare alla finalità. Se la finalità è aumentare il tuo salario, tu cosa ottieni? Solamente creare il casino. Una volta creato il casino, ti hanno aumentato il salario? No. E allora la prossima volta vaffanculo.
7: Comunque stamattina non hanno aderito, perché mia figlia ha preso la metro dalla Nagnina di Roma e è andata e ritorno sia alle 7:30 che alle 2.
0: Mamma mia, oh, tutti a lamentarsi, gli ammazzatori di polemiche.
8: Ma non ce lo dicono perché loro ce lo vanno tenere nascosto. Ha capito che fanno quelli?
9: Per risolvere i problemi, i scioperi vanno fatti a oltranza. No, di venerdì. No, che fa lo sciopero di venerdì, di sabato, ma a che serve? O sciopero cominci quel giorno e non finisci fino a che non risolvi il problema.
10: Oh, ma mi dite abitate? A metro ha funzionato tranquillamente perché c'è lavoro. E per tornare a casa dal Colosseo a Torre Maura un'ora. Mando abitate, oh.
11: In Italia non frega un cazzo di niente a nessuno di noi poveracci. Prova a toccargli i sordi a loro, vedi come si incazzano. Poi si rimettono di nascosto, fanno i pisci per rimettersi. Però tu devi morire di fame, devi andare a lavorare, tu spicci, devi pagare le tasse perché loro devono mangiare. A posto così, poi scioperà quello che ti pare, ma tanto non serve a cazzo.
12: Ragazzi, il problema di sciopero a Roma è che vogliono creare del disagio, ma in realtà noi, diciamo, ci viviamo nel disagio tutti i giorni, è un continuo disagio, quindi al cittadino gliene può fregare poco, a parte quelli poverini che si devono muovere, e alle istituzioni, per le istituzioni è una giornata normalissima come tutte le altre, e quindi si continua a campare, quindi è giusto che lo fanno, ecco, quando c'è il ponte, così si fanno una giornata lunga e siamo tutti contenti.
5: Le 16:35 di venerdì 29 maggio 2026, come avete capito, magari se così doveste aver acceso in questo momento, c'è sciopero oggi, non solo dei mezzi tra l'altro.
6: No, anche delle scuole, leggevo anche alcuni medici, quindi anche una parte della sanità forse, sì. Poi vedi, alcuni hanno aderito, altri no, alcuni mezzi sono passati tranquillamente, ci dicono.
5: Certo. 06 89 28 996, andiamo da Fabio, buon pomeriggio.
13: E buon pomeriggio.
5: Vai Fabio.
13: Senti, io volevo soltanto esprimere un'opinione su sti scioperi e sugli aumenti dei salari. Io, perché qua il problema era il salario minimo, che lo doveva fare a sinistra, poi non ha fatto, ora deve fare a destra, non lo fa. E se giocano sempre, se tirano sempre sta palletta e si sa chi ha la rete.
5: Però qui non credo che fosse per questo qua, per il salario minimo. No, per questo è proprio per un settore ben preciso, anzi più di un settore. Vabbè, comunque.
13: Più di un settore, ma tutti gli aumenti contrattuali, che quindi significa aumentare gli stipendi di tanti servizi, significa aumentare ancora altri prezzi, perché se un'azienda spende oggi 100.000 euro al mese di stipendi, domani ne spende 140, qualcuno paga. E siamo sempre noi che paghiamo. Quindi l'unico modo per mettersi qualche cosa in tasca in più, secondo me, è abbassare le tassazioni. È inutile che volemo 50 euro in più a del stipendio, così.
5: Vabbè, sì,
6: però c'è anche da dire che l'inflazione sale, tra l'altro sono usciti i dati proprio di maggio che è ancora aumentata e gli stipendi sono sempre gli stessi, quindi il problema è proprio quello. Non è vero che se alzano gli stipendi aumentano i costi, qua stanno aumentando i costi e gli stipendi restano gli stessi, il problema è quello.
13: E quindi sto sciopero aumentiamo gli che serve per far aumentare i stipendi.
5: No, sto sciopero serve per mantenere qualcuno seduto al sindacato.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco
2: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
14: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Radio Globo Meteo.
15: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
16: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
17: Bel veicolo a motore umano. È usato?
16: Usato a chi?
18: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
17: Info su leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
26: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
27: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
28: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
29: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
30: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
31: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: più di un settore, ma tutti gli aumenti contrattuali, che e quindi significa aumentare gli stipendi di tanti servizi, significa aumentare ancora altri prezzi.
1: I stipendi restano gli stessi, i nostri, loro se ne sono aumentati di 7.000 euro. Ste mette.
2: Ma questo che ha detto, che non si è capito niente di quello che ha detto?

0: qualcosa.
1: Noi a Roma ormai ci siamo abituati che il venerdì fanno sciopero e non è più un disagio. Se vogliono ottenere qualcosa, facessero 20 giorni di sciopero, un mese, e vedrai che ottengono una volta per tutte e basta.
2: Immaginate se un giorno facessimo tutti insieme uno sciopero di cattiveria, tutti gentili, allegri, sereni, felici, sempre dire grazie, per favore, buongiorno, scusa, buonasera. Uno sciopero da malvivenza, capito come? Un mondo idilliaco.
3: Pure il bacino alla fine. Pure il bacetto, amico mio, però.
4: E perché lui ha cominciato? Ha cominciato a fare lo sciopero dalla cattiveria, dalla maldicenza. Pensa che bello, sarebbe un mondo sicuramente migliore.
3: Ma sarebbe migliore, ma sarebbe in realtà un obbligo morale. Cioè, dovrebbe essere la normalità. Io sto d'accordo con te, veramente, caro amico. Tra l'altro, ribattezzato anche lui, eh? Anche
4: sì,
3: lui c'è il battesimo. Farfallina.
4: Ah.
3: Si chiama Farfallina.
4: Farfallina.
3: Sì. Lo sciopero che propone lui, in teoria, dovrebbe essere un comportamento civile, si chiamerebbe così, non lo sciopero della cattiveria. Cioè, sorridere un po' di più, a volte anche a sforzo. Io ci punto sempre su sta cosa, perché a sforzo un po' prendi in giro il tuo cervello, sorridendo, anche se ti guardi la mattina allo specchio e sorridi, un pochino al cervello, non lo so, inventato io,
4: sì,
3: sono,
4: sì, sì,
3: sono
4: certo.
3: Studi. E quello già un pochino fa, ma anche in giro, a volte, prego signora, una gentilezza, guarda che fa tanto. È vero, a volte dice, sì, ma un grazie. I grazie sono fantastici, sono delle medicine.
4: Sì, sì.
3: Incredibile,
4: sì.
3: Eppure non fa nessuno.
4: È bellissimo per gli altri, ma fa bene in primis a noi stessi. Cioè, essere calmi ci allunga la vita.
3: Guarda.
5: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
6: Poche parole chiare e mordenti.
7: Arrivo con lo ski lift.
3: Con lo ski fit. Sì.
8: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
7: Presidente!
8: Vieni da Caselli!
7: Ma che fa?
9: Ma su via che ti do quattro cappucciate!
7: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si sentiva?
10: Bologna non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione. Persa in stazione, presa in pieno da un cannone.
3: Poi così, con i capelli.
4: No, guarda.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, Nostra Signora delle Renne.
2: Ma che stanno bene però, eh?
3: No, carine. Mia, ricordiamo, Liana Caselli oggi per la puntata ha indossato delle renne, delle corna da renna.
1: Che c'ha le renne, però appoggiate sopra.
3: Esatto, ce l'ha intorno al collo come montone. No, queste corna che mi sembrava una pettinatura invece sono corna da renna. Va bene.
2: No, ancora no, però ci potrei provare. Magari una volta con i rastini ci provo a fare.
3: Dai, benissimo.
1: Dai, Lello Renna. Prego.
2: Allora, visto che siamo alla fine della settimana e io non vi ho ancora fatto sentire nessuno spot di quelli che mi vedo io ogni tanto la
3: quelli
2: sera.
3: Sulla tua TV.
2: Sì.
1: Sulla tua TV immaginaria, sì. Ormai lo ricordiamo, ormai siamo certi di questo, cioè è una base scientifica ormai.
3: Sì, certo, parete bianca, lei la fissa e ci vede delle cose.
1: Esatto.
2: Allora, ho sempre paura che entri la coinquilina che mi veda così. No.
1: Ma magari
3: penso
1: è già entrata.
3: Così oggi, come stai oggi?
1: Ma magari è già entrata, t'ha vista, non t'ha detto niente per compassione, per pietas, la pietas verso la Caselli. Ora a questo punto, quindi tu non hai solo i vari programmi, no, poi cartoni animati, no, ma tu segui anche la pubblicità.
2: È anche sponsorizzato, capito? E quindi niente, c'è caro Stello, questo contenitore di spot
1: certo. E quindi te lo gusti proprio.
3: Sulle orme del carosello, il programma
2: esatto,
3: canto, no?
2: Esatto, sentiamolo perché questa è proprio bella.

0: magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle. Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi. Manganella, l'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età.
1: No, non mi esce.
0: Manganella! Lo puoi trovare in tutte le edicole. E in omaggio una custodia glitterata per il tuo manganello personale. Libera il tuo quartiere dai monelli. Usa Manganella!
2: Manganella!
3: Sì, Manganella!

0: È stata dura, è stata lunga, ma finalmente l'abbiamo fatta. È arrivato venerdì, eppure si sta sulla canna del gas. Che me sto a morire di fame, me ne frega un c***o. Mi sono preso lunedì di ferie e il weekend lungo abbia inizio. Dagli, è tutto bloccato.
1: Vai, Rico. Traffic news.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo.
3: Traffic News. Andiamo a vedere la situazione del traffico. È critica la situazione lungo il raccordo anulare, incolonnamenti per diversi chilometri in carreggiata interna dall'uscita trionfale Ottavia fino allo svincolo La Rustica. A complicare la situazione un incidente avvenuto tra il bivio per la Roma Firenze e l'uscita Nomentana. In carreggiata esterna rallentamenti con code tra il bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Roma Napoli. In tangenziale incolonnamenti a partire dalla galleria Giovanni XXIII fino alla Salaria e poi dalla stazione Tiburtina fino al Verano, il tutto in direzione di San Giovanni. Ci sono incolonnamenti anche verso lo Stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina alla Salaria. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: 06 892 8996. Tutto bloccato.
1: On Radio Globo. In scaletta c'è anche Sinner.
3: Come poteva mancare? Ieri sì. È stato eliminato Roland Garros. Ha avuto un crollo Sinner.
5: Un crollo proprio.
3: Un crollo psicofisico, sì.
5: Dai,
3: ma che ti ha fatto sto poro Sinner?
5: Non lo sopporto.
3: Ma perché non lo sopporti?
5: Oh, non lo so, è una cosa a pelle.
3: Ma ci sarà un motivo, ma no? A pelle. Tu lo guardi, secondo me perché è forte, vince troppo.
5: Ma che me frega?
3: Fa un fenomeno.
5: Ma non ho preso mai una racchetta in mano, ma che me frega? No, stava il perfettino. Qui stava lì adesso a lamentarsi. Sentiamo.
6: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
5: E adesso?
3: Ha fatto un bagno di umiltà pazzesca e soprattutto di umanità. Cioè, lui l'ha detto, non si ferma un attimo.
5: Che doveva fare? Cazzotti?
3: No,
5: ha perso.
3: Poteva giustificarsi in qualche altro motivo. Comunque si è sentito male durante la partita. Stava anche vincendo. Gli mancava un game per vincere il terzo set contro Cerundolo. E niente, c'ha avuto il crollo. Ha continuato ad andare avanti.
5: Il gol del Turone era buono.
3: Quello era. Però, poverino. Coraccio. 30 poraccio. Vittorie consecutive. Un torneo dietro l'altro. Non si è mai fermato.
5: Ecco, appunto, poi di tutte le parole del mondo, ma poraccio proprio no.
3: No, poraccio a livello.
5: Mettile tutte quelle che vuoi. Mi dispiace molto. Sfortunato, eh?
3: A livello emotivo, dai, ha preso una mazzata. Ma pensa che pressione.
5: Prese poche.
3: Ma pensa che pressione a quel livello. Ma, discorso
5: no,
3: soldi.
5: No,
3: ovvio.
5: A pressione no, cioè abbassa perché ha retto il caldo. Magna meglio, sì.
3: Ha detto che non era. È anche stato onesto perché tutti a dire il caldo. A Parigi si muore questi giorni. Dice no, non è stato il caldo, questo non ci ha fatta più.
5: Le bolline rouge.
3: Un crollo.
5: Le bolline rouge.
3: Sinner come Fabbri.
5: Comunque, a quanto pare, attenzione perché c'è un'indiscrezione, c'è un fuori onda di Sinner. Sì, perché dice, sentito prima, diceva,
3: ieri in conferenza stampa sempre.
5: Dopo la conferenza stampa pensava ad avere i microfoni spenti perché ha detto vedi, doveva andare così. Poi dopo spenti i microfoni ha continuato. Però forse perché non era più davanti alle telecamere.
7: Dai, oggi do anna così, fratelli. Oggi do anna così, ragazzi. Se vi siete salvati alla diretta siete mi a dare, fratelli, no. Non ci stanno problemi, fratelli, è questo.
4: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
8: Globo. Per Marchetti sei sempre stato uno stronzo e rimani stronzo.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
9: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
4: 100 euro per 3 volte al giorno.
9: Tutti i giorni quando senti questo suono. chiama per primo lo 06 89 28 99 6
10: e cantaci il

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Blue e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 per 450 ml 2,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto. Auto.
16: Dove l'auto è magia.
18: Solo le migliori. In FM,
19: streaming,
18: DAB
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
21: Le 17 superate ormai da 2 minuti, anzi aspetta un secondo, 2 secondi, 3 minuti per essere precisi, così nel meridiano che passa attraverso lo studio 1 di Via Bocca.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Bello pavone.
2: Vamo così a richiami. Bello, bello. Così io farei tre ore così.
3: Diversi.
2: Ma guarda che alla fine più o meno il programma è questo.
3: Quello, certo, anche ecco. I messaggi che ci arrivano. Una strilla, l'altra stappa.
2: Sì.
3: I gemiti, sì. I treni, le navi. Da poco tempo anche l'allarme, la Basi, sirena.
2: A sto punto,
3: insomma,
2: a sto
3: tutto.
2: Ma hai detto,
3: Eccola. La sirena dell'allarme.
2: Capirai. Mi si fomenta qua. Allora, aspetta un po', Globo WhatsApp 393-777-7172. Per l'appunto siamo entrati nella seconda ora di Tutto Bloccato di oggi, puntata di venerdì 29 maggio 2026. Non ci sarà nessuno all'ascolto perché stanno già tutti fuori, tutti in giro.
4: Secondo me Sinner fa tutto quello precisino, tutto quello roscetto, ma c'ha una mazza tanta che fa provincia.
3: Chi lo sa?
2: Secondo me c'ha

0: viva,
1: viva! Viva, viva, ragazzi!
2: Oh my god!
3: Speravo il golf, no?
4: Le buche.
0: Evviva! E Ferdi! LLA!
1: Sono io!
0: Avvocato Freddella! Che da ogni diatriba legale ti può salvare!
1: Tirarono fuori una pistola! E spararono a mio padre!

0: animali io li amo tutti.
1: Amo gli animali, amo le mazze, la golf, amo i tennisti. Devo dire,
2: Sinner, ti piace?
1: Come giocatore ovviamente sì, fisicamente no.
2: No, dico fai il tifo, non è che...
1: Beh sì, non sono contro, però non... c'è un po' too much per quanto mi riguarda.
3: Non ti sembra un po' troppo tutto precisino, tutto... Io sono lo studente, quello bravo, non copiare.
1: Sì, ma sono un pochino di quella fazione, non lo sento tanto italiano. Oddio, adesso mi asfalteranno tutti.
4: Ma scherzi.
1: Però vabbè, devo dire è un campione, quindi è bello vedere i campioni quando giocavano, insomma, anche Federer, questi qui a me piacevano, li seguivo con stima.
2: Tu secondo me è più scuola Nadal.
1: Mamma mia.
2: Bello massiccio,
1: no, ma
2: latino.
1: Questi giovani di oggi.
2: Sono
1: caruffi,
2: certo.
1: Ma sono amore.
2: Sì.
1: Cioè alla fine uno guarda il tennis pure per guardarsi chi ha potte sode.
2: Sì, sono bella squadra.
3: Una bacinella giù da quelle parti, perché qui ragazzi non ce la faccio. Così
1: a
3: te
1: ti piacciono in divisa? A me mi piace quella
2: con divisa da tennis.
3: Con gonnellino scozzese.
1: Mamma mia.
3: Allora ricordiamo a Sinner intanto che non è su Tirol ma Alto Adige, giusto così un piccolo messaggio per lui. Intanto ripartono le basi, quelle coatte della fratella Nori. Restituiamo un po' di eleganza. Bentornata avvocato Olivia Fredella.
1: Evviva, evviva ragazzi. Buon venerdì bollente.
2: Bollente, fuori c'è casino.
3: È caldo?
1: È caldo, c'è un traffico becco. Grazie becco. A voi ho scoperto che c'è lo sciopero, perché proprio io dormivo in piedi. Non lo sapevo.
3: Ma te manco sapevi che c'erano i mezzi pubblici.
1: Esatto.
3: Non raccontare.
1: Ma sì, no. Perché io ho sentito Laura Pranzetti e noi parliamo di altro. Devo dire, non dello sciopero.
3: Gli sposta poveri non vi riguardano.
1: Assolutamente no. No, scherzi a parte. Veramente non lo ignoravo, non lo sapevo. Sapevo dei treni in realtà.
2: No, anche il trasporto pubblico.
1: Ecco, infatti mi avete aperto un mondo perché dicevo: oi boh, ma come mai c'è questo traffico? Ah, ma perché c'è il ponte e tutti i ricchi della Roma Bene che mi si spostano dalle
2: Vanno
1: colline.
2: Fuori.
1: E invece poi io sono venuta da tutt'altra zona, ragazzi, il panico.
2: Però secondo me è la combo, perché tanti
1: è
2: stanno
1: combo,
2: in strada,
1: brava,
2: per uscire.
1: Sì.
3: Allora faccio una domanda alle romane.
2: Sì, sì.
3: Allora, secondo voi, visto che comunque si è suddiviso spesso nella storia, no? Nella storia più recente, si è divisa Roma in zone sostanzialmente nord-sud, e poi dopo anche microzone all'interno di queste macro aree.
2: Sì.
3: E quindi con dei comportamenti e degli atteggiamenti diversi. Secondo voi c'è una... Non so perché stia parlando così. Ma secondo voi c'è una differenza anche di destinazioni da ponte?
1: Certo. Stai a provocare? No. Vabbè, ma lui serve le cose così sul Piazza Argento.
3: Ma che c'è sto pagando? Non ci pagano.
2: Allora, guarda, parto io. Beh, io rispondo del mio quadrante, che è quello est-sud. Io copro quel due quadranti, tra est e sud. Bazzico quella zona là.
3: Infatti, confermo, sì. Ne copri due quadranti.
2: È quello.
1: Sì, 4 chili, va bene, dici.
2: Comunque, lì, allora, le destinazioni, a meno che uno non parta per l'estero perché abbia preso un volo o vada in posti più posti vicini, ci si sposta verso Torvaianica. Chi è a casa Torvaianica si va a fare il ponte lì, e poi andando verso giù, Anzio, Lavinio, Nettuno, tutta quella zona.
3: Quindi non rimani nella zona est, ma ti butti a sud, sud-ovest.
2: No,
3: sì.
2: Chi ha casa di solito Roma est, Roma sud, la casa al mare ce l'ha in zona Torvaianica, Ardea, Lido dei Pini, quello specchio di mare lì.
1: Perfetto.
3: E invece passiamo.
1: Passiamo al centro nord.
2: Dai.
3: Sembra la previsione del tempo. Ok, adesso guardiamo. Immagino, voglio la TV per questo, capito? Con le zone di Roma. Ecco, ci spostiamo.
1: Sarebbe veramente stupendo. Dovremmo farlo. Dovremmo chiedere a Ileana di creare una cosa del genere. Perché centro nord, ovviamente, tutto cambia.
2: Ma
1: perché
2: certo.
1: Il centro è più Capalbio, Pescia Romana, poi sempre con questa, se non lo dici con questa voce non te fanno entrare. Quindi di base poi sono tutte ville dei nonni, degli avi,
2: ereditate
1: nobiltà,
3: di cardinali,
1: tutti schiavi che stanno lì.
2: Esatto.
1: E quando arrivi in queste case ci sono i pomodori dell'orto, che tu mi dirai vabbè ce l'ho pure io, mio padre ma lì non è l'orto quello biofunzionale, solo con dei cristalli nascono questi pomodori tutti pieni di diamanti, del cosmo. Questo Capalbio, Pescia Romana, questa zona qui della Marina. Se poco te sposti verso l'argentario, entri proprio a Roma Nord. Fleming Frascico.
2: Quindi Porto Ercole.
1: Dei parioli. Porto Ercole proprio, cioè. Oh, bella, regà. Cioè, questo è proprio il main team. Fai finta di essere coatta, ma non sei coatta. Cioè, che io mi diverto quanto mi piace. Però io devo dirvi che non vado a Porto Ercole, non vado a Capalbio. Cioè, se mi invitate, ragazzi, ovviamente vi dico di sì, sono pronta. Ma io vado pure a Lavinio, a Torvagliano. Io vado dappertutto. Basta, ma cioè, mi invitate, vengo. Però ti dico che, soprattutto Roma Nord, se non arrivi fino in Toscana, vai a Fregenino.
2: Esatto, Fregene.
3: Però lo state buttando
1: col Solex a magna passa Ghedelline.
3: Ghede. che non è il letterato tedesco.
1: No.
3: Esatto. Però lo state buttando sempre sul mare.
1: Sì, vero.
3: Ma ci saranno invece delle zone che se buttano vado al paese. E quindi la trasmigrazione, la transumanza al contrario, di ritorno verso Abruzzo, Molise.
2: Poca roba a Roma comunque. E soprattutto i romani, quando c'è il ponte estivo, vanno al mare.
1: Sì, però ci sono anche centro nord che hanno comunque case vicino Roma, che sono in
2: Umbria.
1: Queste zone comunque sciccose, molto carine, un po' di fresco. Ma se il Roma nordiano vuole andare a montagna, deve andare a Cortina.
3: Addirittura
1: ma regolare! Ma che ci vuole? Dai, prendi l'aereo, arrivi a Venezia.
3: Tanto prima o poi dice, voglio vedere la fratella arrivare a tutto bloccato con l'elicottero proprio. Cioè, potrei morire, potrebbe essere l'ultimo proprio abbaglio di questa vana.

0: Sono le 17:14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Spero che domani qualcuno faccia esplodere una bomba a impulsi elettromagnetici, così non vi parte nessuno la macchina e non rompete le palle a intasare le strade, il traffico per andarvene a mare.

0: dopo.
1: Non ci volete far credere che la fratella è avvocata, sarà pure ricca, benestante, come vi pare a voi, e non è snob e non c'ha la puzza sotto il naso? Io non ci credo.
0: Ma dipende, bisognerebbe capire di che puzza sotto il naso.
2: No, io sono una snob pentita ogni tanto. Però un pochino mi si pianta ogni tanto un palo dietro la schiena, come dire.
0: Quando sei stanca, fa tipo cavalletto.
2: Tipo tre piedi.
3: No, quando la invitano a Torvaiaghi invece che a Capalbio.
2: No, allora, il contrario, penso.
3: Sì.
2: Io divento snob con gli snob. Mi viene proprio una roba che tipo. Senti, nella testa penso, senti bello, mettete a sede. Poi in realtà guardo, capito? Naso in su ti guardo male. Cioè ti guardo male come per dire, ma perché tu devi per forza dimostrarmi che cosa?
3: Sì.
2: Che sei più di me perché hai 17 cognomi?
3: Mamma mia, comunque è brutta questa cosa che ancora esistono persone così snob, così attenzose, così so tutto io.
0: Però poi è giusto che esistano ancora quelli con 17 cognomi.
2: Belli, quanto mi piacciono, pure a me mi piacciono. Guardo male come per dire, ma perché tu devi per forza dimostrarmi che cosa?
3: Sì.
2: Che sei più di me perché hai 17 cognomi?
3: Mamma mia, comunque è brutta questa cosa che ancora esistono persone così snob, così attenzose, così so tutto io.
0: Però poi è giusto che esistano ancora quelli con 17 cognomi.
2: Belli, quanto mi piace.

0: davano i passaporti, i documenti, perché sennò già facevi.
1: Guarda, io ho conosciuto persone con parecchi cognomi e titoli nobiliari de un poraccio, ma de
2: un
1: poraccio.
2: Ma non si parla di poraccitudine,
1: ma a livello d'animo,
0: ma guarda che pure lì
1: a livello d'animo,
0: ma pure lì, ma infatti io mi fermavo all'estetica, perché poi queste persone presentatemi erano de cera, cioè sostanzialmente passata una sigaretta vicino, una è cascato un occhio,
1: scesi dal quadro di famiglia.
0: Sì, però comunque in maniera formale e non funzionale, ma formale, devo dire che c'è una certa ammirazione. Ma andiamo allo 06 89 28 996, quando si fanno magicamente le 17 17. Coincidenze? Non crediamo. Martina, benvenuta a Radio Globo.
3: Madonna, proprio 17 17.
0: Allora c'hai ragione. Hai ragione Martina. Allora aspetta lì, ripartiamo da te, ferma.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio
0: Globo. Promotion. Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.

0: info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Ciao bella, veramente ti piacciono gli uomini col doppio cognome? Eccomi tesoro, per di più cognomi spagnoli, patrocati. Presentiamoci, conosciamoci mia cara.
1: Beh, però ci devi...
2: Ha sentito come ha detto conosciamoci?
3: Sì, ma poi è spagnolo con questa cadenza. Empiezo siendo toda caliente.
1: Ma a sto punto, scusa, non ce l'ha detti però i cognomi?
3: No, beh, perché si è vergognato, dice mica lo posso dire a tutti, che sennò poi mi imboccano sotto casa e mi fanno le poste.
1: Beh, sono comode. Tante volte.
2: Un una cosa. C'hanno anche la TP adesso per prelevare.
1: Adesso. Adesso.
2: No, perché io non andavo mai a prelevare le poste.
1: Ma certo.
2: In banca.
1: Ma voi ancora avete il gaiolo, la moneta di Torre Gaia stampata, battuta così a mano. Andiamo al telefono, che sennò la povera Martina qua invece si invecchia. Martina, eccoci.
4: Mi sono invecchiata e mi sono scordata pure tutto.
1: No, dai, non fa così, prego.
4: Allora, ho una situazione debitoria importante, però ho anche due figli, di cui, vabbè, minori, di cui uno è disabile. E alla morte della buonanima di mia madre, lei ha casa di proprietà, che mi conviene fare? Quali soluzioni legali potrei adottare per evitare che i creditori, insomma, o si prendano casa, cioè tipo rinunciare all'eredità, accettarla con beneficio, non so, che per, insomma, per tutelare i bambini più che altro.
3: Bravissima, anche perché se tu rinunci all'eredità devi poi far rinunciare anche loro, devi passare quindi per il giudice tutelare, ok? Quindi occhio, perché quando ci sono i minori il giudice controlla, verifica e capisce se eventualmente la rinuncia all'eredità è, diciamo, prodromica all'evitare.
1: Oddio, mi sento male.
2: Sul prodromica mi sono un attimo frizzata.
1: Martina è andata a sbattere.
3: No, Martina, ora per fare prima, io accetterei con beneficio di inventario. Quando è deceduta la tua mamma?
4: No, ancora no.
3: Come? È viva?
2: Ah, si sta a fare i conti prima.
3: Oddio!
2: Ma dai,
3: pare mamma!
2: Ma chi abbiamo l'ascolto? Gente che si fa i conti,
1: signori,
2: muore.
1: Il miracolo di tutto bloccato! È risorta la mamma di Martina!
3: Evviva, signora mamma di Martina, le voglio bene!
1: Al terzo minuto è risorta, invece che al terzo giorno! Ma avevamo capito tutti che non c'era più!
2: La chiamata buonanima di mia madre! Di solito è morta!
4: Quando morirà?
3: La sarà buonanima, se mi davi un futuro magari potevo capire. Allora, scusami,
1: passo indietro.
3: Allora, fai bene, perché dall'avvocato si va prima, non si va solo dopo. Però ti direi anche passerei la palla ai sornotari all'ascolto. Fatti un giro dal notaio e dal commercialista anche per capire. Io tenterei di rientrare di questo tuo debito, poi dipende di che natura è, da dove origina.
4: Ma è impossibile.
3: Impossibile.
4: Tanti,
3: e altrimenti, se la tua mamma è viva, facesse una donazione in vita a uno dei tuoi figli, se ha questo immobile glielo dona e arrivederci e grazie. Quando non ci sarà più la tua mamma.
4: E poi non sorge però il problema, appunto, che sono minori e poi eccetera.
3: Le donazioni sono atti volontari liberi. Se tu sei l'unica figlia e tua madre non va a ledere la quota di legittima di un eventuale tuo fratello, hai fratelli? E allora?
2: Perfetto, Martì, abbiamo trovato la soluzione.
3: Sì, donazione, atto tra vivi dal notaio. Dona tutto e chi si è visto, si è visto.
1: Bello. Ragazzi, e ormai la mia concentrazione si è fermata sulla resurrezione della mamma di Martina.
3: Che meraviglia, però, vi posso dire.
1: Abbiamo fatto risorgere una mamma. Signore e signori, segnatevi questa data, 29 maggio 2026. Un traguardo per questo programma che non solo vi accompagna a casa o vi accompagna al lavoro, vi accompagna ad amoreggiare, vi accompagna in una spiritualità sempre più alta.
3: Tutto miracolato.
1: Addirittura si scoprono le tombe, si levano i morti sepolti, sono tutti risorti.

0: stavo aspettando io e Marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
4: No, Martina, ora per fare prima, io accetterei con beneficio di inventario. Quando è deceduta la tua mamma?
5: No, ancora no.
4: Come? È viva!
6: Ah, si sta a fare i conti prima.
4: Oddio! Mamma!
6: Ma chi abbiamo l'ascolto? Gente che si fa i conti,
7: signori, il miracolo di tutto bloccato! È risorta la mamma di Martina!
4: Evviva, signora mamma di Martina! Le voglio bene!
7: Al terzo minuto è risorta, invece che al terzo giorno!
8: Prova la mano. E la mamma di Martina disse: mortacci vostra!
9: Ma mi spiegate una cosa? Io abito a Fiumicino, ma che c'è stato a Portuense? Da una parte e dall'altra è tutto bloccato.
4: È così, è così.
8: Mia cara, calcolo questa cosa che mi hai detto di tua madre, ok? Che tutti quanti abbiamo pensato che fosse. Guarda che in realtà le ha allungato la vita.
10: Fatti in giro pure dal cassa mortaro, dammi retta. Abbandaggiati.
11: Quella che voleva schiattare la madre, la predella che fa in piscico col fisco. Io, cioè, programma assoluto.
12: Questa sta a vedere se gli conviene sgozzare la madre. Mannaggia Martina.
6: Ma io non c'ho parlato. Tra l'altro non è la prima volta che capita. Mi ricordo pure quando ci chiamò quella, sempre con la fratella, che chiedeva informazioni,
7: sì,
6: sull'eredità,
7: sul marito,
6: del marito.
4: Ah, che era vivo.
6: Che aveva era vivo pure lui. Ma che sta succedendo?
7: Fate cagare, fate.

0: fatto morire Chris. Ha fatto moriamo. Mamma mia, come quello che fa cena e gli dice, e gli dice, ma adesso mo un cattivo dal cane, e anche lui vado dal cane, c'è così, ma mo lo compra. Mortacci vostri.
1: La gente si sente male, ma io non lo so, guarda, ma veramente roba da pazzi.
2: Non ci si crede, non ci si crede. Ma.
3: La mamma de Martina, la mamma de Martina, la mamma de Martina ancora viva. La mamma de Martina ancora viva.
1: Mamma
2: mia,
1: contenti! Eh sì!
2: Allora, io organizziamo un aperitivo, una cena stasera, tutti
1: sì,
2: insieme!
1: Sono d'accordo.
2: Ascoltatori, mi raccomando, stasera così a celebrare la Pasqua della mamma di Martina. Io non c'ho parole, c'abbiamo un sacco di roba da commentare, tra poco.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Avvocato Fredella, buongiorno, sono Siro Ottaviano Florestano Mariano della Rocca Imperiale, nonché nipote di Sir Magnifico Astolfo Preghisiello dei Sette Laghi. Volevo invitarla, se fosse possibile, a bere un modesto spritz nella mia modesta villa da 1500 ettari. Se le va bene, sa dove trovarmi in Costa Smeralda.
4: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
4: Radio Globo ti riempie il carrello. Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa. Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
20: Wake up!
21: Good morning! The morning show!
22: Buongiorno!
21: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
23: Ed è il mio appuntamento mattutino.
21: The morning show
24: on Radio Globo.
21: Sponsored by
25: Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
29: Su bestia immonda, esci da questa casa!
30: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
33: Scopri KGM da Magi Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
33: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
33: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
34: Scusate, ma a voi non vi sorge uno strano dubbio? Nel senso che la fratella è di Roma Nord, Marchetti lo chiamano il pavone, ma non vi viene il dubbio che forse proprio quelli antipatici siete voi che si vantano, che fanno finta di essere umili o meno? No? Niente?
35: Però c'è da dire che siamo generosi, mandiamo in onda i messaggi dei plebei.
36: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
37: Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
38: Mamma mia come parla bene Roberta.
39: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
40: Stai ascoltando Tutto Bloccato
21: on Radio Globo.
2: No, allora ragazzi, c'è un momento. Ascoltate bene, alzate i volumi perché lo diciamo sempre che questa è una comitiva d'amici, come se fosse una comitiva d'amici,
1: sì,
2: no?
1: Sì, anche a volte una famiglia.
2: Beh, aspetta, prendiamo un po' di distanze.
1: Da alcuni, no? Con tutti, dai, no? Oh, che è stata di?
2: No, qua dentro, diciamo con gli ascoltatori, no? Come se fosse una comitiva perché in genere con mio padre non ci vado al bancone del pub, però con gli amici ti rivedi a fine giornata, diciamo com'è andata la giornata, com'è andata il lavoro, la solita merda, e pub differente, questo è un genere, same shit. Ma, e quindi che facciamo? Ci raccontiamo cose, no? Anche private, abbiamo appena assistito poco fa alla risurrezione della mamma di un'ascoltatrice.
1: Martina.
2: Esattamente, poi ci mandiamo ogni tanto anche con l'assistenza dei link di notizie che possono magari portare qualcosa su questo banco, però a volte cerchiamo di evitare magari anche pesantoni, notizie un po' troppo serie.
1: Esatto.
2: Se non fosse, signore e signori, qui stiamo volando, levo tutto, guarda, tutta la base, levo tutto. Allora, sentite qua, arrestato, dice Repubblica, sì. Repubblica, arrestato lo psicoterapeuta dei calciatori, atti osceni davanti a una minorenne. La difesa dell'uomo, soffro di dermatita pruriginosa. E uno dice, vabbè, è il solito, no?
1: Pederasta.
2: Malandrino, per tenerci soft. Non potete capire che cosa è successo durante la pausa pubblicitaria. Tipo, oddio regà, non sapete chi è questo.
1: Guarda, io faccio fatica anche a parlarne, perché quando ho letto la notizia sono rimasta scioccata. Ho dovuto rileggere. E è il mio ex. Non ci volevo credere, ho letto 70.000 volte la notizia, non ci volevo credere, perché poi noi qua fuori onda magari leggiamo se ci sono aggiornamenti ultime ore, e non so cosa dire onestamente, perché ora è indagato per atti osceni. Tra l'altro nell'articolo di Repubblica c'è scritto, e questo mi ha scioccato ancora di più,
2: quella è la parte più forte,
1: c'è scritto che era stato già
0: condannato un anno e sei mesi
1: nel 2013 per la stessa cosa,
0: sì, atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori.
1: Ecco,
2: ed è molto prima che ti ci fidanzassi tu.
1: Molto prima, quindi io quando mi ci sono fidanzata non sapevo nulla di tutto ciò. Ma credo che non lo sapessero neanche le persone che lui frequentava, perché io ci sono stata un po' e non era mai uscita questa storia. Ora capisci lo shock? Poi tante volte uno dice non sai, no? Le persone non finisci mai di conoscere, non sai con chi sta. Io non lo sapevo e io non sono una scema, cioè poi mi conoscete, non sono una che,
0: no,
1: dico,
0: anzi,
1: che cade
0: infatti
1: da dalle
0: siamo
1: nuvole.
0: Scioccati noi a nostra volta di questa notizia.
1: E comunque non mi sono accorta di nulla. Ora poi ripetiamo, c'è un'indagine in corso,
0: sì, magari assolutamente
1: tutto, magari
0: innocente, scherziamo.
2: Aspetta, per questo qui, cioè nel senso per questa ultima cosa, innocente fino a prova contraria.
1: No, nel senso che io non mi espongo sulle cose, magari saranno delle indagini.
2: Però quella lì,
0: cioè così c'è scritto,
2: c'è la condanna.
0: C'è la condanna un anno e otto mesi.
2: Repubblica Roma, Repubblica riporta questo.
0: Ci informeremo, ci documenteremo. Però a questo punto veramente, ragazzi, servirebbe fare un 335 casellario giudiziario su chiunque incontriamo come nostro
2: prefisso,
0: partner.
2: Pensavo che dessi il numero. È team in genere 335.
0: No, ci credo, ragazzi, credeteci, a me e a Roberto, cioè Roberta che è veramente colpita, perché cazzarola, è una notizia che comunque sconvolge.
1: Del 2013 non sapevo nulla, non me l'ha detto nessuno, faccio proprio fatica a crederci, e di questo adesso ci saranno delle indagini in corso, le seguirò, vediamo che dicono.
2: C'è da dire una cosa anche, che come insegna il Vate, ce lo insegnò il 2013, due all'odio non possiamo crederci. Cioè, Tiziano Ferro, quindi. No, a parte sta cosa qua, veramente qui si apre uno scenario anche con gli ascoltatori, che vuoi vedere che magari, ecco, ci sono all'ascolto persone che dice zitto, non mi di niente, pur io ho scoperto dopo con chi stavo. Che in realtà, per carità, sbagliamo tutti nella vita, però almeno la trasparenza, no? In una relazione.
1: Sai, magari uno tante cose non le dice perché se ne vergogna.
0: Beh,
1: però
0: una condanna
1: è una
0: penale, cazzarola, come fai a non dirla, non raccontarla?
40: Ora in tutto bloccato.
3: Ciao, sono la psicoterapeuta dei calciatori. Sì, sono stato effettivamente condannato a un anno e otto mesi per corruzione minorenni, e poi ho incontrato anni dopo una ragazza molto bella, prosperosa, e siccome ero molto innamorato non sono riuscito a confessarle questa condanna.
2: Potrebbe essere.
1: Sarà andata così, ma chi lo sa?
2: Roba da matti. Oh, vediamo che succede veramente anche dal punto di vista di storia. Se,
1: io
2: se
1: l'ho,
2: sei
1: messa, l'ho messa in comune questa cosa, perché sono rimasta effettivamente senza parole. Qua ci diciamo tutto, è una notizia, sta su tutti i giornali. Ragazzi, io oltre che dire che sono scioccata, non riesco a fare.
2: Per carità.
36: Ma Roberto, almeno adesso si spiega il perché ti chiedeva sempre di vestirti da scolaretta, no?
1: Dai, ragazzi, battute su questo sono orrende.
2: Evitiamo, perché adesso, a parte, no, voi lo sapete che siamo a volte anche ironicamente bersaglio, no? Così c'è, e nella comunità. Però nella comitiva c'è anche sempre quello che caga fuori dal basso.
1: Per carità, insomma, noi siamo adulti per prendere qualsiasi tipo di battuta, però.
2: No, ma è più rispettoso per.
1: Stiamo discutendo di eventualmente, perché ancora non ci sono accuse, c'è solo un'indagine in corso, stiamo discutendo di cose gravi che riguardano minori, e quindi queste battute sono orrende.
2: Però, appunto, per alleggerire, sta dermatite ce l'aveva al tempo o no quando ci stavi te? Perché adesso qui potrebbe essere questa una svolta, ecco, questa seria, cioè nel senso, perché è stata una prova, l'hanno messa così, no? Il fatto che lui si è difeso in quella maniera, dice, ho una dermatite, e quindi in realtà mi stavo
0: potresti trattando. Essere chiamata a testimoniare, attenzione. No.

0: arrestato lo psicoterapeuta dei calciatori, atti osceni davanti a una minorenne. La difesa dell'uomo: soffro di dermatite pruriginosa. Non potete capire che cosa è successo durante la pausa pubblicitaria. Tipo, oddio regà, non sapete chi è questo.
1: Guarda, io faccio fatica anche a parlarne, perché quando ho letto la notizia sono rimasta scioccata. Ho dovuto rileggere. E è il mio ex. Non ci volevo credere,
2: Ma te c'hai la coscienza pulita, la colpa è sua, che non te l'ha detto.
3: Davvero, mo, può essere che ti chiamano a testimoniare per vedere se era vero che c'era questa dermatite già in passato,
4: A Robben, te preoccupa, pure che tutto bloccato lo investimo.
5: Meno male che tu sei torto dalle scatole, Robben, perché cioè, per non dite una cosa del genere, pensa se ci stavi ancora insieme.
6: Lì muori.
1: Ma che scherzo. No.
0: Oddio, mi sento male!
7: Ma raga, che mi avete fatto venire in mente? Quando ho scoperto che un amico che da qui andavamo sempre in comitiva dei Pischelli, 19-20 anni, così a Torbaianica, era un assassino, era colui che aveva ammazzato quella cinese lì a Campascolana, lasciata in mezzo ai tunnel. Non so se voi ricordate la storia di Fabrico, che ha ammazzato la ragazza cinese che faceva i massaggi sulla spiaggia. Mamma mia, che mi avete ricordato? Trauma proprio.
6: Mamma mia, che non ricordo. Poi ti fa sempre impressione, perché non so se succede anche a voi, ma quando esistono questi balordi, per non dir di peggio, che commettono questi atti assurdi, sì, pensi sempre che sono lontanissimi da noi.
1: Sì, certo.
6: Quindi quando li contestualizzi come questo ascoltatore, o come poverina Roberta adesso, non lo so, è come se ti ancorassi alla realtà e pensassi: cazzo, sono intorno a noi.
1: Certo, come
6: chiunque di noi, adesso speriamo di no.
1: La canzone di Frank è Energy.
6: Esatto. Bravissima, bravissimi, vero, verissimo, da riascoltare, perché quello veramente è un testo che. E quindi sono scioccata.
0: E allora, signore e signori, ce l'ascoltiamo adesso qui. Traffic News.
8: €30, €40, €50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a €4,79 e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a €9,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Aggiornamenti sul traffico. Decisamente trafficata la carreggiata esterna del raccordo anulare, interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale con code registrate tra Viale Castrense e il bivio per la Roma L'Aquila in direzione quindi Stadio Olimpico. Code anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. Sulla Roma Firenze code a tratti tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, decisamente trafficata la A1 Roma Napoli. Ci riferiamo alla carreggiata sud, dove ci sono incolonnamenti tra l'uscita per Roma Est e il bivio per Roma Sud in direzione quindi di Napoli. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
10: Quanto mi piace la pannocchia!
11: Dai, e bomberoni!
12: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
13: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
14: Stai ascoltando?
15: Tutto bloccato.
16: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
8: On Radio Globo.
0: Ma te ti immagini a me stanotte che mi sono messo a cercare stamattina presto, no? Notte?
1: Quelle gli per fare la sirena. Sì. Ma ce lo mettiamo in studio?
0: Ma infatti.
6: Fichissimo.
1: Dai, ogni cosa, parlo di due parte e gira la manovella.
0: Guarda che questo lo volevo comprare, per prendere per culo a te quel che fai un allarme per tutto, davvero?

0: Ma che dite?
1: Sì, non era solo sulla Cappelli.
2: No,
1: una tragedia.
0: Lo sai che ci farei su quella Cappelli? Flaminia. Allora, noi ci avevamo da commentare anche altre cose.
2: Un sacco di roba.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Vabbè, dai, comunque tanto Femona ne parliamo anche di questa cosa. Vabbè, ci ascolti tanto.
1: Certo che va ascolto, lo voglio bene.
0: Se no, capito, dopo che mi sento in colpa perché deve andare a ripiare la pupa. Com'è stata la recita poi?
1: Una merda.
2: Sì, no, va bene la sincerità, ma no, fino a questo punto. Vabbè,
0: io muoio così proprio su una merda. Perché è stata
1: la merda? Dai, ragazzi, ve l'ho già detto anche l'altra volta, ma sti ragazzini dei 4 anni, ma poveretti, ma che devono fare? Un caldo torrido in cortile, una palla infuocata, neanche
2: mamma
1: l'acqua,
2: mia.
1: Niente. Bambini vestiti di panno lenci.
2: Ma poi alle 2:30 sotto il sole.
1: Alle 2:30, povere stelle. E mia figlia non ha fatto nient'altro che fare un... aperto le ali a proposito di questo richiamo lei aereo.
0: Lei cosa faceva?
1: Lei faceva l'uccellino.
0: Azzurro?
1: No, tutta colorata, così. Vabbè, ci sono ovviamente momenti di una enorme tenerezza quando ti guarda, tu stai lì e ti sciogli. Ho capito, è durata 14 secondi e poi ci abbiamo avuto tutti gli altri ragazzini, finita alle 4.
0: Madonna.
1: Fai te, poi tutte pippe, orrende.
2: Quanto coraggio e quanto amore soprattutto.
0: Però puoi vantarti di avere avuto oggi pomeriggio una figlia in fotosintesi, sotto a, tipo pianta, proprio sempre verde, sotto al sole.
1: Infatti la vado a lavare, poretta.
0: Ecco.
2: Ancora sta così?
1: No, è andata a casa con i nonni.
0: No, penso l'ha riconosciuta, gli ha dato un ferretto e un trolley. E trovata qua tagliare qualcosa. Cosa oggi? Allora attenzione!
3: Evviva, evviva, evviva!
1: Viva, evviva ragazzi!
4: Oh my god!
3: Evviva! Evviva! Evviva!
4: Evviva!
3: Sono io! Avvocato Freddella, che da ogni diatriba legale ti può salvare!
2: Spararono fuori una pistola!
1: E spararono

0: gli animali io li amo tutti.
1: Ragazzi,
2: che è successo?
1: C'è allarme davvero. Martedì è il 2 giugno.
3: Ah, è vero, non ci vediamo, che tristezza.
2: Ci vediamo fra una settimana addirittura.
1: Sì, che poi sarà un best perché il programma finisce oggi.
2: È vero.
3: Come finisce?
1: Andiamo in vacanza, non te l'avevo detto.
2: Dai,
1: ma dai,
2: su,
1: che stai
2: a fa così?
3: Ma quale vacanza? Bruno, come vacanza?
1: Che vuoi da Bruno adesso? Che lo scopo di così proprio.
4: Bruno!
1: Capirai, se sente questa cosa mi va a sbattere l'editore, poi dopo lo stipendio milionario della Marchetti, chi lo sorregge più? Senti, già ci stanno allentando il tempo proprio così. Grazie Fredella, chissà, quindi a venerdì
3: ragazzi, e viva e viva e Marchè.
2: Dai,
3: baci.
1: Ciao.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ascoltatori di Radio Globo, l'estate sta arrivando e si sa, con sé porta la voglia di divertirsi all'aria aperta. A consigliarci un posto perfetto, o meglio due, per vivere delle giornate indimenticabili, Milena Pagani, responsabile marketing di Magicland. Ciao Milena.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora Milena, ora che c'è bel tempo e magari vogliamo passare qualche ora lontano dalla città, tu sai dove potremmo andare, giusto?
6: Ovviamente sì, ed è Magicland, il parco divertimenti più grande e più visitato del centro-sud Italia, che tra l'altro quest'anno festeggia il suo 15° anniversario. Infatti per l'occasione ci saranno tantissime novità. Prima fra tutte sicuramente l'arrivo di Bluey e Bingo per la prima volta dal vivo a Magicland, che sono appunto le cucciole più amate dai bambini. Ma non solo, perché poi dal 30 maggio il divertimento poi raddoppia con l'apertura di Magic Splash, il parco acquatico a tema caraibico di Magicland, che tra l'altro inaugurerà 4 nuovi scivoli spettacolari fortemente richiesti dai nostri visitatori.
1: Insomma, Magicland e Magic Splash sono la giusta meta per grandi e piccini.
6: Esatto, tra l'altro pochi chilometri da Roma.
1: Che altre novità ci saranno?
6: Beh, l'iniziativa per il 15° compleanno saranno tantissime e proseguiranno per tutta la stagione 2026 con un programma ricchissimo di eventi tematici, raduni, cosplay, live musicali, DJ set e non mancheranno ovviamente anche le nostre animazioni, meet and greet e collaborazioni esclusive.
1: Di che offerta parli, Milena?
6: Le offerte sono molto competitive, infatti il biglietto di Magic Splash parte da 14,90 mentre quello di Magicland da 19,90 e sarà possibile acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di Magicland.
1: Il divertimento è una cosa seria. Ci vediamo a Magicland.
6: Grazie a tutti, ci vediamo a Magicland.
5: Wait for me, I'll be back.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Le 6:05, signore e signori, di venerdì 29 maggio 2026.

0: Signori Roberti, buonasera.
1: Buonasera.
0: La mia è una richiesta un po' particolare. Ah. Io avrei l'onore, non so, di una domenica, un bel pranzetto, neanche tanto lontano da Roma, qua vicino, nei pressi di Garzoli, quindi veramente, soprattutto, ma non per togliere niente alla signora Roberta, per il grande Roberto che lo ascolto da una vita, visto che dal 1° giugno non ci sarà più tutto bloccato, sarà un po' triste la situazione. Quindi io ve la butto là, il mio numero nell'audio c'è, quindi se poi Roberto vorrà darmi un riscontro questa mia richiesta, io ne sarei molto felice, anche se poi tanto a volte queste cose si sa come vanno a finire. Verrò contattato, ne farò il mio piantarello in camera da letto, lacrime sul cuscino, ne farò un bicchiere di vino in più e poi passerà, un giorno passerà. Grazie.
1: Devo un attimo apprezzare la foto profilo.

0: traffico bastano 2-3 macchine, sembra che ci stanno a bombardare. Già il periodo storico è quello che è.
1: Davvero.
0: Lascia perdere sta sirena.
2: Sì.
1: Davvero, potrebbe sembrare un allarme, tra l'altro lo ricordiamo, cioè ne parliamo velocemente, proprio stanotte è arrivato un drone russo e si è schiantato su un palazzo in Romania. Non era mai successa ancora una cosa del genere, nel senso che da quando è iniziato il conflitto con l'Ucraina, la Russia più di una volta ha violato lo spazio aereo, ma che un drone si schiantasse contro una palazzina non era mai successo. Due persone ferite, madre e figlio. Insomma, tra l'altro proprio poco fa è arrivata un'altra, io non voglio fare l'allarmista,
2: Ho capito, dopo dici che non devo mettere la sirena,
1: No, però Medvedev, che sarebbe il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russa, ha lanciato delle dichiarazioni veramente pesanti verso l'Europa. I cittadini dell'Unione Europea non si aspettino notti tranquille, ha detto.
2: Ecco.
1: L'UE è parte della guerra contro la Russia e ha avvertito: non avete ancora visto nulla, cioè come se questo drone fosse nulla.
2: Abbiamo l'indirizzo della signora von der Leyen, magari per prima, così a intuito. Abbiamo l'indirizzo suo? Dopo dici non la metto.
1: Tu
2: guarda se sarà la nuova sigla,
1: Mamma mia,
2: l'orticello di guerra
1: è sempre più vicino
2: sull'attico.
1: Io lo vedo proprio là, dopodomani praticamente. Mamma mia,
2: lo so che la devo comprare, lo devo comprare con l'allarme, lo metto sul terrazzo.
1: Sì, no, qua io lo voglio qua, uno qua,
2: uno lì e uno qua, tanto abito qua dietro, alla fine si sente anche da qua.
1: Sì, tu lanci l'allarme dall'attico.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: Dall'orticello di guerra. Domani è che sono arrivato tardi, che ne sapevo, ormai che posso piantare le patate, ormai è tardi per piantare le patate, adesso se raccolgono, guarda te.
1: Tutte patate.
2: Tutto. Perché guardo le patate, capito? Le raccolgo e faccio tanto pesce, se è tutta la patata.
1: Certo.
2: Comunque, oggi è il 29 maggio e appunto domani sarà il 30, che è sabato.
1: Sì.
2: E poi il 31.
1: Poi il 31.
2: Che è domenica. Poi. E l'abbiamo detto che dal primo giugno
1: non ci siamo più.
3: Cioè, raga, me volete dire che è tutto bloccato? Da lunedì è tutto finito?
4: No, raga, non mi fate sto scherzo, Che è l'ultimo giorno oggi? No, io gna faccio a staccare al lavoro, arrivo a casa senza sentirvi, Raga, non fate scherzi! Non fate scherzi!
3: Ma come vaga? Oh no, che bocche! Come sono collegato? Ma che sarà di come in vacanza, no?
5: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Guarda, allora, dopo una strenuante riunione in un fuori onda, io e la Marchetti abbiamo deciso, vogliamo fare una cosa, vogliamo allungare un pochino?
1: Dai, se lo meritano alla fine, in fondo ci vogliono bene, ma pure noi ci siamo affezionati.
2: È vero.
1: Io mi sento proprio legata.
2: Mani e piedi proprio a questo programma.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo deciso che allunghiamo un po'.
1: Ma sì, non vi diciamo quando.
2: Né quanto,
1: né dove, ma ce ne andremo prima o poi, ma per le vacanze, così, non si sa ancora quando, siamo ancora così.
2: Vedi che ritorniamo a inizio puntata, non sappiamo né l'ora, né il giorno, né l'ora.
1: È così, è la vita.
2: Ricordati che devi morire.
1: Mamma mia, Robè.
2: Ricorda, mamma, un segno, diceva quello.
6: Ma non ho capito, Robè, ma questo ti ha invitato a cena o te si vuole fa? Non ho capito.
2: Ah, quello di prima, quello che mi ha invitato, diceva Carzoli, a pranzo.
1: Mica lo so, ma anche perché l'invito era solo per te a un certo punto.
2: Ma io infatti poi ho capito Carzoli o Cazzoli, perché cambia un pochino la desinenza, potrebbe essere fuorviante. Ma ragazzi, la notizia oggi principale, è questa, di Paolo Del Debbio, il grande conduttore Paolo Del Debbio, che va in pensione.
1: Quanto mi dispiace.
7: Va in pensione?
2: Sì, lunedì.
7: Come? Del Debbio? Come si fa senza Del Debbio?
8: Anzitutto si fa molto meglio che con Del Debbio. Secondo...
7: Questo... non voglio tornare su vecchie polemiche.
8: No, secondo, continuo a lavorare comunque.
7: Lo immagino.
8: Però lunedì vado in pensione.
2: Allora, lunedì va in pensione, dice Del Debbio. Però, dice, continuo a lavorare lo stesso. Ora, in questa mente bacata qua che vi sta parlando in questo momento, io mi sono immaginato, non tanto, ah, ma come? Ma intanto vai in pensione, ti prendi i soldi della pensione, intanto continui a lavorare. No, mi sono immaginato Del Debbio che adesso va a fare dei lavoretti in nero. Cioè, tipo, che ne so, che ti viene a sistemare, dà un'occhiata alla caldaia, in maniera non ufficiale, perché sì, non è né un artigiano, no? Però sa fare un po' dei lavoretti.
1: Esatto, un po' di bricolage magari, no? Che ne so, ti serve il tavolo da fare sui pallet per l'esterno, lui viene e te lo trasforma.
2: Devo che ne so, ripitturare i radiatori, quelli di ghisa pesanti, così, perché mi dà una mano Paolo, sì, e viene su Del Debbio.
1: Anche che sta in forma ancora Paolo.
2: Ha voglia, ha voglia, anzi.
1: Ma che anni ci avrà? Una settantina?
2: Una settantina ce l'ha, sì, voglia. Paoletto Del Debbio. E quindi quanti ce n'ha? 68?
1: Ah, 68, vabbè, l'età giusta detto per la pensione, beato lui, noi ci andremo a 85-86 più o meno.
2: Ma che sì, se ci vado poi mi danno 100 euro.
1: Capito, infatti, noi altro che lavoretto dopo la pensione, noi dopo la pensione dobbiamo ricominciare un nuovo ciclo di lavoro.
2: Ma a parte che il pavone qua risorgerà dalle ceneri come l'araba fenice, anzi solo fenice. Libertà! Intanto c'ho sotto Brivard. No, ecco, quanta gente ci abbiamo effettivamente all'ascolto che, primo, come noi, il concetto di pensione non ce l'ha proprio esatto, limpido, né tantomeno vicino, perché voglia ancora.
1: Chissà, magari ci abbiamo all'ascolto qualche sessantenne, sessantacinquenne che è prossimo a. Bel momento quello della pensione, eh?
2: Dipende che come stai messo, cioè primo se stai in salute e poi se c'hai qualcuno attorno, dove abiti, se abiti in una città, in una parte magari di città molto trafficato, piena di sti zammammeri che hai paura uscire di casa, che te se portano via pure le lenti a contatto.
1: E poi non per fare la venale, ma anche quanto prendi di pensione, perché è pur vero che poi ci sono pensionati che prendono 700-800 euro al mese se ci arrivano e sono problemi, non fanno una bella vita. Però se prendi invece una buona pensione, lì mica male, perché te la puoi finalmente godere. Però è pieno di gente tipo Del Debbio che continua a lavorare, non per soldi immagino, come Del Debbio, ma perché proprio senza lavoro non ci sa stare. Tanti
2: anche quello. Tanti. Comunque ho visto proprio negli occhi mentre mi raccontavi sta cosa di quanto prendono di pensione, ho visto nei tuoi bellissimi occhi ho visto la scena proprio di questi che vanno, ho visto il servizio di studio aperto di quelli che vanno a prendere la verdura che avanza ai mercati, che purtroppo è un dato.

0: Sono le 18:16 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Quante cazzo di ferie te fai a Roberto? Che bordi è finito?
3: Ancora questa storia, ancora.
0: Da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Quante cazzo di ferie te fai a Roberto? Che bordi è finito?
3: Ancora questa storia.

0: che ci allunghiamo un pochino, anzi stiamo parlando dei grandi temi di attualità, esatto, ossia di Paolo Del Debbio che va in pensione.
1: Va in pensione, l'ho annunciato a dritto e rovescio, non abbiamo ancora capito bene perché dice che continua a lavorare. Dall'assistenza ci suggeriscono giustamente che potrebbe smetterla con l'insegnamento perché insegna anche, mm-hmm, secondo centro universitario, magari continua a fare TV e interrompe l'attività di docente. Non
0: Scorta
1: lo sappiamo,
0: coso. Chissà se gli fa la stessa cosa tipo ai studenti, no? quando noi, cioè, da mammero in collegamento.
1: Cioè, c'è avuto un professore famoso tu?
0: No,
1: no, perché tu hai fatto no, ingegneria.
0: Sì.
1: No, invece a lettere succedeva di più. Io avevo un giornalista del TG1, Marco Frittella.
0: Ah, come
1: fatto
0: no?
1: Da professore.
0: Grande Marco Frittella.
1: Sì, sì.
2: Buonasera, allora per me una capricciosa, due supplì e una fanta piccola. Ma lei cameriere assomiglia molto a Paolo Del Debbio. Ah, è proprio lei. Ho capito il lavoretto, ho capito.
0: Sì, perché effettivamente la cosa che fa più sorridere in tutto questo, dice smetto, cioè vado in pensione ma continuo a lavorare. Allora abbiamo immaginato.
1: Ma vedrai che Del Debbio fa parte di quella categoria di quelli che non riescono a stare a godersi la pensione così senza fare niente.
0: Certo. Te lo immagini Del Debbio? Tu. Sì, pronto, buonasera, sono Paolo, come posso aiutarla?
1: Ad esempio ci sono un sacco di medici che vanno in pensione e continuano a studio, a ricevere, a lavorare.
3: Oh, io mi immagino di più, tipo che si apre un'officina meccanica vicino casa, che tira giù il cambio, che ha la sigaretta in bocca mentre bestemmia, sta a prendere con i ragazzetti di bottega che cominciano a lavorare da lui, a fare meccanico da lui.
0: Per esempio che sta là, devi partire la macchina. Questo me lo lasci però.
1: Però ce lo vedo, lo sai, ce lo vedo che sbrocca i ragazzetti perché hanno fatto il lavoro fatto male.
0: Un po' che si pulisce, no? Così su la salopetta. Fantastico, fantastico.
1: Grande.
0: Grande Paolo.
4: Buonasera Roberti.
0: Oh, Benone.
4: Allora, mi vergogno di quello che ho combinato lì a San Tropertini, però Robertina, mannaggia te. Mi potevi portare un peroncino, quello piccolo da 33, io mi tranquillizzavo subito, invece niente.
0: No.
4: Vabbè, dopo tutte quelle ore, 12-15 ore, bevi l'acqua, poi quando arrivo là mi dice che è troppo piena, svoda. Torno, svoda. Torno, no, devi svuotare un'altra volta, che mi devi fare ecografia. Ho detto, guarda, ecografia a me no, perché mezza alle gambe c'ho il coso, non c'ho la spaccatura. Dice, sì, dobbiamo fare ecografia. Poi la terza volta, a parte che mi hai messo quel cazzo di gelatina sulla pancia, ho sbloccato e ho fatto quel casino.
0: No.
4: Vabbè, mo pago, passo i guai, però niente di che. Mi potevi dare una mano, Roberti. Mannaggia a te. Vabbè, ciao raga.
0: Allora, a parte che se c'hai una cisterna al posto della vescica, non è colpa mia. E l'hai allenata troppo con i peroni, caro Perone. Benone.
1: Vabbè, però vedi, questo è un lapsus che c'entra.
0: Battesimo nuovo.
1: Lui è Perone.
0: Da oggi sì, è Perone.
1: Sì.
0: Di fronte all'assemblea di tutto bloccato, quivi riunita con questa spada,
1: ecco,
0: appacca sulla spalla destra, non sulla sinistra.
1: Come i cavalieri.
0: Esatto. Oggi non sei più Benone, bensì Perone. E le folle acclamino il nuovo fratello della comunità di tutto bloccato.
5: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
2: Paolo, allora, dai con sta sabbia, dai, mischia sto cemento, prendi l'acqua, ma ne devo insegnare tutto, prendi questa pala, su, veloce, che dobbiamo montare sto muro, su.
5: Radio Globo Promotion.
6: Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Blue Hay e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli, un'avventura indimenticabile a due passi da Roma nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
9: L'estate inizia da ciò che indossi.

0: Sì. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
3: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware. Un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da un litro e mezzo, a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi, a soli 3,69 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Cris, tutto bene? Ma dove sta?
1: Ma che vi mettete d'accordo? È incredibile. Un attimo che prima voglio consultare la Caselli. Caselli?
2: Sì.
1: Hai finito di cacare?
2: Ma cosa dici? Ma scusa, ma non può aspettare un minuto dalla pubblicità.
3: Se sono via 10 minuti, se andata via prima della pubblicità, tutta la pubblicità sei rientrata adesso in corsa. Tutto a posto?
2: 5 minuti.
3: Ma con 5 minuti si
2: bene,
3: fa.
2: Bene, bene, bene, bene. Tutto bene.
3: È andata
2: bene.
3: Regolare.
1: Ma la domanda è: ma che te caghi che non mangi? Questo è il piccione.
3: Ma tanto mi mette un proverbio famoso. Non magna per non cagare.
2: No, io ne sapevo un altro. Magna bene, caca forte, non avrei paura della morte.
3: E si vola! Sempre più alti! Sempre più su questa puntata.
2: E qua. Buona serata.
3: Mamma mia, ragazzi.
1: Buonanotte, signori. Grazie per aver viaggiato con noi. Okay.

0: Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Oh, incredibile, è stato proprio nominato dall'ascoltatore, tipo, ah raga, tutto bello, ma Chris! Ecco, vedi, così arriva proprio la richiesta del nostro amico filippino, si chiama effettivamente Chris, ciao Chris!
2: Chris, ciao!
1: Ciao Chris, come stai?
3: Bene, ah, signori Roberti, parte scherzo ascoltatori Comperi, parte tutti pessi, ah?
1: Sì, abbiamo detto che finivamo tutto, invece no, Comperi, certo.
3: Pezzi. Sì, io bene, un po' stanco, perché parte gira, e sta tornando a Trebignano adesso, perché...
1: Ma aspetta, gira speciale o gira quelli giri?
3: Chi vede più?
1: Perché? Ma scusa, ti butti giù già così? Ricordiamo agli amici. Ricordiamo agli amici dell'ascolto che adesso tu sei in un periodo off, non stai lavorando, no? Anzi,
3: cazzo, ride, io parlo così, prendo in giro. Vaffanculo, vai. No, veramente, vai.
1: Calma, Chris, non ti arrabbiare. No, nel senso che non stai lavorando, quindi ci avrai tempo anche di copulare. Nel senso di stare con qualcuna,
4: certo, spiegaglielo bene,
1: di amoreggiare,
4: esatto, di
1: amoreggiare.
4: Conoscere qualche ragazza e passare dei bei momenti con lei, come hai fatto con Tala e come hai fatto con...
3: Però io adesso ieri è stato pesta. Perché DJ Fernando faceva DJ pesta a Villa Bracciano.
1: Una Villa Bracciano,
3: sì,
1: bello.
3: Sì, 40 anni, signora Veronica, andato anche Veronica. Io. Sì.
1: Certo, sì.
3: Villa bellissima, viale, tutto piaccole, buffet. Tutte di Fleming qua, signori vedono solo per le penne, può pulire casa.
1: Sì, cioè facevano, erano altezzose perché del Fleming. Ma che c'era pure la Fredella, la Predella, no?
3: Pritella, io volevo salutare, ma è andata via.
1: Sì, è andata via mezz'ora fa. Sì.
3: E poi ha approfittato, è andato oggi a Trebignano, no? Perché ha portato cane Nuvola. Sì.
1: Bello.
4: Il cane ha portato Nuvola al lago.
3: Ha fatto bagno lago, sì. Poi c'è Verticello, si sta bene, fresco. Cane Nuvola divertito, anche nuotare.
1: Sì.
3: Però poi parte Pipone.
1: Che ha fatto Pipone?
3: No, signore Roberto, è spaventato Pipone.
4: Fifone.
3: Perché c'era balena al lago.
4: C'era
1: balena al lago.
3: Balena, cazzo, balena, insetto bulava.
4: Il cane
3: è spaventato.
1: Il cane nuvolo ci ha avuto paura. Ho capito, ma mi dici sto al lago. Balena, dico, questo si droga ormai.
3: Bulava intorno il cane nuvolo, è spaventato, è andato via.
1: Ma sicuro? Ma una falena di giorno sarà stata più una parpalla.
3: Così diceva bagnino e diceva i palena.
4: È stata una bella giornata allora, Chris. Meno male, stai bene. Siamo contenti di sentirti.
3: Signora Roberta,
4: sì.
3: Io ieri sera poi andavo via a pesta, fatto manubra, tamponato.
4: No,
1: ma come?
4: Sì,
1: tamponato?
4: Chi è tamponato?
1: Ha preso la
3: bolba. Dietro, rotto panale.
1: Ma Chris, va a sentire in quieto. Ma che prendi e vai via, scusa.
3: Sì, è scappato.
1: Ma poi lo dici in radio, adesso te sgamano tutti.
3: No, signore Roberti, infatti scherzo, volevo fare pesce anche io.
1: Sei un burlone pure tu,
4: Bello però sentirlo allegro, bello.
1: Sì.
3: Signora Roberta, quando va a tornare a radio?
4: Chris, per noi quando
3: io
4: vuoi.
3: Amore a prima vista proprio.
1: T'ha preso subito.
3: Sì,
1: beh.
3: Anche tu, signore Roberto, io voglio vedere.
1: Sì, però sei pronta a innamorare, Chris. Io adesso non.
3: Solo appetto. Grande appetto.
4: Appetto, appetto.
1: Anche la Roberta, però. Tutto appetto.
4: Tutto appetto. Questa l'ha capita. Questa l'ha capita. Chris, per noi quando vuoi, noi siamo felicissimi sempre di averti qua.
3: Io tante pre adesso, non sta a lavorare, quindi quando tu vuoi e tu chiama, io viene. Eh?
4: Ah, ah, ancora sei così quindi col lavoro? Ancora sei in periodo sabbatico?
3: Non passa per niente, non passa per niente lì, stabile. Forse Mariano ha vinto.
1: Dice ha vinto il posto da portiere.
3: Io non chiama, però ho detto chiamare, non chiama, forse ha vinto Mariano.
4: Mariano il peruviano.
1: Certo.
3: Sì, va, panculo, vai.
4: Vabbè, dai, vabbè.
3: Truberà, Chris.
4: Sì, Chris, sei in gamba.
3: Sta tranquillo, gli sta a godere la vita, gli sta a perie.
1: Esatto, fai
3: gira.
1: Goditi tutte queste ferie, c'è un momento sabbatico che è giusto che ti prendi. E vabbè, nel senso, è sempre quello, il momento di pausa, e fai bene. E allora dai, ci sentiamo presto.
3: Grazie, signore Roberto. Sì, sentire.
1: Ciao, Chris.
4: Ciao, Chris.
3: Ciao, signore Roberto.
1: Ciao.

0: Ah!
1: Chiamalo 06 892 8996,
2: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
1: Tutto bloccato.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trabimeteo. Situazione meteo e miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo, ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto. Per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trevi Meteo.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo. Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Wait for me, I'll be back.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Signore e signori,

0: Questi sono i veri ferri.
1: Questo ci sta. Venerdì sono quasi le 7:15.
2: Allora, signori, all'ascolto, come procede questo venerdì? Venerdì di festa, perché molti saranno già in viaggio. È un giorno di scioperi. Abbiamo cominciato oggi che era veramente un bordello.
1: Mamma mia, speriamo bene che tra un po' tocca metterci anche noi in strada. Tu, vabbè, stai col motorino, io con la macchina, chissà se me la cavo. Vabbè.
0: No, dai, non dire così. Non
1: io
0: dire
1: speriamo
0: così.
1: Che me la cavo, come il famoso film, lo ricordi? Paolo Villaggio.
0: Allora, procediamo con l'egregora degli amici di Tutto Bloccato, quindi vai! Via! Levatevi! Che lo sappiano tutti, abbiamo già ordinato le bandiere di Tutto Bloccato.
1: Esatto.
0: Potete venire qua a ritirarle e quelle serviranno per quando ci sarà appunto un bordello incredibile.

0: appassionata.
1: Sì.
0: Noi facciamo partire la nave e voi andate di sventolata. Questo è un po' più.
1: Questo c'è pure il mare.
0: Questo è verso Torvaianica. Sì. Questa è già pratica di mare, già stai qua.
1: Questa?
0: Questo mi sa verso Roma Nord. La so, c'è una Cassia Veglientana questa. Un po' più. Perché c'è l'eco, no? Dei monti intorno.
1: C'è il vento.
0: La Cassia Veglientana.
1: L'antica Veio. In questo.

0: c'entro niente io.
1: Anche partito così.
0: Allora, certo. Nostra signora Paperella oggi, cara Liliana Caselli.
2: Ci... Così, scoppietto.
0: Sì.
2: Allora, è una cosa bruttissima. Infatti, guarda.
0: Mi immagino adesso Liliana Caselli con i piedi palmati che si muove
1: e lascia ricordini per i corridoi.
0: Sì, fa due metri e così. E poi le vengono in mente quelle domande tossiche che si è fatta la sera precedente quando si rilassa di ritorno al nido serale.
2: Ah, questa è complicata perché allora, effettivamente, ragionandoci, la ventosa.
1: Sì. Ventosa.
2: Sì. Perché si chiama ventosa?
1: Ottimo gioco.
2: Se tutto sommato non si muove, sta ferma lì, pure che il vento tira forte. È fatta per sta appiccicata, no?
0: Dici, non è correlata al vento.
2: Ma non c'entra niente. Cioè, ma ha più senso un ciucciotto da parete. No?
0: Ah, un attimo, ho temuto. Oh.
2: No!
0: Qua la parete, capito? Incastrati, altro. Vieni qua.
1: Oppure una risucchiosa.
0: Aie.
1: No, certo. È quello. Comunque, il, cioè. Il senso è quello.
2: Sì, sì, ti dà l'idea del risucchio.
1: Risucchia e si ferma là così.
2: Perché? No, cioè, oggettivamente, no? Uno potrebbe dire perché il vento, magari. Lo sa.
1: Il vento sa.
0: Il vento lo sa.
2: Che?
0: Lo sa che lì non potrà agire, cioè può soffiare quanto vuole, ma tanto non mi staccherà mai da, o dal vetro o dalla parete.
2: E quindi è tipo una presa di. Cioè, è un nome che descrive una consapevolezza.
1: A me sai cosa sorprende sempre di più. Poi l'ammiro adesso sull'Edwall in grande.
0: Che le andiamo
1: che
0: dietro.
1: Noi le andiamo. Proprio ci lasciamo coinvolgere. Comunque, questo è apprezzabile. E ci facciamo trasportare, proviamo a entrare nella sua linea d'onda.
0: Ragazzi, ma lì è un viaggio, entrare là dentro.
1: Capito.
0: In quel labirinto
1: non è facile.
0: In quel labirinto di ragionamenti là.
2: Sì, sì, è complicato.
1: Però
0: il rischio di inciampare su un filtro c'è.
2: Quello sì, quello sono anche collegati, attaccati, incollati.
0: Guarda,
2: tra di loro.
0: Secondo me, con la pece, proprio già detto. Secondo me, perché la corteccia cerebrale e quindi con la pece.
2: Mamma mia, ma mi voli sempre così alto che io non lo so, non sono degna. A volte dico, mamma mia.
0: Non sono degno di partecipare a questo programma, ma di soltanto un'astra strozzata io sarò salvato.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Regà, ma che sta succedendo? Risucchio, ciucciotto. Quando si incrociano le parole così, la gente può fraintendere. Traffic News.
1: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Ho sbagliato base. Ci deve essere quella del traffico, sarà subito sotto.
3: Forse per la camicia, perché oggi c'è la camicia, quella del rosone. Sì. Ragazzi, non so se vi ricordate, mesi fa abbiamo commentato questa camicia di Roberto Marchetti che sembra fatta con i rosoni della chiesa.
2: Esatto. Forse per cioè adesso fai il traffico su sta base.
3: Così?
2: Sì, vai.
3: Partiamo dal raccordo anulare, dove permangono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'uscita Prenestina. Decisamente trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da rallentamenti con code a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale con code registrate tra Viale Castrense e il bivio per la Roma L'Aquila in direzione dello Stadio Olimpico e code anche verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. La polizia locale poi ci segnala un incidente con code sulla Salaria poco prima di Fonte di Papa.
2: Beh
3: chiedi.
2: Posso credere.
3: In direzione di Monte Rotondo. Per ulteriori aggiornamenti, il sito di luceverde.it.

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Io dopo questa vado a dire messa, adesso sto qua, almeno rosario.
2: Non puoi, donna.
1: È vero.
2: Per quanto abbiamo affidato, anzi no, abbiamo, per quanto nostro Signore ha affidato a una donna il fatto di vedere per primo il Cristo risorto, anzi la tomba vuota.
1: Mica cose da poco, eh.
3: Dopo la ventosa che è diventata una risucchiosa, un ciocciotto da parete. Meno male che c'è il ponte, meno male che c'è il ponte. Ciao, belli,
1: sì.
3: Ciao.
1: Sì, perché qua si poteva solo che salire se continuavamo così.
2: E un altro po'.
4: Ma se la nostra si chiama corteccia cerebrale, perché quella dell'albero allora non si chiama cervello vegetale?
1: Attenzione! Non male questa domanda, anche tossica.
2: Bravi,
1: sì.
2: Ragazzi, bravi. Allora, visto che ci hanno fatto iniziare oggi un minuto prima,
1: anticipiamo anche noi qua i saluti, così.
2: Esatto, di un minuto.
1: Anche perché il ponte non lo facciamo.
2: No.
1: Abbiamo detto che rimandiamo le vacanze.
2: Esatto.
1: Quindi comunque lunedì, noi lunedì 1 giugno siamo qua alle 16 puntuali. A questo punto ce ne possiamo andare.
2: Ha capito, hai attaccato il pippone, adesso finiamo
1: adesso
2: in orario. Guarda questa.
1: Fatta così.
2: Madonna.
1: Corroica.
2: Ciao, buon weekend.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli Corando Torres Action in Rexton.
6: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Dietro ogni politico, imprenditore o persona.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Euro con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: 7 anni insieme.
10: A chi?
9: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
14: Supermercati PIM, Iperfamilia Gora,
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
17: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: 59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale.

0: Traffica da traffico.
1: Ma raga, d'accordo, fermatelo. Una volta almeno c'era orario, mo non c'è sta più un c***o d'orario. Qualsiasi orario vai, ho becchi bloccato. Fermatevi proprio.
2: Allora ragazzi, com'è la situazione là fuori? Perché sappiamo che c'è uno sciopero in atto, ma allo stesso tempo, venendo proprio qui in radio, mi sono reso conto che, insomma, bella trafficata oggi, la città di Roma e non solo. Quindi 393-777-7172. La strada che state percorrendo è intasata? È bloccata? Ma soprattutto, domanda che vi faccio perché tanto so che molti di voi usano il navigatore anche conoscendo la strada che devono fare. Quanto vi dice il navigatore per arrivare a casa oppure per arrivare nel punto dove volete andare? 393-777-7172. Si parte con la raffica da traffico di questo venerdì congestionato. C'è Olivia Dinsu Globo.

0: Winter con Taste. Due anni fa suonava così, ovviamente sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Certo che è veramente pazzesco poi il follow up che ha fatto negli ultimi due anni. Insomma, sta collaborando proprio adesso con Madonna, oltre ad aver aperto diversi concerti di Taylor Swift. Quindi bravissima Sabrina Carpenter.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus!
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: Da Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro. Mauris.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pro...
7: Court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite.

0: voce. Dillo, sotto costo Deco.
1: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
0: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

100 negli ultimi mesi, mentre, scusate, nell'ultimo anno, mentre negli ultimi 5 anni il 24% in più. Questo, insomma, questi rincari sicuramente vedono presenti Taormina e Alghero ai primissimi posti e poi via via fino ad arrivare anche da noi a Roma. Io ho notato qualcosa proprio nella giornata di domenica, ho detto ma sai che c'è, così così mi faccio una giornata al mare, oltre vabbè allo stress per trovare parcheggio, arriva la sabbia, brucia, e poi arriva, metti, sistema tutto, cerca di risparmiare sull'ombrellone, quindi portatelo da casa, e la crema solare. Poi dici, ma sai che c'è? Ma quasi quasi mi faccio una spaghettata. 18 euro!

0: Harris, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Oh, così iniziamo alla grande questo venerdì sera. 0689289996, questo qua è il numero che dovete fare assolutamente se volete 100 euro di spesa da PIM Iper Family Agora. Quindi 0689289996, scalda anche l'ugola perché poi devi cantarmi il jingle di PIM. Io sono pronto, voi pure, quindi vai, iniziamo, chiamate a partire da ora.
2: Chiama ora lo 0689289996.
1: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
17: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
18: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
19: E vinci 100 euro di spesa.
20: Radio Globo.
0: Mamma mia ragazzi, sale l'attesa per questi 100 euro di spesa. Allora 06 89 28 90 96, scopriamo un attimino chi è stato il più veloce o la più veloce. Pronto, come ti chiami?
21: Pronto, Alessandro.
0: Ciao Alessandro, dove ti ho beccato in questo venerdì? Che stai combinando?
21: Stavo in macchina, okay. Stavo facendo un giro.
0: Ah, un giro dove?
21: Un giro, stavo prendendo mia figlia da un amico.
0: Ok, quindi
21: studiando da un amico.
0: Giretto tranquillo, no? In attesa del lungo ponte. Che farai con questo lungo ponte?
21: Forse mare.
0: Ah, vedi, stavo parlando proprio di mare qualche minuto fa. Alessandro, però, non so se hai fatto spesa. Adesso c'è una cosa importantissima che devi fare: cantarmi il jingle di PIM, vai!
21: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
22: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
0: Bravissimo Alessandro!
21: E andiamo, ce l'ho fatta!
0: Dai, devo dire la verità, non proprio intonatissimo, adesso sicuramente la Globo WhatsApp te ne diranno di cotte e di crude, ma va bene così, dai, 100 euro sono tutti tuoi! Dai,
21: grazie!
0: Adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello!
21: Radio Globo!
18: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
19: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
18: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
20: Radio Globo.

prima con il ragazzo che ha vinto 100 euro di spesa, praticamente quello che farà durante questo ponte del 2 di giugno. Sapete che c'è un paese che forse non visiterei mai, che è quello dell'Islanda, no? Ed è, tra i tanti motivi, è perché è diventato il paese più caro d'Europa, superando, pensate, perfino la Svizzera. E tutto questo per il boom del turismo, e questo ha aumentato gli affitti, ha aumentato i costi, ha aumentato i beni, ha aumentato veramente un sacco di cose. Parliamo invece di paesi che proprio io non visiterei mai, cioè mi metto nei vostri panni.

0: 12 su Radio Globo. Traffic News. Supermercati M.A. La convenienza abita qua. 30, 40, 50 sono gli sconti di M.A. Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio
1: Globo Traffic News. Allora 19:55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Buonasera, ben trovati. Sta calando progressivamente di intensità la circolazione sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare permangono tuttavia incolonnamenti nel quadrante nord in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Castel Giubileo. Sempre in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con code tra la Prenestina e il bivio con la Roma Napoli. Si tratta di un incidente. Resta trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita per la Tuscolana. In tangenziale ancora code tra Viale Castrense e il bivio con la Roma L'Aquila, in direzione quindi Stadio Olimpico. Code anche verso San Giovanni da Corso Francia alla Salaria. La polizia locale ci segnala un incidente in Via L'Angelico con la parziale chiusura della strada tra Piazza Giovine Italia e Via Gabriele Camozzi. In quest'ultima direzione raccomandiamo le dovute attenzioni. Traffico ancora molto intenso lungo la 1 Roma-Napoli. Ci riferiamo alla carreggiata sud, dove ci sono incolonnamenti tra l'uscita per Roma Est e il bivio per Roma Sud, in direzione quindi Napoli. Incolonnamenti anche sulla diramazione Roma Sud, a partire dal raccordo fino a San Cesareo. Migliorata la situazione sulla Pontina, abbiamo ora rallentamenti di lieve entità tra il bivio di Pratica di Mare e Pomezia. In corso uno sciopero nel trasporto pubblico, ora fascia di garanzia per i pendolari, ma a partire dalle ore 20 a rischio le corse di bus, tram e metro fino a fine servizio. Agitazione anche nel comparto ferroviario, in questo caso lo sciopero terminerà alle ore 21 di questa sera. Treni regionali garantiti comunque proprio fino alle ore 21.
0: Radio Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it. Wait for me,
3: I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
5: Think big, become big.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: 7 anni insieme.
9: A chi?
8: A Gran Roma. E per festeggiare, fino al 31 maggio, posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
10: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
11: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
12: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Sono le 20:01 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

to be. Jack Johnson, Upside Down su Radio Globo. Stavo leggendo che negli ultimi 5 mesi, con l'obbligo del collegamento tra POS e scontrini fiscali, sono emersi 5,3 miliardi di imponibile e circa 1 miliardo di euro di maggiori entrate per lo Stato. Raga, ma vi rendete conto? In soli 5 mesi. E ci sono dei settori che sono un po' più esposti, stando proprio ai dati, all'evasione. Allora, troviamo bar, negozi di abbigliamento, ristoranti e panetterie. Cioè, io sinceramente, quando sono andato in panetteria, insomma, un paio di volte mi è capitato magari che mi dicessero: guarda Tommaso, in realtà oggi il POS non funziona, non è che potresti pagare con, soprattutto quando intorno alle 11 ti viene voglia di pizza bianca, vai lì con l'euro, ma non stai neanche magari a pensarci: oddio, me l'hanno fatto o non me l'hanno fatto lo scontrino. E mi ha lasciato praticamente basito. Non so se voi avete notato che se ci sono effettivamente più evasori magari in panetterie, in bar o addirittura negozi di abbigliamento. Addirittura negozi di abbigliamento, strano. 393-777-7172. Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Se vi è capitato di avere a che fare con evasori fiscali.

0: e sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, stavamo parlando di praticamente evasione fiscale, soprattutto questi ultimi mesi con il POS collegato alla cassa. Ci sono delle categorie come per esempio le panetterie, raga, io sinceramente scioccato, bar scioccato, basito, stessa identica cosa per negozi d'abbigliamento, e vabbè.
1: Primi evasori è lo Stato e le cooperative che permettono a fare le buste paghe dei due spicci e ti fa pagare tutto a nero. Primi evasori sono loro.
0: Che poi diciamoci la verità, no? C'è anche chi prova a fare tutto quanto bene, preciso, per filo, per segno, e poi magari il commercialista ti sbaglia qualcosa con la partita IVA e allora dici no, perché?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.
10: Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni,

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma.
2: Ti aspettiamo al Maximo.
1: Primo piano food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
3: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Quello zozzone del mio ex principale era un grandissimo evasore. Busta paga da 1000 euro più 800 euro di fare in busta.
13: Zozzone!
14: Sono le migliori Radio Globo.
13: Diglielo, zozzone!

0: Brother su Radio Globo. Globo. Allora andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show di Radio Globo.
1: Vabbè, quando sbagliano, no? Cioè, che cosa fate? Avvertite? Oppure fate gli ignori e approfittate di quello sbaglio fregandovene proprio altamente.
2: Ma Giovanni... sei impazzito! Ma è ovvio che avvertiamo.
1: Giovanni diceva, certo. Dipende, se è poco avverti, se è tanto non avverti.
3: Cioè, ovviamente se siete poracci non avvisate, prendete e andatevene. Insomma, la poraccitudine purtroppo è in voi.
1: Quindi tu te ne vai allora?
3: No, io sto lì e dico, guardi, mi dispiace che lei abbia sbagliato e se volete pago anche un corso di matematica.
1: Certo. Un'altra cosa, quando sbagliano il resto, per esempio, anche quando sbagliano il resto è un'altra cosa che fai? Avvisi, avverti, no, te ne vai, fai finta.
3: Se è uno spiccio o una banconota, 5 te la mettono in mano, fai così, tu ti accorgi subito che ha sbagliato. Guardi la persona davanti, guardi se quella persona tra i soldi sta guardando i soldi, se non li sta guardando aspetti altri 2 minuti poi fai ciao grazie.
4: Cioè
3: ciao,
4: tu stai 2 minuti a guardare quello e lui secondo te non capisce.
3: Se lui si muove io mi muovo, se lui si muove io mi muovo.
5: A me è successo in un trapezzino che il conto era semplice, tipo 10 più 15, 25. La persona alla cassa fa il conto così ad alta voce, allora quello è 10, quello è 15, ok sono 15 euro. E io là mi sono stata zitta perché sei stato pure scemo tu a fare il conto alta voce
1: è
5: sbagliato.
1: Ah, facendo il conto, sì.
4: Bella la giustificata, sì, sei stato scemo tu.
0: Ah, ma allora si parla di onestà sugli errori di prezzo. 393-777-7172. Fate i vaghi oppure lo dite, cioè guarda che mi sa che è sbagliato, 393-777-7172. Intanto Emma con Ercomi.

0: fare il conto, resto e via dicendo. 393 777 7172.
1: No, io me ne stavo andando proprio senza pagare. Avevo fatto colazione, cappuccino e cornetto, due chiacchiere col barista, sono uscito, a un certo punto mi fermo, mi giro, vedo lui che mi veniva incontro, dico scusa, mi sono dimenticato pure io. Sono uscito dal bar proprio senza pagare.
0: Ma guarda che ti capisco, a me è successo per esempio al supermercato, avevo fatto la spesa, poi due chiacchiere e così mi sono dovuto fermare al banco perché mi era arrivato un regalo e sono andato lì diretto con le buste e poi sono uscito. Però mentre andavo verso casa ho detto, ma io ste buste, ma ho pagato. Niente raga, il panico, sono tornato indietro e stavano cercando di capire com'era possibile che il conto di quello dietro a me era tipo 170 euro quando io invece avevo preso 60 euro e via dicendo. Pazzesco veramente.
2: Radio Globo Meteo.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiatole. Non guardare il cielo, attraversalo.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trabimeteo. Situazione meteo in miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto, per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, è sempre gratuita, Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
0: Dal 29 al 31 maggio torna a Passo Scuro la 49esima edizione della Sagra della Tellina Live Beach Festival, lo storico evento gastronomico del litorale con musica, cabaret, degustazione e tanto divertimento. Protagonisti assoluti, gli spaghetti con le telline cucinati secondo la ricetta tradizionale. 3 giorni di festa tra sapori, spettacolo e tradizione. L'appuntamento è a Passo Scuro, ingresso gratuito.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Wake up!
2: Good morning! The morning show.
11: Buongiorno!
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
13: On Radio Globo.
2: Sponsored by
14: Magicland.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: sbagliato, un resto sbagliato.
1: A me una volta è capitato, lavoravo al mare, uno stabilimento balneare, al bar, viene uno in cassa a pagare il conto del ristorante, banconote fresche fresche di banca, proprio appena prelevato, il conto era tipo 200 euro così, mi dà due banconote in più da 50,
0: no.
1: Erano attaccate, completamente attaccate, non se ne è reso conto, io ho contato, ma lì per lì non me ne sono reso conto neanche io. Poi dopo lui, ok, ciao, grazie, arrivederci, così io c'avevo ancora le banconote in mano, guardo bene, strofino la banconota, vedo che si staccano, porca miseria, 100 euro, alla fine mancia per il bar. È andata bene così, è andata bene.
0: Quindi non gliela ridate alla fine.
2: Una volta mi è successo di andare a un ristorante dove si mangia la polenta. Abbiamo mangiato la polenta, io poi ne ho ordinata una porzione da portare via. Me l'ha data, ce ne siamo andati, non ho pagato. Però sinceramente io ho telefonato e gli ho detto, guardi, io mi sono proprio dimenticata. Non mi è distratta, dico, ma io se vuole ritorno indietro, gliela pago, non è un problema.
0: Brava.
2: Sinceramente io ho voluto telefonare.
0: Ma quindi poi te l'ha fatta pagare o no la polenta, eh?

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Black Eyed Peas, perché subito dopo è praticamente cambiato tutto. Siamo leggermente in ritardo proprio perché volevo assolutamente mandarla, trasmetterla. 20:56, tra un po' un'altra ora insieme a me, Tommaso Di Vito.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06892.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 €.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità, 180 grammi, 1,99 €.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Arrivati all'ora di cena di questo venerdì 29 di maggio. Siamo arrivati veramente già

e su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che Napoli sarà una delle città prese letteralmente d'assalto durante questo lungo ponte del 2 e devo dire che sta andando veramente molto bene anche per il turismo, ma anche per l'indotto portato poi il business della pizza a Napoli. 3 milioni di indotto l'anno ed è incredibile veramente se uno ci pensa. Beh, la stessa cosa accade anche qua a Roma con carbonara, cacio e pepe, supplì e pinza, cioè non pinza ma pinza, insieme ovviamente poi al turismo legato poi dai milioni di visitatori. Ma c'è qualcosa secondo voi che possiamo tramandare, far ricordare ai turisti quando vengono qua a Roma? Qualcosa che magari non si aspettano, tipo per esempio vanno in giro per il mio quartiere San Giovanni, ma perché dovete portarvi il ricordo del supplì? Portatevi il ricordo magari del parcheggio trovato sotto casa, che è comunque una gioia, del parchetto, dell'acqua gratis alla fontanella. Ne parliamo alla

0: ma non solo per Roma, intendo anche la città da dove ci state ascoltando. C'è qualcosa che secondo noi possiamo, ecco, tramandare la bellezza di un posto, la bellezza di un luogo, oltre, vabbè, i canonici Colosseo, Via del Corso, Piazza del Popolo. Ne stiamo parlando, la Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e FedericaCarni.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati PIM, i per famiglia ora, i risparmio, di qualità.
11: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
0: Viterbo, ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!

0: cena è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Allora, all'ascolto c'è qualche dipendente comunale, anche perché stavo leggendo di una

Roma Capitale, che praticamente ha introdotto delle regole più rigide, soprattutto sugli incarichi extra dei dipendenti pubblici. Pensate che sono vietati alcuni lavori che vengono fatti, lavori continuativi senza autorizzazione, e che prevedono comunque sanzioni per chi supera i compensi dichiarati o addirittura svolge delle attività incompatibili con quello che fa poi al comune. E mi stavo chiedendo perché, cioè, alla fine, se per esempio io lavoro qui in radio ma allo stesso tempo poi faccio un altro lavoro, perché anche se è incompatibile con quello che faccio in radio può dare qualche problema? Ho capito che magari il lavoro in radio è completamente diverso dal lavoro pubblico, ma stavo cercando di capire bene o male questa cosa. Se c'è qualche dipendente pubblico che si è sentito chiamato in causa da questo nuovo regolamento, 393 777 7172, anche perché tra le varie domande c'è: ma devo addirittura chiudere la partita IVA? Maledetta, anzi maledetto me, fulminato.

0: quello che sta accadendo in città e non solo, anche perché sono tantissimi turisti anche qua a Roma e alcuni, pensate, si sentono anche male. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nella Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Adesso vi faccio vedere. I giovani che oggi non ce la fanno a campare con un solo lavoro.
3: Non soltanto i giovani, anche lei, dottoressa Mangani, che non rientra nella categoria, ma mi confidava che deve arrotondare con una seconda attività.
2: Intanto grazie per la non giovane. E poi quando le avevo detto delle consulenze, le avevo fatto una confidenza, infatti.
3: Ah, quindi consulenza? Ma non me l'ha detto mignotta?
2: No, ma
3: no. Vabbè, sincerità. Super spot.
2: Ma non...
4: Sincerità.
5: Al mattino metti in tavola i garganelli di Nonna Palmira, un biscotto ecologico, in quanto prodotto utilizzando scarti alimentari, dei quali riusciamo a prolungare la scadenza grazie a un additivo bandito in tutta l'Unione Europea. Per questo i nostri stabilimenti sono in Djibouti, in Africa, dove non c'è grande attenzione per le infezioni intestinali. Diciamo che lì hanno altri cazzi a cui pensare. I garganelli di Nonna Palmira, ottimi con il caffè latte, che nasconde il sapore di calcestruzzo, poco digeribili e causano stitichezza, ma il 10% di incasso dei garganelli di Nonna Palmira va a Mogambe, il bambino che facciamo vedere da anni che si lava in un fiume sporco della savana, sempre lo stesso da 20 anni. Infatti Mogambe oggi è laureato e lavora per la FAO. I garganelli di Nonna Palmira, la tua colazione fintamente italiana ma onestamente malsana. Pensa che l'olio di palma è la cosa migliore che ci puoi trovare dentro.
4: Ottimo, è venuta voglia.
6: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. Sì. In prima serata andrà in onda Incontri, soap venezuelana di scarso successo ambientata in una stazione del treno.
4: Wow,
6: premio alla regia a Pedro Gomez per la brillante quanto noiosa intuizione di usare per tutte le 762 puntate un'unica inquadratura a grand'angolo sul binario 4. Nella puntata di stasera Maria Espadrilles cammina avanti e indietro per la banchina per i primi 20 minuti. Poi il protagonista Alvaro Fuertemolites si avvicina per lamentarsi dei ritardi dei treni. Gran colpo di scena. Alle 22.45 trasmetteremo Il mio vicino geometra. In questa puntata il geometra Protusi spiegherà con dovizia di particolari come mai la pratica di condono della casetta degli attrezzi nel giardino di suo genero è stata rigettata per via di un eccesso di altezza della copertura e di un impiegato stronzo al catasto edilizio. Noia e malumori caratterizzano ancora una volta la serata di Sincera TV. State con noi.
4: Solo tu,
7: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
8: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
8: I migliori live.
9: I migliori artisti sulla scena.
8: Per delle notti da vivere da protagonista.
9: Da lunedì 1 giugno.
8: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
8: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: Dream.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma! Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

parte anche delle vostre paure, ecco. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Essere da soli e sentirsi male, magari in metropolitana o in mezzo ad altre persone. A me per esempio è capitato di svenire ed eravamo solamente io e il mio cane. Fortunatamente poi alcune persone se ne sono rese conto, però è stata una brutta sensazione. Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp, una delle vostre paure. 393-777-7172. Com'è una, insomma, una delle mie è proprio quella di svenire, sentirmi male ed essere solo. Ciao Busi su Globo!

0: on the Sun sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo 21:55. Ragazzi, siamo quasi arrivati all'inizio di questa lunga serata, anche perché il mio compito praticamente è quello di portarvi sani e salvi di fronte alla porta della discoteca. E poi, altra cosa che ci tengo a precisare, sta per iniziare l'ultima ora prima delle mie ferie, quindi se nelle ultime due ore mi avete sentito un attimino scivolare, fare delle piccole sbavature negli interventi, è perché, ragazzi, si avvicinano le ferie, la stanchezza chissà come mai inizia a farsi sentire, come per esempio quando ti scappa e inizi ad avvicinarti a casa, e allora lì non resisti proprio più, inizi veramente a cercare le forze in qualsiasi anfratto del tuo corpo. Vabbè, 21:55, questo è Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. San Benedetto Succoso, ace, ananas, frutti rossi, 1,5 litri, 95 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma.
9: Ti aspettiamo al Maximo.
8: Primo piano, food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
11: Mauris. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Nei supermercati Pim, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Roma si vive e da domenica 24 si vive da La Vecchia Lupa, ristorante, pizzeria romana, aperitivi, cucina fresca di stagione, maxi schermo per le partite, karaoke ed eventi. Il nuovo punto d'incontro per chi ama mangiare bene e stare in compagnia. La Vecchia Lupa ti aspetta in via Francesco Calzolaio 2735. Info e prenotazioni 06 69 22 07 21.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: 21:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Scattate le 21 proprio adesso qua sulla radio, che sono solo le migliori.

Fantastica questa canzone, ci riporta al 2023, sia con Gimme Love sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Raga, ma ho sbagliato a dire l'orario prima. Radio Globo. Ma com'è possibile? Ho detto che erano le 21, invece sono le 22.06. Cioè, capisco che in realtà io vorrei rimanere qui per un'altra ora in più, anche perché sento le ferie che si avvicinano. Da una parte c'è dispiacere, lo ammetto. Dall'altra invece... meritate. Meritate, si può dire, dai. Allora, stavo leggendo che a Monte Compatri il sindaco ha premiato questo pensionato per aver restituito ai carabinieri un portafoglio con 1500 euro e documenti. Ovviamente questo portafoglio era stato smarrito da un giovane commerciante locale. Allora, domanda. Mettiamo caso, vi capita tra le mani un portafoglio da 1500, con dentro 1500 euro. Raga, 1500 euro iniziano ad essere, insomma, difficili da gestire. Che fai? Lo riconsegni con tutti e 1500, oppure riconsegni solamente il portafoglio? Guardate che è difficile come scelta da prendere così su due piedi, 393-777-7172, anche perché da una parte c'è la cosa di sì, lo restituisco con tutti i soldi, dall'altra però sono 1500 euro, non sono neanche leggeri, ma non fa.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
9: Supermercati Tim, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così?

0: Pensione?
1: Sì, lunedì.
0: Come? Del Debbio? Come si fa senza Del Debbio?
1: Anzitutto si fa molto meglio che con Del Debbio. Secondo...
0: Questo... non voglio tornare su vecchie polemiche.
1: No, secondo, continuo a lavorare comunque.
0: Lo immagino.
1: Però lunedì vado in pensione.
2: Allora, lunedì va in pensione, sì. Dice Del Debbio. Però, dice, continuo a lavorare lo stesso. Ora, in questa mente bacata qua che vi sta parlando in questo momento, io mi sono immaginato, non tanto, ah, ma come? Ma intanto vai in pensione, ti prendi i soldi della pensione, intanto continui a lavorare. No, mi sono immaginato Del Debbio che adesso va a fare dei lavoretti in nero. Cioè, tipo che ne so, che ti viene a sistemare, dà un'occhiata alla caldaia, in maniera non ufficiale, perché sì. non è né un artigiano, no? Però sa fare un po' dei lavoretti.
3: Esatto, un po' di bricolage magari, no? Che ne so, ti serve il tavolo da fare sui pallet per l'esterno, lui viene e te lo trasforma.
2: Devo che ne so. Ripitturare i radiatori, quelli di ghisa pesanti, così, perché mi dà una mano Paolo, sì. E viene su Del Debbio.
3: Anche che sta in forma ancora Paolo.
2: Ha voglia, ha voglia, anzi.
4: Buonasera, allora per me una capricciosa, due supplì e una Fanta piccola. Ma lei cameriere assomiglia molto a Paolo Del Debbio. Ah, è proprio lei. Ho capito il lavoretto, ho capito.
2: Sì, perché effettivamente la cosa che fa più sorridere di tutto questo, dice smetto, cioè vado in pensione ma continuo a lavorare. Allora abbiamo immaginato.
3: Ma vedrai che Del Debbio fa parte di quella categoria di quelli che non riescono a stare a godersi la pensione così senza fare niente.
5: Certo. Oh, io mi immagino di più tipo che sta per un'officina meccanica vicino casa, che tira giù il cambio, che ha la sigaretta in bocca mentre bestemmia, sta a prendere con i ragazzetti di bottega che cominciano a lavorare da lui, a fare meccanico da lui.
2: Del Debbio che sta là, devi partire la macchina. Questa me la lasci però. Radio
6: Globo. Allora 393 777 7172, come vi immaginate in pensione? Allora io mi immagino in una fattoria pieno zeppo di animali. 393 777 7172, adesso raccontate qui a Radio Globo come immaginate la vostra pensione, anche perché molti di noi sicuramente non ci arriveranno mai, ma non possono toglierci lì.

0: Dopo.
1: Oh Paolo, che mi passi a cucchiara per favore? Sì, a cucchiara, grazie. Ah Paolo, a cucchiara, non il cucchiarotto, a cucchiara, devo attaccare la carci.
0: Ma sai che potrebbe essere uno di quei lavori che uno fa, ma sì, dai, così per divertimento, anche perché sono pensionato e via. Si parlava di Del Debbio che praticamente sta per andare in pensione a partire da lunedì, però lui ha detto no, sì, vado in pensione, ma continuerò a lavorare. Ma dico io, ma sei andato in pensione? Ma goditela sta pensione! Tu che puoi, goditela!
2: Radio Globo Meteo. Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trabimeteo. Situazione meteo in miglioramento in serata sul Lazio ed anche nella giornata di sabato 30 maggio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi in un contesto climatico ancora caldo estivo ma senza eccessi particolari rispetto alle giornate precedenti, il caldo in attenuazione. Le temperature diurne in diverse località comprese tra i 28 e i 31 gradi. La ventilazione per lo più debole o assente. Per il momento è tutto, per sapere come andrà domenica e nell'avvio della nuova settimana, nonché i primi giorni del nuovo mese, vi rimando alla nostra nuova app, è sempre gratuita, Trebi Meteo.
2: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Stavo dando un'occhiata anche al firmacopie di Madame, che ha avuto tantissimo successo qua a Roma. La ritroviamo insieme a Marrakesh. Volevo capire, alle 22:39 su Radio Globo.

settimana, cioè nel senso non lunedì quello che arriva, ma lunedì l'altro, anche perché mi farò una settimanella di ferie. Quindi nella prossima settimana

0: noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
1: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto. Via Togliatti 625. Seguici sui social.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Ti piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DiCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte.
13: Sotto costo Deco.
14: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
15: su Radio Globo
14: è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto, Auto.
18: Dove l'auto è magia.
19: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: E quindi niente, c'è Carostello.
3: Ah,
2: e questo contenitore di spot.
3: Di spot, cioè, e quindi te lo gusti proprio.
2: Me lo gusto.
4: Sulle orme del carosello, programma.
2: Esatto,
4: canto, no?
2: Esatto. Sentiamolo, perché questa è proprio bella.
3: Andiamo. Carostello!

0: magica Bastoggi è stata invasa dai cattivoni di Prima Valle. Liberali dall'occupazione con il nuovo manganello di Colpi Preziosi. Manganella, l'unico manganello allungabile per grandi e piccini, adatto ad ogni età.
1: No, non mi esce.
0: Manganella! Lo puoi trovare in tutte le edicole. E in omaggio una custodia glitterata per il tuo manganello personale. Ah. Libera il tuo quartiere dai monelli. Usa Manganella!
2: Manganella! Sì, Manganella!
3: La morale è sempre quella, fai una ronda.
4: Manganella! Questo prodotto è offerto da
5: Colpi Preziosi.
6: Ah, Colpi Preziosi, certo. Ah, meraviglioso, lo voglio! Colpi Preziosi.
7: Tutto bloccato.
8: Torna lunedì.
7: Dalle 16 alle 19.
8: Solo su
7: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Are you ready?
7: I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
7: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Da lunedì 1 giugno.
7: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
8: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
7: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
16: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
15: Unica tappa su Roma.
16: Ti aspettiamo al Maximo.
15: Primo piano, food court.
16: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
17: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Neutro Roberts bagno doccia 2 x 450 ml 2,99 euro.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: Dem, ogni giorno il meglio.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: lo streamer conduttore de La Miniera e inviato per Pulp Podcast, Ivan Grieco, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wake up!
3: Good morning!
4: The morning show.
5: Buongiorno!
3: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: Magicland.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo.
1: Radio Globo
2: Promotion.
3: Domenica 31 maggio, ore 20, al Pala Tiziano si gioca la partita che può cambiare tutto. Gara 5 della semifinale playoff Virtus GVM Roma 1960 contro Rucker San Vendemiano. Chi vince passa il turno e continua a correre verso la Serie A2. I ragazzi hanno bisogno di voi, di tutto il calore di Roma, domenica sera sugli spalti del Pala Tiziano. Fate sentire la vostra voce, biglietti su virtusroma1960.it. Virtus GVM Roma 1960, quando Roma lotta, Roma vince.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma.
8: Ti aspettiamo al Maximo.
7: Primo piano food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Rovagnati, prosciutto cotto di alta qualità 180 grammi, 1,99 euro.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Sei pronto a vivere un'esperienza da rockstar? Hard Rock Café Rom ti aspetta con il suo menù leggendario, musica dal vivo e tanti eventi per le famiglie in via Veneto 62. E non perderti le nostre iconiche magliette nei negozi di via del Corso 140 e via della Conciliazione 26. Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito e prenota un posto nella storia del rock.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta.
0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: No, Martina. Ora, per fare prima, io accetterei con beneficio di inventario. Quando è deceduta la tua mamma?
3: No, ancora no.
2: Come? È viva.
4: Ah, ancora se sta no. Fai conto.
2: Prima oddio! Le... Papà, mamma!
4: Ma chi abbiamo lo sconto? Gente che se fai conto,
5: signori, signori, il miracolo di tutto bloccato! È risorta la mamma di Martina!
2: Evviva, signora mamma di Martina, le voglio bene!
5: Al terzo minuto è risorta invece che al terzo giorno!
6: Prova da mano. E la mamma di Martina disse: mortacci vostra!
7: Ma a me spiegate una cosa? Io abito a Fiumicino, ma che c'è stato a Portuense? Da una parte e dall'altra è tutto bloccato.
4: È così, è così.
6: Mia cara, calcolo questa cosa che mi hai detto di tua madre, ok? Che tutti quanti abbiamo pensato che fosse. Guarda che realtà, le ha allungato la vita.
8: Fatti in giro pure dal cassamortaro, da meretta. Abbandaggiati.
9: Quella che voleva schiattare la madre, la predella che fa in picci col fisco. Io, cioè, programma assoluto.
10: Questa sta a vedere se gli conviene sgozzare la madre. Mannaggia Martina.
4: Non è la prima volta che capita. Mi ricordo pure quando ci chiamò quella sempre con la fratella che chiedeva informazioni,
5: sì,
4: sull'eredità
5: sul marito.
4: Del marito.
2: Ah, che era vivo.
4: Che aveva era vivo pure lui. Ma che sta succedendo?
5: Fate cagare, fate. Fate schifo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: successive. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del Digitale Terrestre. Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Per cominciare bene, speriamo, ecco, questa nuova settimana lavorativa calda, che accalda, diciamo, ecco, le temperature di oggi che insomma se erano già state preannunciate la scorsa settimana dai meteorologi, però io vado subito dal nostro meteorologo ormai esperto non solo di meteo ma di geologia in maniera particolare. Lo sai che si sta trasformando in una sorta di Mario Tozzi, lui va in giro col martelletto ormai.
2: Ma dai.
1: Sì, Giovanni Lucifora ne sa una più di Tozzi. E...
2: colleziona minerali?
1: Sì, calcoli, minerali. Sì. Allora, Giovanni, ci vuoi dire come sarà questa settimana, per favore? Allora, grazie.
3: Fammi capire, vuoi sapere la giornata di oggi o tutto l'andamento della settimana? Che cosa vuoi sapere?
1: Tutto l'andamento della settimana, sì. Però partendo da oggi, naturalmente.
3: Allora, oggi ti dico subito.
1: E ha detto tutto.
2: Mamma mia,
1: ha detto tutto.
2: Sono le vampate.
1: Sì. Mamma mia, ragazzi.
3: Nella settimana, guarda, fino a un certo punto.
1: Sì.
3: Poi dopo tornerò.
2: Bene.
1: Tutto
4: bello.
1: Chiaro.
4: Tutto bello, Lucifora, Tozzi. Ma come far meteo, Andrea Lunerti?
1: È vero, eh. Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo.
5: Wait for me. I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.